0: stile per iniziare la settimana.
1: Vero?
0: Che stile, cazzo. Solo tu, solo tu.
1: Ma questa è playlist, playlist di Radio Peter Pan, eh? Storm con Storm, fra l'altro titolo e artista fanno pandan con quello che abbiamo appena vissuto a Castelfranco Veneto, a.k.a. sede di Radio Peter Pan in provincia di Treviso. Ma prima, sigla!

al nostro Joe. Io oggi ho gran scurreggiamento di cervello, però vorrei fare un gioco assieme a voi, se siete d'accordo, giusto per fare un appellone generale, per capire come abbiamo iniziato questa nuova settimana, ma soprattutto vorrei fare un ranking, come si suol dire, del weekend. Quindi ci trasformiamo un po' in Alessandro Borghese e facciamo da 0 a 10 il voto del weekend che è appena passato, chiaramente con una motivazione. Da 0 a 10, com'è andato il tuo weekend, ok? Giusto per capire, visto che poi quello che viviamo nel weekend ce lo portiamo innegabilmente nel lunedì. Per me è stato un weekend, sono delle settimane pienissime, ma anche il weekend è stato bello pregno, per cui arrivo al lunedì un po' rantolante ma felice. Però weekend voto 8, voto 8 e mezzo, anzi 8 e mezzo, weekend voto 8 e mezzo. Per te 393 73 66 240.

0: voto, cercando di motivare chiaramente il voto da 0 a 10, che mi mandi al 393-7366-240. L'unico numero che non può essere in scala è voto al weekend o pobacco o pobacco. Sentiamo.
1: Pobacco, pepacco.
0: Pronto?
1: Buongiorno, Magomar. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Te lo lascio in sottofondo, te lo lascio. Senti,
0: vai,
1: Marco,
0: vai,
1: senti,
0: vai.
1: Senti che è bello questo temporale che scoppia.
0: Certo.
1: Senti. Tutti scoppiettamento, tuoni, fulmini, lampsa este, destra, sì. Manca, rimanca. Oggi una giornata bruttissima, Marco. Si vedono solo luci, ma luci di fari di auto che vanno di qua, che vanno di là, nessuno che sa guidare, tutti di qua, tutti a destra senza freccia, una sconfusionamento, sì. Di pioggia, Marco. Marco, pensaci tu per tutte sia.
0: Uno spurcellamento di traffico che non hai idea. Poi c'è lei che dice: il mio weekend è da 6 perché voglia di fare 0, quindi abbiamo portato il 6 politico a casa. C'è anche lui che dice
2: ciao. Weekend supersonico, una settimana a Siviglia, rientrato sabato
0: bene,
2: schiacciato come un riccio, ciao, buon weekend,
0: ciao,
2: prossimo.
0: Ma anche a te, ciao. Adesso invece è il momento della boombox track di oggi. Boombox track di oggi che mischia nuovo, cioè delle nuove perle orientali assieme a delle grandi leggende americane. Sto parlando di Akiko Urasaki, conosciuta come anche Awich. Praticamente lei è una rapper giapponese, ha vinto già vari premi e infatti sta collaborando in questa canzone che si chiama Firas, si chiama Joy Badass e RZA del Wu-Tang Clan. Questa canzone parla del

0: Because they fear.
1: Sono Awich, Joy Badass, Risa con Fear Us. Questa è la Boombox Track di oggi.
2: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
1: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Abbiamo appena ascoltato una collaborazione giappo-americana, quindi con Awich, rapper del distretto di Okinawa, assieme appunto a Joy Badass e alla leggenda del Wu-Tang Clan RZA. Adesso il nuovo disco di Afrojack Sia, si chiama Awake Tonight.

Canzone perfetta per il lunedì pomeriggio, sono le 15:24 e tu canti na na na na na na, na non voglio lavorar. È così, raga, è così. Poi con questo tempo grigio che ti dice: ma vieni qui sotto le coperte, fatti quei 2-3 giorni di letargo che ti servono per riprendere le energie. Il letto ti chiama e tu devi buttare giù la chiamata, ahimè. Allora stiamo cercando innanzitutto di fare un ranking del weekend per capire come ci arrivate a questo lunedì. È molto semplice dare un voto da 0 a 10 al tuo weekend, chiaramente magari motivando questo voto, così capisco un po' il mood e l'attenzione della classe al momento. Il mio weekend è stato un bell'8, dice lui. Faccio parte di un gruppo carnevalesco e ci siamo esibiti ad Albignasico, ad Albignasego, con un casino di gente veramente bello. Poi peccato perché domenica avevano un'altra sfilata in un altro paese, ma causa maltempo è stato annullato. Allora, gruppo carnevalesco all'11, al cos'è stato? Ai primi di maggio, cioè in che senso vi assoldano per fare un carnevale fuori stagione? Come funziona sta cosa? Vi assoldano perché fate una sfilata così ad cazzum? Funzionate anche d'estate ed inverno? Cioè, fatemi sapere. C'è un muva, c'è lui che dice: oggi come le borse, però non mai dato un voto, è già sbagliato su lunedì, rimandato a settembre. Ciao Muva, oggi come le borse, indice di valutazione del weekend chiuso per eccesso di ribasso. Comunque sempre online al lavoro con la Super Peter Pan condotta dal nostro Super Muva, quindi non sei schiacciato fondamentalmente. C'è anche Marco di Vicenza invece che dice: finalmente uno voto 10 e lode, ritrovo dello scaglione di Naia della Cavalleria Vicenza, bevuto niente, chiaramente bevuto niente e si è fatta tanta festa, quindi concludiamo con un 10 e lode prima dei Prospa assieme a Clooney con Free Your Mind.

0: Spatite, però non stiamo parlando di questo, stiamo cercando di dare un voto al weekend appena passato. Fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Young.

per il nostro cervello, è un massaggio alle sinapsi. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Oggi mi sembra di capire che sia per me, ma anche per voi, è un lunedì un po' difficile. Lunedì un po' difficile, per cui ho cercato di capire, ho cercato di fare un po' l'investigatore e quindi andare alla ricerca delle tracce. Le tracce si trovano nel weekend. Al 393-7366-240 vi ho chiesto di dare un voto al weekend per capire un po' oggi come stati presi e prese. Per esempio, adesso ritorniamo su dei discorsi. Ritorniamo sul discorso carnevale, che io devo dirvi la verità, non ci ho mai fatto grande attenzione, però mi arrivano messaggi anche in queste settimane dicendo: ci troviamo con tutta la compagnia del carnevale. Appunto, c'è chi dice: faccio parte di un gruppo carnevalesco, voto 8 al mio weekend perché ci siamo esibiti ad Albignasego, c'era un casino di gente. Io dico: ma maggio ancora con i carri di carnevale? Dicono: diciamo che ormai le sfilate con i carri di carnevale vanno da fine gennaio a luglio, nelle zone di mare, soprattutto in questo periodo, e sono tutte notturne, quindi grande festone. Si è aggiunta anche un'altra ascoltatrice per quanto riguarda il tema carnevale. Questo era il nostro gruppo, il tema era sbarco in Oriente, ci allega le foto, insomma, faccio parte anch'io di un gruppo di carri allegorici. Il carnevale per alcuni gruppi di carri allegorici può continuare le sfilate fino a giugno, anche perché è un lavoraccio. Cioè, io, non sapendo questa cosa, non essendo ignorante in materia, mi domandavo: ma questi ogni anno perdono mesi per costruire i carri, i costumi, eccetera, se la godono una settimana, due settimane e poi basta? E invece no, per fortuna il vostro lavoro può girare qualche mese.

0: gira, la testa gira. Allora, la testa gira anche a lui, che per tutto il weekend ha avuto un pensiero fisso, che è stato...
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Io sto cercando ancora la ragazza, la donna di venerdì, che non aveva voglia di pulire le finestre.
0: Sì.
1: Se per caso riusciamo a rintracciarla, almeno le vado a pulire le finestre.
0: Certo.
1: Ciao bello.
0: Ciao. A me viene un po' un brividino lungo la schiena sentendo questa cosa qua. Ti pulisco la finestrella. Effettivamente c'era una Peter Paniana che diceva di pulire le finestre. Io ho detto, ho dato il consiglio di romperle. Fai come Mr. Bean con le lampadine. Cioè gli, praticamente Mr. Bean, non so se te lo ricordavi, Rowan Atkinson, per spegnere la luce sparava alla lampadina, diciamo, per essere più comodo dal letto. In ogni caso metto un secondo in pausa il ranking del weekend. Perché? Perché sento un po' di grigiore fra di voi e adesso ci arriva in soccorso una canzone del 2022 che vede come protagonisti Kungs e The Knox. La canzone si chiama People. Nel 2022 però noi la cantavamo come Fatch the People, cioè facce di cazzo, però un po' più polite, quindi Fatch the People.

0: Mufa, ma sì. sbaglia questa canzone, dice facciata Pippo.
1: Ma certo.
0: Facciata Pippo.
1: Ma certo, è un modo elegante per dare uno alla, alla faccia di cazzo. Fondamentale, faccia da Pippo, faccia da Pippo. Adesso ci sarà un faccia da Pippo o non ci sarà un faccia da Pippo all'interno di More Music in the Mix?
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to...

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Ma grazie mille Andrea De Luca DJ.
2: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Com'è andata?
1: Com'è andata? Ci vuole dire qualcosa? No, scena muta, non ci... Ma signor, è il vincitore, Andrea!
0: Molto bene.
3: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, Squat.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: ne sanno i 2000?
1: Ma io che cazzo ne so, scusa.
0: Giustamente, cioè, io che cosa ne so, di che cosa ne sanno i 2000? Anche perché ormai i 2000, raga, hanno mutui, hanno figli, cioè, ormai non sono più un metro di paragone per dire, gli anni, quelli del 2000, non conosco. No, ormai sono già a pie pari nei grandi scazzi della vita. Bentornati e bentornate all'interno di Muove nella Casa, oggi una giornata che qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, cioè 10 minuti piove, ma piove forte, poi smette, poi riviene giù una nuova bomba d'acqua, insomma non si sta capendo niente, giornata un po' così da ricordare il weekend.

0: cioè le forze, quello che hai accumulato nel weekend potrebbe salvarti oppure farti lo sgambetto in questo lunedì. Quindi vi ho chiesto di votare il vostro weekend. Ciao Muva, voto 10 questo weekend dopo aver fatto due giorni all'autodromo di Imola nel circuito con lo spettacolo delle Lamborghini tra gare e sfilata di 350 auto, tante emozioni e tanti ricordi. Ti sei immolata per la causa, come si suol dire.
1: Muva, il mio weekend è stato 10, ho licenziato la badante, se n'è andata sabato, mi sono fatto sabato e domenica tutto tranquillo e beato col mio pitbull.
0: Va bene, un weekend amoroso con il pitbull, Mr. World Wild o Mr. Miami conosciuto anche. Poi c'è anche chi dice: pronto?
2: Sono molto contento perché ho vinto il premio per le Corna Birli.
0: Certo.
2: È stata una bella competizione.
0: Molto bene.
2: Speriamo che anche l'anno prossimo facciano questa gara.
0: Infatti abbiamo avuto il vincitore categoria Becchi, ma non si è espresso. Fortuna, è arrivato lui.
3: Attenzione. No

0: grande insieme dei Blue Mondays, perché poi il Blue Monday, che è il lunedì più triste della storia, eccetera eccetera, ci hanno scelto una data, ma in realtà ognuno ha il suo, ognuno ha il suo, chiaramente anche dato dalle vicissitudini del weekend. Allora, lui voto 10, dice: ciao, voto 10 al weekend a Genova, gruppo Alpini Fagarè, viaggio andato e ritorno ascoltando solo Radio Peter Pan. Molto bene, molto bene. Ciao, muovo il mio weekend, meno 8, una merdaccia, rimasto duro con la schiena, non riesco più ad uscire dal letto. Ad oggi ancora, insomma, sto male, sto cercando di tradurre il messaggio, sto male, tu puoi capirmi, sì, ho fatto 3-4 giorni in cui ho scroccato massaggi a destra e a manca, colleghe, parenti, amici, tutti quanti, tutti, cioè, mi fa male qua, per fortuna sto molto meglio, fortunatamente sto molto meglio, però non ancora al 100%, per cui ti posso capire, caro amico. Ciao, infinito muva, scrive lei, weekend nella norma, ma forse sono in una fase che davvero apprezzo tutto, soprattutto la salute e l'amore universale, un momento che mi porto dentro. Ieri mattina stavano conducendo la Dall'Anne Rocky, parlavano che l'intelligenza artificiale sostituirà tutto e tutti, è intervenuta un'altra ascoltatrice dicendo che ascolta Radio Peter Pan per i suoi speakers, assolutamente mai scontati, sempre unici ed emozionanti, e io concordo pienamente. Effettivamente, diciamo che questa è una radio in cui il pensiero intrusivo la fa da padrone, per cui è un po' difficile replicare quella cosa lì. Adesso, visto che abbiamo aperto con che ne sanno i 2000, eccetera eccetera, ritorniamo indietro. Il campione utilizzato nella canzone novità di oggi sicuramente lo riconoscerete, però è rifatto in una chiave moderna. Isaiah Dreads assieme a Zaydot con Faces, un disco molto molto underground.
1: Il mondo sta cambiando, la musica cambia.
2: Innovazioni ci porti.
3: Sostanzialmente underground.
4: Molto underground.

0: l'avete riconosciuta, l'avete riconosciuta. Isaiah Dress, Z-Dot con Faces, c'è lui che vuole dipingerci con le parole un ricordo.
1: Uva, sì. Questa base qui puoi metterla con tutto, però l'originale è inarrivabile.
0: Certo.
1: Questa memoria, memorabilia, cocorico sotto la piramide, col sole che sorge.
0: Sì.
1: C'è qualcosa che solamente chi l'ha vissuta sa cosa significa. C'è un po' da risurrezione adesso, un po' da...
0: Bellissimo,
1: grande,
0: bellissimo. Beh, bello. Ti abbiamo risvegliato dei ricordi. Ovviamente si parlava degli Underworld con Born Sleepy, fra l'altro canzone resa celebre del film iconico generazionale Trainspotting, la canzone che faceva...

0: va bene, basta, perché se no la lasciamo tutta. Oggi è come se ci trovassimo al bar sotto la pioggia, per cui tu fai una corsa dove non ci sono i portici eccetera eccetera, un po' un qualcosa che ti copre la testa, quindi corri veloce veloce veloce, fai e becchi qualcuno, ci becchiamo io e te, e io ti domando: quindi com'è andato il weekend? Mi dai un voto al weekend da 0 a 10? Oggi siamo in chiacchierata tranquilla, c'è chi mi dice:
1: ciao Muva, ciao, ti porto io un po' di sole.
0: Oh, bravo.
1: Questo fine settimana è stato da 9 e un quarto,
0: 9 e un quarto,
1: perché siamo arrivati in finale della Coppa Regionale Endas in Veneto. Siamo andati a Vicenza, però abbiamo perso la finale 1-0, ma non fa niente, siamo stati comunque siamo passati comunque poi ai nazionali,
0: sì.
1: Quindi proveremo a vincere i nazionali.
0: Ma
1: alla grande, la squadra Levix, alto livello, presidente, alto livello,
0: alto livello, alto livello. Si parla di calcio a 8. Dopo una grande gara, dopo una grande partita, devi rilasciare un po' la pressione, perché tu arrivi con tutta l'adrenalina, e quindi arrivano Calvin Harris e i Kasabian che ti dicono: release the pressure, release the

0: ma che ce l'hai, De Orro? Sì, certo, assieme ad Elvis Crespo con Bailar. Radio Peter Pan nella casa. Attenzione, perché abbiamo svegliato, risvegliato dei ricordi con appunto una canzone che riprendeva Born Sleepy degli Underworld e un ricordo, una fotografia proprio di una discoteca storica.
1: È vero, Muva, c'ha ragione, solo chi ha vissuto l'alba al Cocorico sa cosa vuol dire davvero sta canzone. Meraviglia, grazie fratello che ci hai mai fatto rivivere di nuovo sta cosa.
0: Ma grazie a voi, cioè poi la musica appunto è una chiave che apre dei cassetti e mi piace che voi mi raccontiate il contenuto di questi cassetti al 393 736 240.

0: the music, a fra poco con Muva nella casa.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
6: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: I'm in love.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: A me sta canzone fa venire in mente quando Fedro cantava le canzoni,
0: sì,
1: tradotte in italiano. Mi faceva un sacco ridere quando,
0: certo,
1: cantava questa. Ciao.
0: Sai che non me la ricordo però come la traduceva? Cioè la cantava tipo sono in ammo o or. O la cantava diversa, mi ricordo conforme, me ne ricordo alcune. Comunque sia, bentornati e bentornate all'interno di Muova nella casa. Oggi stiamo chiacchierando, una giornata da lupi, come si suol dire, per cui ci troviamo al bar e dico: com'è andato il tuo weekend? Dai un voto da 0 a 10. Poi tutte queste chiacchiere chiaramente ci portano ad altre tematiche. Voto meno 1, dice lei, bloccata da sabato con la schiena, mi sento vecchissima. Ragazzi, sono i giorni, ogni tanto riconosce un pattern nelle cose, sono i giorni in cui i più belli, i più sexy si bloccano con la schiena, è così. È un prezzo che dobbiamo pagare, cari miei e care mie. Ciao Muva, il mio weekend è stato pieno d'amore e di soddisfazioni personali, voto 8. Se non fosse che oggi la mia personal trainer mi ha mandato le schede nuove, vorrei piangere e bestemmiare insieme. Posso? Dipende se mi chiedi posso, a livello pratico sì, puoi, si può fare, ho visto diverse persone farlo, però ti invito a non farlo, assolutamente. Anche perché io ogni volta che lo faccio c'è uno dall'alto che mi dice...

per i messaggi che arrivano al 393 7366 240, sto notando una cosa, cioè chi di voi si porta l'energia di un weekend altissimo, quindi dall'8 in su, 8 fino al 10 più e 10 e lode, c'è chi invece dice muva problemi di acciacchi, quindi è un lunedì in cui accusi molto la vecchiaia, però una terza parte che si sta mischiando in realtà fra quelli a cui è andato bene e andato male è un ingriffamento al 100% in questo lunedì. Potrebbe essere la pioggia che ci spinge, il grigiore, a volerla passare sotto le coperte, per cui ultimo sondaggio, visto che oggi siamo in vena di misurazioni statistiche, poi io prendo tutti i dati, capito, mi faccio i miei diagrammi, tutto quanto, 393 7366 240, da 0 a 100, quindi questo è percentuale, quanto segna il vostro ingrifometro alle 16:47 di lunedì? È alto come quello di Ray che dice voglio trovare marito, dov'è mio marito?

0: Sinclair, assieme a Kaisa con I Can Wait. Doveva arrivare quel momento, quello. Sì, doveva arrivare, raga.
1: Sì, informazione di servizio. Volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione. Grazie.

un nostro amico, no, non vorrei chiamarlo il nostro amico, abbiamo estratto il nostro strumento di precisione chiamato l'ingrifometro. Ingrifometro misura in percentuale, quindi da 0 a 100 mi devi dire la percentuale di ingrifamento, soprattutto con la pioggia eccetera, queste cose. Allora c'è lui che dice da 0 a 100 1000 muva, 1000 dice lei invece è muva, data la carestia direi 90% costante. Però lì stai cercando, come sta andando la situazione? Cioè 90% voluto o 90% sofferto? C'è anche chi dice 69% muva, sto tornando a casa dalla moglie, dai! E chi vuole intendere, intenda. 95% dice lei, colpa del mal di schiena, non è 100%. Anche lì, cioè ti debilita solamente di un 5% il mal di schiena? Metti caso che dici, vabbè, se dovesse capitare, io sto a Stella Marina e me la godo una vita, sto immobile, è per quello. C'è anche lui, invece, poverino, che è dall'inizio della trasmissione, che mi dice che non ha tanta voglia. Strano, perché è uno di quegli ascoltatori che invece spinge sempre verso quella direzione che fa rima con diga o con biga. Dice 10%, comunque il sistema è solamente in stand-by operativo, se serve si riattiva al 100%, appena ci fosse richiesta di un'anaconda, così chiama il suo apparato riproduttivo questo umile, umilissimo ascoltatore. Io vi voglio ricordare che appunto saremo media partner della 78esima Rose Run a Cadiraio, della quarta edizione della Rose Run di Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Non so perché nel foglio c'è scritto 78esima e quarta, cazzo, c'è differenza fra 78 e 4, raga. Comunque iscriviti alla marcia non competitiva in programma venerdì 26 giugno, due percorsi classic da 8 km e top da 10 km all'arrivo dal food truck di Peter Pan con Marco Baxo, food and drink, iscrizioni aperti alla 78roserun.com. Visto che abbiamo chiuso così con un po' di sessualità, io vi voglio lasciare con un disco, la perla del pirla che parla, che secondo me potrebbe fare pandan con fare all'amore sotto alla pioggia. Il tuo corpo nudo, il suo corpo nudo.

0: Ti voglio bene a te che hai scritto i domani Essentials, chissà che artista ci sarà. Grazie per questa ottima puntata odierna. Io non la definirei ottima, però insomma l'abbiamo portata a casa. A domani, ciao raga.
1: Sono nella casa Pumano, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa? In my
2: mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Fan, forever fan, forever young.
4: Tra poco
2: lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Allora, davano piogge moderate, ma in questo momento non mi sembra l'esempio della moderatezza.
6: Non è moderata la pioggia?
5: No, no. 393 736 740 inizia lo sfogatoio
2: Radio Peter Pan.

0: il sole.
1: Ma qua siamo
0: manica
1: in
0: corta.
1: Ma qui siamo in Padania, dai.
0: Ho capito. Forse era meglio essere a Roma allora che in Padania.
1: Vabbè, sicuro.
2: Sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta.
0: Che sigla avremo stasera?

0: nord Italia, o perlomeno insomma sicuramente nel nord-est Italia, facciamo un check veloce. Se siete in mezzo a qualcosa di particolare, insomma, fateci sapere la situazione delle strade, soprattutto la situazione meteo nelle vostre zone, ovviamente specificando il luogo in cui vi trovate. 393 7366 240, un po' di sfogo meteo per aggiornare tutti quanti insieme allo sfogo traffico.
1: Allora amici, corredata di foto che voi non potete vedere, ma noi sì.
0: Sembra una nevicata.
1: Sì, sì, sembra una nevicata, gennaio, nevicata. Sentite qua.
2: Autostrada San Donà direzione Trieste, grandinata pericolosa, andare piano.
1: Pericolosa sicuro.
0: Sì, che poi già quell'autostrada è pericolosa di suo.
1: Ciao.
0: Pensa con la grandine,
1: ciao,
0: con il ghiaccio per terra. Vabbè, aggiornateci, facciamo un check veloce in tutto il nord Italia. 393 7366 240, anche per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.
3: Attenzione. No.

0: attenzione che scivola,
1: scivola,
0: che scivola.
2: Ragazzi, info pioggia, c'è un tempo veramente losco, zona Sondona di Piave, sta piovendo tantissimo, quindi fate attenzione che per strada c'è un po' di casino e si scivola. Piave.
1: Occhio al ghiaccio per terra perché
0: si scivola.
1: Ma anche con la pioggia, scivola.
0: Sì.
1: Andate
0: allora,
1: piano.
0: Alziamo per sentire il meteo ad Asolo. Però, amici, c'è anche il risvolto della medaglia. Sentite che buona notizia.
3: Buonasera, no, selvaggi. E sono ad Asolo, appena smesso di diluviare. Pensavo avrebbe fatto anche peggio, però nulla di che. E grazie al bel tempo mi sono fermato in un bar e ho trovato lo spritz ancora 2,50.
0: Vedi?
3: Immagine. Lolo.
0: Lolo.
1: E secondo me ne ha già bevuto più di uno.
0: Sì, e beh, se continua a piovere a
1: 2,50 euro se li hai già giocati.
0: È giusto.
1: Sì.
0: E a Cazzago di Pianiga, come sarà il meteo?
4: Allora, zona Cazzago di Pianiga, ancora non piove, ma si vede un nero che fa paura, ragazzi.
1: C'è un ragazzo di colore incattivito, intendeva?
0: Dai, abbiamo cominciato bene questa puntata, no, non ce la rovinare. Lolo.
1: Vabbè.
0: Amici, sapete che questo è un programma molto sportivo.
1: Sì.
0: Il lunedì in particolar modo, se vi siete persi qualcosa, stiamo per sentire il riassunto degli eventi principali, ma
1: questo Milan? A questo Milan che era secondo?
0: Ma se qualcuno poi vuole aggiungere qualche altra performance non elencata, potete farlo.
5: Un rovinoso finale di stagione potrebbe costare la Champions al Milan, sconfitto nonostante l'orgoglio finale 3-2 dall'Atalanta al Meazza, venendo sorpassato dalla Juventus 1-0 a Lecce al terzo posto e agganciato dalla Roma 3-2 a Parma al quarto, più 2 dal Como 1-0 a Verona sesto. Vince agilmente l'Inter 3-0 alla Lazio, vista come antipasto della finale mercoledì di Coppa Italia, in zona salvezza la Cremonese 3-0 al Pisa, riapre i giochi portandosi a meno 1 dal Lecce, quart'ultimo a 2 giornate dal termine. Tripletta Aprilia Alemán con un weekend perfetto di Jorge Martín che si prende sia da sprinter del sabato che la gara lunga su Marco Bezzecchi e Iogura. Rimanese ancora leader a solo un punto dal canterano. Sono 5 gli italiani ancora in corsa agli internazionali d'Italia di tennis, nessuna nel femminile. Le 3 tappe bulgare al giro sono protagonisti francese Paul Meunier, vincitore delle volate di Burgas e Sofia, e Thomas Guilherme Silva, primo uruguayo ed indossare maglia rossa.
1: Questo è un giornalista inviato. Peter Pan.
0: Arriva

0: tant'è.
1: Piove, senti come piove, e Madonna via. Come piove, guarda come viene giù, e qui nel Montello sta piovendo, è temporale, e piove, senti come piove, Madonna come piove. Vabbè, piove, basta. Piove, piove.
2: Non è che se la metterà tutta, eh.
0: Attenzione, perché a Vittorio Veneto si scivola.
2: Si scivola?
3: Anche a Vittorio Veneto si scivola per bene. Tutto il giorno pioggia e sole, tempo malefico. Bacione, lolololo.
0: Lolololo. Allora, amico giornalista che ha appena fatto il riassunto, arriva una critica, senti qua.
4: Ragazzi, però il mio amico giornalista va talmente in fretta che non si capisce niente, anche i risultati che sai già.
0: Vedi?
4: Dai, po'.
0: Non si capiva?
2: È un professionista, sono così, vuoi. Riassumono velocemente come deve essere, no? Non come i non professionisti che addirittura fanno capire, si sbilanciano sul loro tifo personale che non dovrebbe mai essere così.
0: Tra poco lo sentiamo, amici.
2: Mamma mia.
0: Nel frattempo, amici del Milan.
5: Ciao Peter Pan, ciao ragazzi selvaggi, volevo dire che il Milan è proprio una squadra di merda, avete speso l'ira di Dio e noi siamo campioni d'Italia e quest'anno niente Champions perché vi fregano, lalalala.
0: Ancora non è detto, non è detto.
2: Però è sicuro che siccome il Milan dovrebbe sbarazzarsi di Leao.
0: Ma dai, forse è quello il problema.
2: È una ciocche.
0: Sì, però è parte della società.
2: Sì, però ho capito, però lo pagano troppi soldi. Per
0: ho capito.
2: Dai, è una ciofeca.
6: Radio Peter Pan.

0: Ciao selvaggi, se qualcuno volesse farsi un mojito potrebbe venire a prendersi il ghiaccio direttamente in autostrada tra Sandonà e Cesalto, che ne hanno volontà.
1: Vedi?
2: Aggiungiamo direttamente un po' di menta, un po' di Bacardi e ce lo facciamo lì al momento.
1: Anche a Rovare c'è ghiaccio, amici. È vicino a Rovare a Sandonà, quei posti là?
2: Ah, non lo so.
3: Ciao Radio Peter Pan, qua a Rovare c'è stata una tempesta di ghiaccio dappertutto, guarda, una roba pazzesca.
1: Lololo.
2: Una roba pazzesca.
1: Ma se piove, se il meteo è brutto, amici, è colpa sua.
2: È pazzesco.
1: Pazzesco. Fa mea culpa e il motivo è.
4: Ciao ragazzi, scusate per questo tempo di merda, è colpa mia. Perché la settimana scorsa ho assicurato la Vespa, ho detto ah che bello, c'è il sole, bel tempo.
1: Vedi?
4: Quindi ecco, è colpa mia, mi scuso, portate pazienza.
1: Ci mancherebbe.
2: Abbiamo trovato il colpevole.
1: Un presidente, c'è solo un presidente.
2: E non stiamo parlando. E poi quello dell'Inter chi è che non.
1: Non ce l'abbiamo, presidente. Okay, certo, che c'è Marotta il nostro presidente.
2: Ma è Marotta?
1: E certo.
2: No, non è il direttore sportivo.
1: È Marotta.
2: È Marotta.
1: È Ausilio. Piero Ausilio.
2: Ah, ok, va bene.
1: Comunque, amici.
5: Beh, selvaggi, non si può non aggiungere agli eventi sportivi la promozione dell'Union Pasiano.
2: È vero.
5: Due promozioni a fare, con quindi complimenti al presidente.
2: Bravo,
5: con
2: Ricky.
5: Due colpi gobbi, due promozioni in tre anni.
2: Bravo,
5: grande Ricky.
2: Ricky Gobbo,
5: complimenti all'Union Pasiano, ma soprattutto complimenti a Ricky Gobbo.
1: Beh,
5: grande press. Lololo.
1: C'è solo un presidente
2: Gobbo, detto anche il Berlusconi del pasianese.
1: Ah beh, a posto siamo. Sai perché? Perché prende il pulmino con le mignotte se vincono.
2: Eh beh certo, quello però funziona sempre.
6: Peter Pan.

0: Pausa amici del Vaggi, un paio di milanisti. Amici milanisti, se voi siete felici così, siamo felici tutti, eh?
1: Volevo dire giusto due parole al nostro amico interista di prima, che noi quest'anno contro di voi ve l'abbiamo buttato nel sedere due volte con il Supignan. Apro e chiudo una parentesi,
0: Ma se siete felici, noi siamo felici così, voglio dire.
2: Ciao Selvaggi, sono in disaccordo con chi diceva che il Milan è una squadra di merda. Per sua natura nel tifo di merda è Inter merda o Juve merda.
0: Se siete felici così, amici milanisti, siamo felici tutti.

0: Sport.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Peter Pan a manetta.
8: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
9: Peter Pan a manetta.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: vivo 393-7366-240 per lasciarci un audio. Noi stiamo parlando un po' di sport, un po' di meteo che fa disastri ovunque. Stiamo per sentire, voi sentite l'audio, noi anche il video. Sentite che disastra, basta la base perché c'è già la sua. Sentite.
1: Ah, sì.
2: A paese! A paese! A paese!
1: E lui si è messo sotto un albero,
0: sì,
1: anche.
0: Si è messo sotto un albero con la grandine e a paese.
1: Non so
0: grandina.
1: Se abbia fatto un bel affare stare sotto l'albero, magari si è spezzato anche un ramo.
3: Non mette segnato lì.
1: È caduto addosso e purtroppo si è rotto anche il cellulare e non riesce più a
0: scrivere. Alla mamma mia! Amici, ci trasferiamo a Bologna, perché la signorina ci sta per regalare una curiosità sul meteo a Bologna e perché fa schifo. Sentite qua. Cultura, eh?
4: Buonasera Peter Pagnani, vi dico una piccola curiosità. In questo periodo, in questi 10 giorni che vanno dal 9 maggio al 19 maggio, qui a Bologna piove tutti i santi anni perché scende giù la Madonna di San Luca. Da San Luca la portano in una chiesa in centro e puntualmente tutti gli anni per 10 giorni piove, diluvia, grandina, nevica quasi, eccetera eccetera. Forse non ha voglia di essere spostata, ma non importa.
1: A volte ci lanciano dei messaggi dal cielo ma non li cogliamo,
0: così.
1: Andiamo sempre contro quello che vorrebbe qualcun altro. Vabbè,
0: amici, c'è stato il concerto di Shakira a Copacabana e non c'è andato nessuno, poveretta.
5: Selvaggi, ma il concerto di Shakira a Copacabana, 2 milioni di persone.
1: Era gratuito.
5: 2 milioni.
0: Però 2 milioni sono 2 milioni.
1: Sì, però era gratuito. Ma è tipo Rock in Rio, cioè, nel senso, quando fanno lì le cose, gratuito.
0: Ho capito.
1: Si riversa tutta la città in spiaggia.
0: E... sono bravi a far festa, quindi.
1: Sì, sono bravi e soprattutto Rio ne ha parecchie di persone.
0: Eh sì, e quindi... è una megalopoli.
1: Esatto, quindi si riversano tutti quanti in spiaggia, tanto è gratis, e fanno festa.
6: Peter Pan!

0: nazionali d'Italia.
1: Buongiorno selvaggi, buonasera selvaggi, buongiorno selvaggi, buonasera selvaggi. Mi chiedo scusa per i due porconi che vi ho mandato prima, però vi volevo solo annunciare che il nostro Yannick Sinner ha vinto contro Popperin. Quindi vabbè, passa agli ottavi.
0: Lolololo, la sconfitta non era neanche quotata.
2: Cioè, in senso, era abbastanza. Sembrava abbastanza ovvio. Sì, poi la giornata sbagliata può capitare anche a Yannick.
0: Amici, ma qua ancora con Inter, Milan e Juve ci sono squadre che fanno spettacolo e non parlo di calcio.
3: Ciao Baxo, ciao Pedro. Non so se lo avete già detto perché sono solito per darci furgone, ma comunque il Prata Volley ieri
2: il Prata,
3: abbiamo vinto e siamo in Superlega. Grande Prata, grande presidente e grandi tutti.
0: Che meraviglia, il Prata Volley in Superlega.
2: Cioè,
0: io lo sapevo perché ho fatto una serata 10 giorni fa e avevano appena vinto un playoff, capito?
2: Ma la Superlega sarebbe la Serie A femminile?
0: No. Non lo so, ma non credo. Adesso,
2: cioè, adesso io e Fedor non ne capiamo molto. Cos'è la Superlega? Che, cioè, cosa vuol dire?
0: No, Superlega sarà un.
2: C'è la Serie A dove gioca Limoco e
0: no,
2: poi.
0: No, non credo.
2: E sotto c'è la Superlega?
0: Forse sono anche.
2: Sotto ancora di più,
0: sì,
2: c'è la Superlega?
0: Sotto ancora di più.
2: C'è...
0: Credo di sì.
2: E qui
0: cosa
2: tutta
0: vuoi?
2: Sta gioia.
0: Lascia fa, quelli di Prata e quello c'hanno.
2: Sembrava Sandro Ciotti da quando aveva preso
0: lascia fa.
2: E ho citato Sandro Ciotti, che tanti non sapranno chi è.
0: Come, poveretto, Sandrone. Amici milanisti, brevemente.
4: Oh, selvaggi. Per i milanisti. Di prima, poverini, che devono ricordare i derby vinti. Mamma mia, cazzo. Quella è una bella soddisfazione.
0: Beh, se sono felici così io.
2: Beh, però devo dire, vabbè, quello di ogni squadra, anche l'Inter quando vinceva poco, poi si rivaleva dei
0: certamente.
2: Derby, dai.
0: Però so anni che fanno cagare dall'inizio del campionato, essere felici per vinto un derby.
2: Questo di serie B, triple, cioè, ognuno usa le proprie carte.
0: È l'unico che lo dice due.
2: No, tutti.

0: anche della presidente del Venezia, che a me sfugge in questo momento, sinceramente.
1: Parlate di Milan, Inter, Juve, Roma, ma che pezzo di gnocca è la nuova presidentessa del Venezia?
0: Mi sfugge, il Venezia c'ha la presidente gnocca? Non lo so.
2: Lo sanno benissimo Menegazzi o Andrea Nordio, che hanno fatto la festa in piazza San Marco per la promozione con i DJ di Peter Pan.
0: E amici, a tal proposito ci colleghiamo con la redazione regionale sportiva dello Sfogatoio.
2: No,
0: per
2: ragazzi,
0: tutti
2: no.
0: Gli eventi.
2: Quello di prima lo era.
0: Questo qua
2: è uno scaricatore di che porto
0: scaricatore?
2: Che vorrebbe fare il giornalista ma non è in grado.
0: Senti, professionalità. No.
3: Buonasera Peter. Allora, il campionato della B è finito venerdì con la vittoria del Venezia sul Palermo per 2-0, mentre il Frosinone ha vinto 5-0, comunque ha vinto il campionato Venezia con 82 punti, seguito da Frosinone 81.
0: È autoctono.
3: C'è stata una bellissima festa qua a Venezia sabato con tutti i giocatori del Venezia che hanno fatto la sfilata in Canal Grande. E poi tutto il ritrovo in piazza San Marco con una grandissima festa. È stato fantastico, meraviglioso. E adesso speriamo che il prossimo anno sia una bella squadra che ci permette di arrivare anche a metà classifica. Speriamo bene. Un gran saluto e sempre forza Venezia Mestre.
0: Sempre forza Venezia Mestre.
4: Peter Pan.

0: e Sabrina.
1: Lui ce l'ha con il meteorologo più famoso d'Italia, amici.
2: Alla faccia della pioggia moderata, Giuliacci, ma vaffanculo!
1: Povero Giuliacci, lolololo. Per l'amico che ci ha fatto sentire l'audio che era sotto l'albero a paese che grandinava,
0: sì,
1: anche lui è di paese e...
0: Sì.
3: Ciao selvaggi, beh, volevo dire a quello di paese che c'era anch'io, sì, fa tanto rumore la macchina, ma era pioggia forte con dei sassolini veramente ridicoli. Vabbè. Dopodiché mettersi sotto le piante, eccetera, eccetera, come fanno in tanti, non so se vi rendete conto, ma è estremamente pericoloso. Di sì che rischi, altro che quei sassolini ridicoli.
0: Arriva il lampo.
3: Basterebbe muoversi andando piano. Lolo.
1: Però i sassolini anche piccoli, la macchina la ammaccano.
0: Ho capito, però sì, l'albero è pericoloso per se ci sono tuoni e lampi.
1: Capito.
0: Test inglese fatto all'italiano.
4: Lo sfogatore
0: italiani
4: di Peter Pan.
5: Pronto.
6: Good evening. My name is Mr. Max. I call him from London.
5: I hear Chinata Richard Sol.
6: I don't understand you. What's your language?
0: Ha capito.
5: Pronto.
6: And what is love? Baby, don't hurt me.
5: Mi hanno regalato una gabbietta di corna. Ma loro lo contate, è un circondato base
6: lì. And this is the rim of the night.
5: Sì, sì.
6: Oh, the night.
5: E tu hai corna, perché da buttare da un chiede. E non la piccola qua. Se hai coraggio, muore, bene, vada, sai tu sempre. Guarda, io
1: ce l'avevo avuto mamma,
5: questo muro. Ma lo sia, non mi muore, Alzo Buono. Sei un cornuto.
6: I don't understand you. What's your language?
5: Oh,
7: oh,
6: I'm a Barbie girl.
7: Niente, ci stai rompendo.
6: In a Barbie world. It's plastic, it's fantastic.

0: ti avverto che stiamo per essere sgridati, te lo dico.
1: Sì.
2: Madonna, quanto siete ignoranti!
3: Stai serena,
2: la Serie A dell'Imoco è la Lega Volley femminile. Sì. La Superlega è la Serie A1 maschile. Madonna, lolololo.
3: Sì, però stai serena, perché se facciamo noi a te domande sul tennis, sul calcio, il rugby o il ciclismo, magari non sai un cavolo, non ti diamo dell'ignorante.
0: Poveretta.
3: Ho detto stai calma.
0: Poveretta, anche la signorina.
4: Allora, il Brata, una squadra maschile, non femminile. E la Superlega è la Serie A.
3: Ok, possiamo anche non saperne di qualcosa, ma di tante cose, ma noi a voi non diamo degli ignoranti.
0: Lascia stare, poveretta.
3: Fenomena.
0: Amici, ancora meteo.
5: Buonasera a tutti. La 90 di Piave San Donà. Fila di ghiaccio, centro strada, ai lati della strada, proprio ghiaccio pieno. Campi col ghiaccio sopra. La stagione dei monsoni, non... ci andate piano.
3: Non è che la tempesta sia anomala dalle nostre parti.
0: No,
3: capita sempre diverse
6: situazioni.

0: fammi salutare i replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di martedì. Prima di andare in pausa stiamo parlando del meteo. Dovete sapere una cosa, aneddoto velocissimo. Sono 21 anni che ogni volta che io, Marco, parliamo di meteo mi dice sempre: oh, ma che cazzo di meteo guardi te? Sentite l'audio, sì. Sentite quest'audio.
1: Buonasera selvaggi. Non è possibile.
0: Dico questo perché prima parlando di meteo, guarda che hai messo brutto le prossime settimane. Oh, ma che meteo guardi?
1: Possibile. Riattivare l'assicurazione della moto e adesso hanno messo 2 settimane di diluvio. Fastidio.
0: Vabbè.
1: Comunque occhio, tra San Donà e Cessalto è come se avesse appena nevicato, è completamente bianca la strada.
2: Adesso vedremo se pioverà per 2 settimane.
0: Sì, ma non, magari sbagliano, ma non è che tu lo dici come se io guardassi un meteo sbagliato. Allora, cioè io guardo i meteo che guardano tutti, no?
2: Capito, ma perché il meteo che guardo io che è il meteo che guardano, amici, anche
0: come
2: io?
0: Si deve fare uno così? Cioè il meteo dove lo guardo io? Dove lo guardo? Meteo Fedro. Guarderò il meteo che guardano tutti, no? Poi magari sbagliano, però...
2: Capito, ma perché quello che ho guardato io invece mercoledì e domenica danno sole?
3: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: Ditegli di fare un corso di italiano a quel veneziano che era in acqua.
1: Ciao veneziani, lolo lollo.
2: Ma visto che mi sto sentendo il telefono con Del Mestre, il nostro inviato del Friuli, ma com'è andata la festa?
1: Molto bene.
2: La festa del Cunin?
1: Molto bene, il coniglio era buonissimo, c'era un sacco di gente, ci siamo divertiti.
2: Che era, il paese era?
1: Cassione di strada.
2: Bene, perfetto. Salutali, no? Visto che è andata bene. E la conigliona Sister Gloria?
1: Ciao, ma la conigliona dà sempre gioia. Va bene, selvaggi, terzo quartiere di sfogatoio, stiamo parlando un po' di sport, un po' di meteo, e a proposito di sport, c'è stato un evento di rugby in carrozzina e...
3: Ciao selvaggi, parlando di sport alternativi, voglio fare i complimenti alla squadra dei Four Cats, quattro gatti di Vicenza, che sabato e domenica hanno vinto entrambe le partite, la prima contro l'Abruzzo e la seconda contro i Dragons di Milano. Rugby in carrozzina, vai ragazzi, forza!
1: Bravi, lolo lollo!
2: Molto bene!
1: Ma torniamo a parlare di meteo!
4: Grandini, qua invece belli grossi, ovviamente tutti sotto i platani, attaccati ancora con uno sputo alla terra. Boh, non so se vale la pena rischiare.
1: Sì, c'è questo pericolo di stare sotto gli alberi, però...
2: Platano... Con uno sputo, attaccato con uno sputo alla terra, mi sembra esagerato,
1: sì,
2: il platano.
1: Sì, sì. Però io sinceramente, a meno che non ci siano lampi forti, io preferisco un albero che stare con la macchina sotto la grandine.
2: Dipende dalla situazione.
1: Va bene, attenzione perché strada allagata.
5: Ciao ragazzi, infotraffico sempre riguardante paese. Davanti la prosciutteria, zona Castellana, c'è tutta la strada allagata.
2: Mamma mia.
5: Fino a poco fa c'era anche la polizia, quindi presumo abbiano fatto un incidente. Quindi da piano.
2: Allora, se ci sono situazioni gravi da evitare, come strade allagate, segnalatele con lo sfogo traffico, sfogo meteo al 393 7366 240.

0: Ciao selvaggi, su Meteo Fedro non fa caldo ma fa Fedro.
1: Allora, non mi ricordo, ecco qua. Volete sapere perché piove, amici? C'è un motivo.
2: Selvaggi, tutta sta piova perché la benzina e il gasolio sono sotto i 2 euro.
1: Vedi, sono scesi sotto i 2 euro.
3: Stiamo facendo progressi qui,
1: Il
3: gasolio
1: piove,
3: è sempre stato sotto i 2 euro. La benzina doveva scendere.
1: Non lo so. Parlando di meteo, dove guardare il meteo?
0: Meteo Radar è uno dei migliori.
1: Meteo Radar è uno dei migliori, dice lui.
3: Sì, vabbè, ognuno ha le sue preferenze, c'è il meteo.it, meteo.it, quello del proprio sistema telefonico, però sì, spesso sbagliano, però insomma, vabbè, ok.
1: Vado?
3: No, vai.
1: No, volevi aggiungere qualcosa?
3: No, che secondo me quelli, le applicazioni sono più precise rispetto al meteo fatto un po' approssimativo da dei programmi televisivi, ecco. Cioè, Giuliacci.
1: Ma come fai a dire che Giuliacci è approssimativo? Dai, non puoi dire una cosa del genere. Amici, evitate la 4.
3: Vai.
4: Buonasera, Infometeo. Evitate l'autostrada 4 più o meno da San Donà 90 fino a Preganziol.
3: Evitate.
4: Perché è come pattinare sul ghiaccio.
1: Ci scivola.
4: E fortunatamente sono appena uscito illeso.
1: Ci scivola.
3: Lololollo.
5: Radio Peter Pan e Next Event.
3: Radio Peter Pan e media partner di due eventi importantissimi dal 26 al 28 giugno 2026, appunto a Cadiraio a San Polo di Piave. Ci sono le iscrizioni aperte per la quarta edizione della 78 Rose Run, che è una corsa a piedi da 8 km o 10 km.

Ariade, che Field Gravel, che l'evento Gravel, che è ovviamente il sabato 27 e domenica 28 giugno, due giorni di sport, musica e divertimento, iscrizioni aperte anche su cariade.com. Attenzione, cariade.

0: one by one.
1: Allora, prima di tornare ai disastri che sta facendo il meteo, amici, ieri a Verona c'è stata una manifestazione per beneficenza.
2: Ciao selvaggi, ieri c'è stata la bellissima Wings for Life a Verona, abbiamo partecipato, eravamo più di 2000,
0: bravi.
2: Bellissima festa, praticamente è un evento sportivo che si fa in tutto il mondo alla stessa ora e si fa per beneficenza, si corre quanto vuoi tu, quanto riesci più che altro, comunque bellissima festa,
1: lollo, bravi. E ci trasferiamo a Melegnano, amici, nel Milanese, anche lì.
3: Buonasera selvaggi, un po' traffico, temporale abbastanza forte tra Casal Pusterlengo e Melegnano sulla 1 Milano-Napoli. Attenzione, mi raccomando, guidate con prudenza e occupate la corsia più a destra se non dovete superare.
1: Ciao.
3: Lolo.
1: È utopia. Lolo.
0: Utopia.
1: Adesso stiamo per sentire un incidente, un infotraffico di un incidente, ma sentite dove è successo, dice che c'è un disastro. Va.
4: Ciao Fioi, segnalo incidente all'interno del parcheggio della zona del centro commerciale del Tiziano a Olmi. Disastro.
1: Un disastro per un incidente in un parcheggio del centro commerciale, com'è possibile sta cosa? Ma vabbè. E poi sentiamo lui, sì. Lo facciamo partire da un po' più avanti, perché all'inizio insulta la polizia e non perché non. Ma perché vabbè, lasciamo perdere. Il motivo.
0: Non meritava.
1: No. Sapete perché insulta la polizia? Cosa sta facendo la polizia? Sentite qua.
5: Tra Carbonera all'altezza del sottopasso per andare a Lanzago, prendono giù i numeri della targa perché c'è il sottopasso allagato, hanno messo la transenna a tre quarti.
1: E faranno bene, scusa, se è allagato, hanno messo i transenni, se uno passa è giusto che la polizia faccia o no?
0: Che poi come riesce a passare se è tutto allagato?
1: Che te devo
0: forse
1: dire?
0: Perché c'è magari la macchina un po' alta, provi a passare lo stesso.
6: Peter Pan!

0: Adesso io non ho capito se lui dice in strada o a Istrana. Comunque parla di meteo.
1: Sentiamo.
2: Buonasera selvaggi. In strada non si vede un cazzo. Lolololo.
0: In strada a Istrana. In strada, in strana, non si vede
3: sai
0: niente.
3: Sai che ho fatto caso, anch'io non ho capito bene se parlava di strana o di strada.
0: Vabbè, uguale.
3: Vabbè, in strada non si vede nulla.
0: Adesso lui vuol sapere se solo lui...
4: Ciao Peter Pan, ma solo io la Milano-Bologna, fino a una certa strada la chiamo Milano-Piacenza o anche Milano-Bologna, va bene? Quando sento la Milano-Napoli, è vero, cioè in gergo è così, però beh, è più forte di me, non ce la faccio.
0: Lololol.
3: Non ho mica capito.
0: Niente, un pezzo di autostrada che è la Milano Napoli lo chiama Milano Piacenza. Vuol sapere se solo lui la chiama così.
3: Vabbè.
0: Attenzione amici, un classico dello sfogatoio. Lui è incazzato nero, sentiamo il motivo.
5: Ma è possibile che non si riescano a bloccare sti numeri che ti chiamano 2000 volte al giorno? Da stamattina fino adesso ho avuto la bellezza di 17 telefonate. Sì, io non ho risposto a nessuna, però
3: magari qualcuno,
5: cioè, questi insistono,
3: lavoro.
5: Cambi numero, non rispondi, cambiano numero, fanno un altro numero. Cioè, ma come bisogna fare? Cioè, avete un metodo, qualcuno conosce un metodo, oltre a... Io non voglio essere maleducato a mandarli a quel paese, però bellissimo. non mi sembra il caso. Sto cercando di non, cioè, evito di rispondere, però metti che in mezzo a queste telefonate c'è qualche telefonata che magari possa essere importante, io che ne so.
3: Allora,
5: grazie mille, ciao ragazzi, buona serata.
3: Non rispondono, io rispondo, poi se sono sti coglioni li riconosci, certo. Subito butti giù, o li mandi a fanculo,
0: ma butti giù li blocchi,
3: si risponde.

0: Pausa, amici selvaggi, parlando dei call center che rompono le palle.
1: Rispondo alla persona, quella che ha appena chiamato, che lo chiamano 2000 volte al giorno. Prendi e butta giù ogni volta, vedrai che prima o dopo non ti chiamano più. Anche a me facevano la stessa cosa, adesso sono stati eliminati tutti così.
2: Li ha eliminati tutti.

0: non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
2: Squat.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Fun. Forever fun, forever young.
5: Questo è lo sfogatoio, giusto?
6: Giusto!
7: Allora mangia sfuga!
1: Radio Peter Pan.

0: Mon Time, qualche signorina urla. Cioè qualche milfona urla.
1: Ultimo quartino di Sfogatoio Selvaggi, 393-7366-240 per co-condurlo insieme a noi. Stiamo parlando di call center, come evitare le rotture di palle. Ma io mi sono dimenticato, volevo farlo prima, lo faccio adesso, mi devo sfogare.
0: Vai.
1: Amici del Cittadella, io vi voglio bene, io vi seguo sempre, vi porto nel cuore.
0: Non ci avevano voglia.
1: Io ieri ho visto il secondo tempo della, del playoff di andata Cittadella Ravenna.
0: Non ci avevano voglia, stanno bene lì in Serie C.
1: Uno scandalo. Una partita così, che neanche in parrocchia giocano così.
0: E poi tu continui a offrire da bere ai giocatori del Cittadella quando li trovi, e poi in campo non rendono.
1: Ma una partita non orrenda.
0: Non da bere, gli offri sempre il gin tonica.
1: Ma come si fa a giocare così male?
0: L'acqua tonica gli devi dare, dai, su.
1: Va bene, riprendiamo l'ultimo quartino parlando dei call center. Come lui dice una cosa giusta sul fatto di non rispondere, sentiamo.
2: Grandi Selvaggi, secondo me sul discorso di non rispondere ai numeri di telefono un po' tutti abbiamo preso un'abitudine molto brutta, ma per quale motivo? Perché può esserci sempre qualcuno che si sta cercando, che può essere successo qualcosa, non per forza delle cose drastiche, che ha perso il telefono e chiede a qualcuno per strada di fargli fare una telefonata, e noi stiamo lì a guardare il telefono che squilla, e questo poverino che ha bisogno, magari un familiare, un amico stretto, qualcuno, e noi guardiamo il telefono squillare. Abbiamo preso un'abitudine bruttissima,
0: vero,
2: si risponde e poi si blocca il numero, ragazzi.
0: Sì,
2: buona serata a tutti.
3: Radio Peter Pan.

0: sono una MILF.
1: Fedro, Nishuno è troppo bello con Matteo. Fedro, fidati di me, Dede. Ciao a you!
2: Un po' neomelodico, Lolo Lollo, ciao amici napoletani.
3: Si adattava bene.
2: Sì. Allora, tornando all'argomento call center, esiste il registro delle opposizioni.
3: Vabbè, che
2: funzionerà?
3: Funziona fino a lì.
2: Non funzionerà?
3: Funziona fino a lì.
2: Lui si è iscritto.
4: Ciao Pedro, ciao Baxo. Ma io avevo, mi ero iscritto al registro delle opposizioni per non ricevere queste telefonate spam, call center e compagnia cantando. Da quanto che mi sono iscritto sul sito del istituzionale del ministero, non mi ricordo quale,
2: dei trasporti,
4: ricevo più telefonate. Quindi non lo so,
3: non funziona.
4: Rispondo, metto giù.
3: Deve essere aggiornato
4: e blocco ogni volta.
2: Lollo.
3: Arriva anche Aziz,
5: lo sfogatoio di Peter Pan.
6: Capo, ciao amico mio, mio nome è Aziz da Delivery Kebab. Pronte due kebab con carne di camela, adesso io consegno con mio figlio Samuka Bus. Va bene capo? Aziz, the Delivery Kebab Aziz, tu hai fatto ordine di due kebab con carne di camela, adesso io consegno, va bene capo?
7: Se va bene, ma io...
6: Come capo?
7: Non capisco.
6: Tu non italiano?
7: Certo.
6: Ah, tu italiano? Perché tu non parli italiano?
7: Parlo italiano io, no.
6: Ah, sì? Ah, ok. È nuovo italiano. Senti, capo, io ti ho detto, tu hai fatto ordine di due kebab con carne di camella. Io pronto tutto. Adesso io ti consegno tutto. Con mio figlio Samuka Bus, tu paga 8 euro, capo.
7: Io non capisco niente quello che dice.
6: Io capisco che tu non capisci niente, però tu non capisci perché tu eri incoglionito.
7: Sapevi? Non lo sapevi?
6: Sì, capo. Perché tu non vuoi pagare i kebab?
7: Ma che te serve? Fammi capire.
6: 8 euro, perché tu hai ordinato kebab, io porto te kebab. Tu mangi, e io prendo soldi.
7: Vabbè, fai culo, vai, cammina, va.
6: Capo.

0: Dori Cash.
1: La signorina ci sta per regalare
2: versione veneta. Fedro, Fedro, Fedro, Fedro, Fe. Nessuno è bello quanto te. Fedro, Fedro, Fedro, Fedro, Fe. Offri da bere a me.
1: Eh beh, essendo veneta, la signorina, giustamente, cosa vuoi?
0: Quella sarebbe la versione veneta.
1: Sì, perché per offrire da bere. Va bene, tornate
0: con. Offro da bere, siamo in Veneto.
1: Beh, siamo in Veneto, quindi.
0: Vabbè.
1: Tornate all'argomento call center. Esistono delle applicazioni, amici.
3: Ciao ragazzi, per il ragazzo che chiedeva informazioni sulle telefonate spam, io ho un'applicazione che si chiama Truecaller. E blocca l'80% delle chiamate spam, non le blocca proprio tutte, ma qua la maggior parte sì. Nel caso in cui non venga bloccata, tu comunque puoi mettere che comunque si tratta di uno spam, e per tutti gli altri che hanno questa applicazione verrà bloccata appunto anche questa chiamata. Tu fai, tra virgolette, da cavia per i numeri che non sono bloccati.
1: Lololo.
0: È un po' come Waze, quando tu aggiorni Waze, che poi è un dato. Vabbè, a disposizione, certo, anche per tutti gli altri utilizzatori di Waze.
1: Anche
0: vai a alimentare un database.
1: Anche la signorina utilizza quest'app.
4: Per quello che si lamentava per le troppe chiamate dei call center, gli consiglio di scaricarsi l'app di Truecaller, scritto Truecaller, che al 90% blocca le chiamate di tutti gli spam, e se non le blocca comunque te le segnala con uno schermo rosso, così tu puoi buttare giù direttamente senza rispondere e poi di conseguenza bloccarle. Ciao lololollo.
1: Lololollo.
0: E quindi consigliamo bene a tutti quelli che sono infastiditi nel rispondere, anche se è un call center, che io a volte mi diverto, perché
1: addirittura
0: così magari un po' fanculo, tirare un po' scema la persona che dall'altra parte. Vabbè, 393-7366-240, l'applicazione si chiama Truecaller.
5: Radio Peter Pan.

0: Purtroppo, amici selvaggi, siamo alla fine. Gli ultimi co-conduttori, molti anche questa sera, non si sentiranno. Grazie di aver partecipato. Chiediamo scusa. Finiamo con gli
1: ogni
0: ultimi.
1: Sera ti scusi,
0: sei così. Sì, perché loro partecipano, lasciano audio e poi non si sentono e mi dispiace. Allora, c'è un Samsung, amici.
1: Sei sensibilissimo.
2: Ciao a tutti, Peter Pagnani. Abbastanza. Allora, Samsung ha un filtro anti-spam che blocca tre quarti, il 90%, 95% delle chiamate spam.
1: Samsung.
2: E vai su telefono, tre puntini in alto, impostazioni. E di chiamate protezione spam, entri su quel menu e lo attivi, poi vai giù e seleziona blocca tutte le chiamate di spam e funziona, ragazzi, il 90%, il 90% delle chiamate, 95% delle chiamate spam viene bloccato, funziona. Ciao a tutti.
0: Lololo.
1: Tu ce l'hai Samsung?
0: No, io c'ho Motorola. Credo
1: Motorola.
0: Che il, sì, credo che il romagnolo che stiamo per sentire dica più o meno, l'argomento è sempre cellulare, bloccare, credo, chiedo scusa se sbaglio.
3: Oh, Tabek, le facile, quel che c'è, ma ti rispondo, e pure il tuo zoo, sa fai, tu vendi le impostazioni, tu fai blocca numero, tac, e non c'è mica più dopo, vamo là, svegna.
0: Tu rispondi, vedi che poi c'è il blocca numero, lo blocchi e ciaone.
1: Sì, lui la fa un po' semplice.
0: Sì, vabbè. La signorina che stiamo per sentire ci sta per raccontare un bruttissimo aneddoto riguardante questo argomento.
4: Bonjour, a me invece è successo un po' di tempo fa che hanno iniziato ad arrivarmi una marea di chiamate di persone che mi dicevano che io le avevo chiamate, ma io non avevo mai chiamato nessuno.
1: Il clone.
4: E alla fine, dopo due giorni in cui succedono tutte queste cose, ho chiamato la compagnia telefonica e ho spiegato il problema e mi hanno detto che probabilmente un call center aveva preso il mio numero di telefono e faceva le chiamate con il mio numero. Poi queste persone richiamavano quel numero e invece suonava a me il telefono. È stato orribile.
0: Se non ricordo male, è successo qualche mese fa, Alice Fassina. È lei, vero? Sì, sì, sì. Abbiamo finito o ne abbiamo neanche?
1: No, abbiamo finito.

0: martedì. Monday. Buongiorno a tutti. Dai che tra poco si parte. Sì, ma con calma, prima ci beviamo il caffè assieme. Tra poco si parte perché tra pochissimo, come sapete, iniziano le sveglie indesiderate.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter Pan.
3: It's showtime.
0: It's a showtime.
3: Peter Pan o'clock.
0: Le 6 da un minuto, sveglia.
3: Peter Pan o'clock.
4: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene. Decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Va!
13: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Lo coccoli, ci giochi,
15: lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Fun, forever fun, forever young. Svegli indesiderate.
2: On the radio.

0: Buongiorno compari, mamma mia, martedì 12 maggio 2026 partono ufficialmente le sveglie indesiderate.
1: No! Sveglia ragazzi, no! Dai che vi aspettano la radio.
2: Ma perché? Ma aspettateci un po' più tardi, no? Ma ho un qualo radio.
3: Dalle 6 alle 7
4: sveglie indesiderate,
1: un'ora in te.

0: buongiorno. 6 e 10 spaccate, martedì 12 maggio 2026. Io sono Fede, buongiorno a tutti. Fede trattino basso dice cose. Se volete seguirmi sui social oppure sui social di Peter Pan trovate un sacco di cose. Dalle 6 alle 7 e sveglie indesiderate, il programma che apre il palinsesto di Radio Peter Pan. Oggi è martedì, il primo vero giorno della settimana che fu, e già ci abbiamo un po' di polemica. Arriva.
1: Oh, buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
1: Mi raccomando.
0: Sì.
1: Consiglio d'amico, sì? Non suonare più la chitarra.
0: Ma vai, guarda, guarda. Ho fatto una storia ieri in cui strimpellavo un po' la chitarra e già mi stanno insultando. Vabbè, 393 7366 240 è il numero per interagire con

0: cerchiamo di capire se dovete fare il tagliando, se ci avete delle spie accese. Dai, mettetemi alla prova. Foto del contachilometri 393-7366-240. Arriva safe con un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione,

0: Cioè, io oggi sono tornata dalle ferie, ma chi cazzo è che sei te?
1: Il disco di Kungs insieme a Boys Noize si chiama Getaway al mattino di Peter Pan. Allora, stavo pensando, no? Devo trovarmi un secondo lavoro, non è che posso fare lo speaker tutta la vita. Mi sento un po' Gaspare il meccanico.
2: Mario!
1: Mario!
2: Che stai a fare con quei candeli?
1: Che stai a fare con quei candeli?
2: Ma che c'è so?
3: Ma come si soffia?
2: E che è il compleanno tu?
1: Mario, mannaggia! Vabbè, allora ho detto, visto che oggi è la giornata internazionale del conto ai chilometri, vediamo un po' se ci capisco, me ne avete mandate tante. Allora, qua chi ci abbiamo? Christian. Allora, innanzitutto sei in riserva, che figura. Poi c'hai fendinebbie accesi e stai andando pure troppo veloce. 105, no, quanto no? 40 all'ora. Bravo, bravo, bravo. Però l'acqua a radiatore mi sembra presente. Poi lui mi dice: Fede, dimmi un po' cosa devo fare. Che cazzo di macchina c'hai? 71.000, no, possibile che c'hai 714.000 chilometri? Sì, mi sa che è un furgone. Vabbè, passiamo al prossimo. Che figura. Lui sta a 74 all'ora, frenare tra 3 ore e 55, speriamo freni prima. Poi, che c'ha? Sono le 6.12, l'acqua radiatore sta bene, c'è là, c'è il pieno, lui è proprio ricco, c'ha un sacco di soldi. Ne avevo trovato uno che c'aveva le spie accese, vediamo se lo ritrovo. Allora, innanzitutto tu mi mandi le foto a 167 km orari, tu sei un pazzo scatenato. Non lo faccio più questo gioco perché non vi voglio sulla coscienza. Eccolo! Tu c'hai il service acceso, 277.000 km, là c'hai la spia dell'avaria motore, quella gialla, non quella rossa, quindi attenzione, fai un controllino. Lui invece c'ha un triangolino. Che cos'è il triangolino, quello col punto esclamativo in mezzo? Deve buttarla? Deve buttarla? Probabilmente sì, deve buttarla. Però devo dire, tutti bravi, perché tutti quanti ci avete la benzina, quindi nessuno di voi, almeno stamattina, almeno per la benzina, stamattina non rimane a piedi.
4: Peter Pan,

il meccanico non lo so fare perché non ci capisco nulla e forse devo trovare un secondo lavoro diverso. Ma Luca ci ha mandato la foto del cruscotto, dice poi ci sono io, tutti col pieno. Mamma mia Luca, te non ci arrivi, c'ha autonomia, quanto c'ha? 8 chilometri. Mi sa che oggi Luca niente benzina. Vabbè. C'è la rassegna nottambula, ovvero quelle notizie che trovo al mattino quando apro gli occhi e dico, mamma mia che monnezza. Ce le ho qua, eh. 1. Porta al prof di storia un proiettile di guerra, a scuola scatta l'allarme e arrivano gli artificieri. Allarme bomba ad un liceo classico di Modena ieri mattina per un episodio del tutto singolare. Uno studente, secondo quanto riportato, ha portato da casa un ordigno di guerra da far vedere al prof di storia. Si trattava di un proiettile di mortaio. L'insegnante, preoccupato da un possibile rischio esplosivo, ha avvertito il preside, che a sua volta si è messo in contatto con carabinieri per capire come comportarsi alla fine di garantire la sicurezza degli studenti. Mamma mia, per così poco, per un proiettile che sarà 2 centimetri. Doveva chiamarsi Daphne, ma l'anagrafe il padre l'ha registrata come Nafta. A proposito di benzinai stamattina, una neonata che avrebbe dovuto chiamarsi Daphne è stata appunto chiamata Nafta, e probabilmente a causa di un malinteso, insomma, o di una svista durante la comunicazione all'anagrafe. Non so come, sinceramente non so come commentarla questa notizia. C'ho solo un pensiero: se da grande dovesse fare l'escort, sicuramente facendosi chiamare Nafta, sicuramente costerà un po' di più. Chiudiamo con l'ultima notizia: una donna ha sposato una bambola di stoffa ed ha appena annunciato la nascita del quarto figlio, ovviamente di stoffa. In Brasile una donna diventata virale per aver sposato una bambola a grandezza naturale ha annunciato l'arrivo del suo quarto figlio. Tutto sarebbe iniziato dopo un periodo di solitudine. In quel momento sua madre le avrebbe regalato una bambola di stoffa chiamata Marcelo, che lei considera suo marito, e così lei pubblica delle storie sui social in cui fa vedere che quello è il marito, e a quanto pare lei e Marcelo, che ripeto è una bambola di stoffa, hanno annunciato il loro quarto figlio, ovviamente di stoffa.

0: di servizio. Luca, che era il ragazzo che stava proprio a secco secco, ha fatto il pieno e ha detto: ah, ci arriverà fino ad agosto con tutto il pieno che ha fatto. Poi ci abbiamo chi si è perso e deve fare un comunicato stampa qui in diretta. Che è successo?
1: Qui pavone di Punta Marina smarrito, ecco, a Fontana Fredda.
0: Giorno.
1: Chiede la cortesia di essere messo in contatto con i suoi colleghi pavoni di Punta Marina.
0: Non c'è chi paura.
1: Grazie. Winston, abbiamo un problema.
0: Ma come Winston? Ma chi è Winston? Houston, abbiamo un problema. Che figura. E poi c'è Fabio che deve fare una precisazione.
2: Ciao Fede, ma guarda che i proiettili di mortaio non sono i proiettili dei fucili, quelli da 2 centimetri.
0: C'hai ragione.
2: Sono molto molto molto più grandi.
0: C'hai ragione. Ciao, io avevo detto che erano 2 centimetri, pensavo fosse una cosa piccolina, invece sono andato a controllare, addirittura i proiettili di mortaio sono grandi anche 8 centimetri. Vabbè, sono sempre piccoli, perché se dici a qualcuno io ho il pisellino da 8 centimetri, dice: piccolino, dai.
3: Svegli indesiderati. Radio Spot.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Buttrio.
15: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
16: Ma cosa
9: dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
16: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
17: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
16: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Iniziamo la seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate su Radio Peter Pan. Di nuovo buongiorno, sono Fede. Nella rassegna nottambula parlavamo di quello che è successo un po' ieri ad un liceo di Modena, dove un ragazzo si è presentato con un proiettile da mortaio. Allora ne parlavamo un pochino. A quanto pare non posso fare il fucilista, non so se si chiama così, ma sicuramente sono fucilato. Ho detto che il proiettile da mortaio, boh, 2 centimetri, ma hanno corretto, e a quanto pare 8 centimetri. Però, anche se sono 8, non bisogna ingannarci, cioè.
1: Insomma. Ciao Fede, ho sentito che state parlando di proiettili di mortaio, sì, dimensioni, cose.
0: Più o meno, insomma.
1: Allora, non farti ingannare.
0: No.
1: Perché se l'energia è uguale alla massa per la velocità elevata al quadrato.
0: Ok. Veramente.
1: Un proiettile di mortaio che ti arriva addosso a 400 metri al secondo.
0: Sì.
1: C'ha una bella energia cinetica addosso.
0: Beh.
1: È vero che è piccolino. Ma
0: però,
1: minchia, se batte.
0: Minchia.
1: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Grazie, però ragazzi, veramente alle 6.40 stiamo parlando di energia cinetica con me, voi, energia uguale, ma veramente, ma siamo matti, qua c'è bisogno del compare, ma che oggi non l'ho ancora sentito. Naccia.
2: Buongiorno, compare.
0: Ecco, allora, buongiorno.
2: E allora?
0: Che
2: tutto
0: c'è?
2: A posto con la situazione?
0: Tutto a posto.
2: Via. Posso andare avanti?
0: Grazie.
2: Ciao, papà.
0: Grazie, compare. Circolare. Anzi, prima di andare avanti, c'è il calendario infame che mi guarda. Martedì 12 maggio, accontentarsi è semplice, ambire a un risultato richiede impegno. E allora posso dire, accontentati, tanto non c'è voglia di fare niente.

0: Hanson su Radio Peter Pan. Che bello sto disco, quanto mi piace dal 2024, ma una cosa che mi piace tantissimo è che voi oggi che è martedì siete super felici, siete super carichi.
1: Buongiorno un padre Pippe, qui a Cordignano sta piovendo.
0: Piove!
1: Grande Dile!
0: E l'altra cosa che mi piace di voi è che di prima mattina siete sempre super carichi, ci avete sempre un sacco di cose da fare, un sacco di voglia.
2: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
2: Beh, che non ho voglia di fare un cazzo, sì, ecco, è vero, però...
0: Dai.
2: Vado a lavorare 3 orette, poi vado in palestra altre 2, poi vado di nuovo a lavorare e poi fino a stasera, fino alle 8, sono in giro. Appuntamenti, lavorare e andare in palestra.
0: Andare,
2: non
0: c'ho
2: voglia di fare un cazzo
0: in palestra,
2: però lo devo fare.
0: Però posso dire, lo devi fare e fai bene. Io vi do un consiglio stasera tra le cose che si possono fare, magari le cose interessanti. C'è un evento di quelli molto molto belli, proprio belli. Stavo cercando la base ma non la trovo. Vediamo se la trovo al volo. Eccola qua. Voilà. Sentite? Non so se vi ricorda qualche cosina, perché stasera ci spostiamo al bar. Stasera live su Twitch dalle ore 21 ci sarà 3 uomini per 3 birri. Lo show che facciamo insieme io, Joe e Andrea Nordio ed Edo. Oggi purtroppo non ci sarà Edo che è ancora in ferie. Però se vi siete persi qualche cosa o se non sapete di che cosa stiamo parlando, vi faccio sentire solo una delle piccole cose che è successa.
3: E adesso apri gli occhi.
0: Apri gli occhi. Andrea Nordi ha detto che fanno il Titanic.
3: Sto volando.
4: Dillo tutto scherzo. Dillo quella corretta.
0: No, dillo bene, Edo.
3: Sto volando,
0: no.
3: Jack.
4: L'altra.
3: Sto sbollando.
0: No, Edo, ma che combini, mannaggia. Vabbè, collegatevi stasera ore 21 live su Twitch, perché secondo me ci si diverte e ci si fa 2 risate in compagnia.

0: vedi? Non ho più giga per offenderti.
1: Radio Peter Pan.
2: Siamo quasi arrivati alla fine di questa bellissima puntata del martedì in cui abbiamo parlato di proiettili di mortaio. Vabbè, non so come ci siamo finiti, però vi devo ricordare un paio di cose, perché Radio Peter Pan è media partner di due super eventi che vanno dal 26 al 28 giugno a San Polo di Piave, Treviso, e le, iscriz- le, is-

top da 10 km. All'arrivo musica dal track di Peter Pan insieme a Marco Baxo, food and drink, iscrizioni aperte su la78roserun.com. E poi a Cariade c'è Field Gravel, ritorna, iscrizioni aperte per l'evento Gravel in programma sabato 27 e domenica 28 giugno, due giorni di sport, musica e divertimento. Questo invece lo trovate, le iscrizioni su cariade.com. Poi ci sono altri appuntamenti, altri eventi che come sempre trovate sul sito peterpan.it. Oh, poi se vi siete persi, lo so, la

0: segnare, tra poco arriva Andrea Nordio perché tra pochissimo parte il The Remix Show. Radio
1: Peter Pan. Sveglie indesiderate con Fede.
2: Albertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
3: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva, arredo, complementi e oggettistica di design, non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano in via Cividale 24.
4: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
10: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
11: It's showtime.
0: Peter Pan O'Clock. Le 7 da 2 minuti.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Peter Pan, viabilità.
13: Buongiorno, sull'autostrada 1 c'è coda tra Melegnano e Bivio con la tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. Anche a Roma coda fra Torre Nova e Bivio, diramazione a Roma Sud, grande raccordo verso quest'ultimo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Attenzione invece al vento forte tra Parma e Modena Nord. La A4 coda tra Seriate e Bergamo per curiosi che stanno osservando la scena di un incidente. Code a tratti anche tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso. In direzione Brescia, code a tratti fra Pero e Sesto San Giovanni. Ci sono poi code in A8 tra Castellanza e Bivio con la A9 Lainate Chiasso per traffico sostenuto. Sulla A14 prudenza per il vento forte tra Bivio diramazione Ravenna A14 e statale 309 diramazione. Vento forte anche tra Cesena e Pesaro e tra Cattolica e Poggio Imperiale. Sulla A24 vietato il transito a Telonati e Caravan in entrambe le direzioni tra Assergi e Bivio con la A24 statale 80 per vento forte. È tutto, buon viaggio!
14: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
15: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
16: One Express, anche entro le 12.
17: Gold Espresso, ore 12.
16: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
18: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
19: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
20: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
23: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.

0: puntata dei Ragaz, un figo sound, un brano fighissimo alla tastiera, il polistrumentista Fede dice cose.
1: Vai, tastierista.
0: Dai, che andiamo, che è martedì.
1: Bravo, bravo, è il polistrumentista perché non sa suonare solo la tastiera, ma anche.
2: Perché rotti? Perché è ruttato? È ruttato.
1: Questo si chiama vocal fry.
2: Ah, ok.
1: Allora, quando ogni tanto vi capita di essere giù di voce, potete fare questo esercizio. Me l'hanno insegnato all'Accademia di Doppiaggio. Si parte dalla nota più bassa, la più bassa che riesci a fare, ma senza sforzare la gola. Cioè, tipo, fai proprio.
2: Ok.
1: E poi aumenti, alzi, alzi, alzi, lo fai per tutto il
2: e
1: tempo.
2: E poi arrivi al leone.
1: Il picco è leone.
3: Señoras y señores, sì.

0: 10 maggio 2026, sono le 7 e 11 minuti. Ciao Fede.
1: Ciao Andrea, buongiorno.
0: Anzi permesso, posso? Posso?
1: Tutto sì, dai, fai, dai.
2: Posso, va bene, dai, mi sposto.
0: No,
2: mi sposto.
0: Ma nel senso che tu sei qui già da un'ora, com'è andata la prima ora?
1: Come, molto bene, la puntata stavano? Più bella, che sveglie che ho
0: fatto. Sì, belle anche stamattina. Ma porca miseria,
1: oggi
0: che me la sono

0: tutto. Io ho detto, guarda, Fede, è difficile. Prova a metterla a tempo, prova a metterla a tempo. Non ce l'abbiamo
1: ma
0: fatto.
1: Dovevi fare il trucco, abbassavi. Solo lui, sì, capito? Certo.
2: Mamma mia, Andrea, che pezzo! Ho la pelle d'oca!
0: Pelle d'oca!
3: E le mani al cielo!
0: Le mani!
1: Le mani!
0: Alza le mani!
4: Sto pezzo mi riporta la domenica pomeriggio al Super Sonic.
0: Le domeniche pomeriggio.
4: Aiuto!
0: Se le domeniche pomeriggio proprio belle. Lei mai fatte le domeniche pomeriggio
1: al
0: in
1: Super
0: discoteca?
1: Sonic?
0: No, in discoteca.
1: Ma
0: in
1: io
0: genere.
1: Non ero un ballerino da discoteca.
0: Ma non è un ballerino. Questo se ballavi sui cubi.
1: Ah no? Sono bravo, eh?
0: Hai fatto in tempo la tua generazione ad andare in discoteca la domenica pomeriggio?
1: Loro andavano, io non ero fan, quindi stavo a caso a giocare giù in giardino.
0: Che bello.
1: Ero più da giardinaro. Tu eri discotecaro?
0: Vabbè, non discotecaro, però ci andavano tutti quanti insieme. Vabbè. C'erano altri ragazzi per caso che mi sono sfuggiti?
1: E come quindi... no? Però me lo devi dire prima perché lo sai, no? Io sono sempre super lento, quindi di nuovo buongiorno a tutti.
5: E vai, altro figo sound, anche col disco sveglia. E comunque mi avete fatto morire perché 5 minuti che faccio il riscaldamento della voce facendo vabbè, grazie
0: tutti insieme, aspetta, metto anche la base.
1: C'hai la base
0: metto una base un po' più

0: Eccola qua, ah, mettiamo okay, questa qui.
1: Un po' più sobria.
0: Però sento bene da sto computer, meglio se non la metto alla base.
1: Che è successo? Si è rotto tutto. Vabbè.
0: Facciamo un esercizio di riscaldamento Vai. Vocale, lo facciamo tutti quanti insieme. Io avrei messo. Metto sta musica qua, metto sta base, sembra meglio di quella di prima.
1: Ci rilassiamo, tutto lo facciamo.
0: Tutti insieme adesso, la nota più bassa che può fare il nostro corpo, ma senza forzare le corde vocali. Cioè, tipo come se doveste fare un rutto.
1: Dalla bocca, eh.
0: Esatto.
1: Per favore.
0: Vai, aspetta, è così, vi faccio sentire l'esempio. Vai.
2: Musica Teroni.
0: Questo è un esercizio che aiuterà le vostre corde vocali ad essere più, diciamo,
1: elastiche,
0: riscaldate, sì. Ok? Senza che le abbiate forzate troppo e quindi la vostra voce rimane
1: anche
0: un po'.
1: Anche perché alle 7:40 c'è la scotechina, quindi dobbiamo essere allenati.
0: C'è la scotechina. Cosa? La scotechina?
3: Radio Peter Pan. La cassa, il basso, il suono di Peter Pan. La cassa, il basso, il suono di Radio Peter Pan. La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano in genere.

0: No, no, è buono, buono. Andato. In realtà no, era totalmente diversa la cosa da fare, perché tu hai fatto una specie di meditazione yoga, qualcosa del genere, tipo... Però era... A proposito di rutti e di suoni molto belli, volevo ricordarvi che questa sera c'è l'appuntamento con 3x3.
1: 3x3.
0: Tre uomini per tribirri alle ore 21.
1: Alle ore 21 live su Twitch. Non ci sarà il nostro Edo, che è in ferie.
0: Sì, però cos'era? È tipo in aereo quando stiamo facendo.
1: In aereo, sì, perché dovrebbe atterrare intorno alle 22, quindi si perde la puntata. Però noi dobbiamo dare di più.
0: Se volete potete mandare un messaggio a Edo verso le 7:30. E sì. Dire tipo ti auguriamo che il volo di ritorno sia piacevolissimo.
1: Poverino. Genzio.
0: Vabbè, ma è un augurio.
1: Ma Genzio. No, no, poi sì.
0: Verso le 7:30 un messaggio così che gli farà sicuramente
1: tu
0: piacere.
1: Lo sai che io lo chiamo Ansia Man.
0: Beh, certo.
1: Perché è la persona più ansiosa del mondo. Però lo nasconde bene. Comunque, buongiorno, ero fermo al semaforo e uno a piedi mi ha chiesto se stavo bene quando ti ha sentito scaldare la voce. Basta, Andrea.
0: Vabbè.
1: Non era l'ultimo, però,
0: Bravissimo.
2: No, tranquilla, signora, sto bene. Sto ascoltando Radio Peter Pan. Lo faccia anche lei.
0: Sai che hai parlato di ansia, no? Della questione che era legato a uno studio che avevo trovato questa mattina.
1: Sì.
0: Che cercavo notizie. E parlava di. Si chiama overthinking questo, okay. Cioè pensare in eccesso. Mettiamola così. E il 90% delle volte in cui pensi a determinati epiloghi negativi.
1: Sì.
0: Non si verificano.
1: Non si verificano, cioè, nella tua testa.
0: Sì. Cioè, tutti il 90% dei problemi che ci facciamo poi alla fine non si verificano mai, però comunque li facciamo. Che è stato più o meno quello che mi è successo ieri.
1: Ce lo racconti tra poco.
0: Ieri me la son vista brutta. Vabbè, ma tutto dentro la mia testa.
1: Ecco.
0: Tutto dentro la mia testa.
3: Peter Pan. Peter Pan.
4: Radio Peter Pan. E il resto è silenzio. Oh, no.

0: The Ocean DNC su Radio Peter Pan, già finita la prima mezz'ora.
1: Già così.
0: Pensa quanto ci stiamo divertendo, Fede. Adesso dobbiamo ancora dire qualcosa, dobbiamo parlare di qualcosa. Devo ancora spiegare la storia che mi ha rovinato il pomeriggio di ieri.
1: Il tuo overthinking.
0: Mi sono allenato con solo sto pensiero nella testa.
1: Cioè, ti ha aiutato però nell'allenamento il pensiero? Cioè, nel senso, ti ha stimolato?
0: No, al contrario,
1: meglio.
0: Al contrario.
1: Ti ha buttato giù.
0: Mi ha buttato giù. Ho fatto i carichi più bassi del solito.
1: Ah, quindi non ti è servito come, vabbè, allora approfitto e scarico. Tutto.
0: No, al contrario.
1: Io al contrario tuo, ieri c'avevo una brutta mattinata post diretta, c'avevo avuto un paio di problemi e a mezzogiorno sono andato a giocare a padel, l'ho utilizzato come sfogo.
0: Ah,
1: e sono riuscito a utilizzarlo.
0: Hai giocato meglio. Mi fa piacere che non mi inviti più a giocare a padel. Comunque, grazie Pedro. The Remix Show.

0: Sport.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
8: Fiorentini.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
14: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
13: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
14: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
13: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: canzone che mi è sempre piaciuta da morire tantissimo, soprattutto perché nel video Drake balla male.
1: Balla
0: e
1: male.
0: Quindi ha sdoganato il ballo,
1: quello fatto bene da video in cui sono tutti bravi e fanno le coreografie.
0: Cioè sì, nel suo caso ha fatto vedere che puoi essere figo anche ballando, cioè,
1: così,
0: muovendo solo un po' i gomiti, capito? Ah,
1: cioè, quando vai in palestra, in palestra balli. E parlavamo di palestra fuori onda. Quando vai in discoteca e ti muovi ondeggi, no?
0: Comunque Drake, che è uno degli investitori del Venezia Calcio, perché nomino il Venezia, vabbè, a parte perché fatalità, insomma, la canzone l'abbiamo appena ascoltata, ma poi perché ieri me la son vista brutta.
1: Ma non è vero, sai,
0: ieri me la son vista brutta, perché cosa è successo? Ho pubblicato un reel che mi sembrava molto divertente, perché era, secondo me, molto goliardico, campanilistico, ed era legato a quello che era successo in Piazza San Marco sabato, ovvero eravamo in console io e Thomas Menegazzi, facevamo il pre, cioè il DJ set che precedeva la cerimonia di premiazione, e a un certo punto suoniamo Freed From Desire.
1: Esatto.
0: Che poi viene storpiata
1: in tutti i modi.
0: In tutti i modi. Ci sono tanti che cantano. Che cantano Vesuvio e Rutta. E poi una cosa che succede di solito allo stadio. La parte in cui dice Freed from Desire, mm-hmm, viene storpiata con i nomi delle città
1: insultate.
0: Esatto. A Venezia, grande rivalità storica con la tifoseria padovana, partiva un Padova merda. Mi è sembrato divertente. Poi a un certo punto sono cominciati ad arrivare dei commenti sotto di persone che si attaccavano
1: tra di loro.
0: Che dicevano: adesso venite qua, dai, no, vi aspettiamo. Eccetera. Io ho detto: no, aspetta un attimo, che poi ci vado di mezzo io. Alla fine dicono: guarda che hai combinato. Allora ho rimosso il reel. E poi in realtà nessuno mi aveva scritto niente.
1: E allora potevi lasciare.
0: Non c'era nessuno che mi avesse detto: Andre, forse è meglio, perché guarda che non va bene che hai fatto sta cosa, eccetera. Cioè, tutto dentro la mia testa.
1: Allora, posso capire che magari per te possa aver in te possa aver generato tutto questo pensiero, no? Sì. Perché dici: no, non voglio essere io causa di litigate, eccetera. Però non sei tu che hai cantato.
0: No, ma infatti, cioè nel video io ero lì, anzi, facevo vedere che tipo dicevo: cavolo, non ho detto niente, sono partiti così. Però vabbè, sai chi stava peggio di me? Thomas Menegazzi.
1: Perché?
0: Perché lui mi chiamava dicendo: ascoltate, lo togliamo sto video qua. Togliamo, meglio che togliamo, non voglio casini, non voglio rotture. Ci sembrava un'idea brillantissima.
1: Anche tu e Thomas Menegazzi siete degli Anzia Man.
0: È un po'
1: che
0: sì.
1: Supereroi, guarda.
0: Sempre per cose che non succedono. Poi io sto studio qua che devo ancora leggerlo, che spiega che ci preoccupiamo di cose che non succedono mai.

0: io tra due mesi mi sposo e guarda, l'overthinking è a livelli altissimi, over 9000.
1: Over 9000.
0: E tipo stanotte per dire non riuscivo a dormire perché pensavo, cavolo, però potrebbe succedere che cadiamo in moto, ci spacchiamo una gamba e arriviamo al matrimonio e poi il viaggio di nozze con la gamba rotta. Ma è un po' un casino, quindi ho detto al mio futuro marito, guarda, non andiamo più in moto, fino al matrimonio non si va, punto.
1: Allora io non so come aiutarti perché io sono scarso in questo.
2: Sì, a quanto pare tu non sei la persona indicata a dare.
1: Forse Federico è bravo.
2: No, non sono così bravo, però dai, un giro in moto, se non è successo nulla lo fate con attenzione, poi se succede qualcosa doveva succedere.
1: Bravo.
2: Magari non ti sposi.
1: Bravo, adesso sarà sicuramente più tranquilla.
3: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina. Solo nel Terribile.

0: Pechina alle 7:45 della mattina è benzina! Oh!
1: Provato che chi ascolta la scoteca aumenta la produttività del 150.000.
2: Ciao, sono Edo. Naturalmente.
3: Naturalmente.
2: Ciao Edo.
3: Sei buggato.
4: Ciao, sono il quarto uomo col quarto birro e anch'io ascolto la scotechina. Porta il
5: leone.
6: Però mai volati, ti ma pregunto, si tengo mucha novia.

0: Bravo e grazie per questa scotechina. Aspettando la scoteca ti sei fatto male.
1: È il tunnel carpale.
0: È il tunnel carpale. Vabbè, comunque alle 7.50 succede sempre una cosa. Subito dopo la scotechina c'è un altro momento importante, fondamentale di questo programma. Un momento di circa due minuti in cui è concesso andare completamente fuori di testa, fuori giri. Quindi sul volume, preparatevi con gli audio su WhatsApp, le vostre storie su Instagram, perché su Peter Pan c'è il fuori giri.

0: giusto, tesoro!
1: Era il disco Fuori Giri. E prima, dai, cominciamo subito con lui, perché ieri mi sono sentito male che non l'abbiamo messo. Vai, vai, vai, vai, vai.
2: Radio Peter Bagnoni! Alzate tutti le mani!
3: Con le mani, dai, con le mani.
1: Sulle mani.
2: Ciao!

0: sembra la nave.
1: Ciao,
2: Mattia!
1: E anche Mattia! Ciao, ciao!
0: C'è presente le navi quando arrivano?
1: È vero, è vero. Sì, una che scorreggia, vai. E poi chi c'era? Sentiamo qualcuno in velocità che siamo lunghissimi.
0: Eccomi, ecco, arrivo, che sono stanco.
3: Io ho sentito la parola con la N.
1: Cos'è? Che parola?
0: L'abbiamo persa.
1: L'hai detto te,
0: No, l'ho detto lui.
4: Senti come batte!
0: Senti come
4: batte! Senti come pompa! Vai, Nordio Edo! Senti come Edo? Pompa!
1: Non c'è
4: vai,
1: Edo!
0: Nordio Edo!
4: C'è
1: E Fede!
0: È arrivato sempre lo stesso, secondo me.
5: Buongiorno, Radio Peter Pan! Oggi è il mio compleanno!
1: Auguri!
5: Tanti auguri tanti a me! Grazie!
1: Tanti auguri tanti!
5: Gabriele Pier, buongiorno!
0: Fate gli auguri tanti a me!
1: Tanti a me, vabbè.
5: Dai che oggi siamo puntuali!
1: E adesso, visto che siamo puntuali, in realtà siamo in ritardo, io te lo dico, Federico, sono arrivate anche loro, sono arrivate anche loro.
6: Buongiorno!
1: Te pare?
6: Fede! Vieni tu a giocare con noi.
1: Fede. Dai, vai, vai a giocare con
0: posso
1: loro.
0: Posso dire? Arrivo.
1: Vai a giocare con loro, dai.
0: Dai.
1: E vabbè, comunque adesso basta, dai, effettivamente. Basta, per favore, smettiamo.
6: Andrea, Fede, adesso basta.
1: Basta.
6: Basta fare. È arrivato il momento della chicca del maestro Miyagi.
7: Non dimenticare. È molto importante.
1: Vai a giocare con loro.
7: Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
8: Buongiorno, Fintire. Sì. Buon martedì a tutti. Un martedì oscuro, climaticamente parlando. Ah, mamma mia, ragazzi, che serata, che pomeriggio di pioggia, ma soprattutto ghiaccio tritato per i mojito. Quanto ghiaccio, strade bianche, sembrava avesse nevicato, mamma mia.
1: Mamma
8: mia. Scusate, questa mattina possiamo farlo il saluto
1: a chi?
8: Sì, agli amici della raccolta differenziata del vetro.
1: Vero,
8: non bastava la pioggia a svegliarti all'alba, ma soprattutto loro. Sì, signor Federico lo sa benissimo che in Veneto, forse lo avrà scoperto, siamo grandi estimatori del vetro.
1: Raccolgo
8: in base ai rumori,
1: sì.
8: Si riesce a capire quanto i veneti siano efficaci nella raccolta differenziata.
1: Friulani.
8: Ma nell'augurarvi un felice martedì, maestro Miyagi vi ricorda che quando dite di essere trasgressivi, ricordate che vi hanno visti al Luna Park sul bruco mela. Sì.
6: Fede, vieni tu a giocare con noi.
1: Vai a giocare un attimo.
0: Quasi.
1: Dai, vai a giocare con noi. Radio Peter Pan.

0: Show con Edo,
1: veramente bravo,
0: e Andrea Nordio,
1: veramente bravo.
2: The Remix Show.
3: Spot.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
8: A maggio con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
9: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
10: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadow Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizi a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
12: It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 8 da 2 minuti.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Breaking news.
16: Buongiorno da Esther Oletto. Prima il confronto con il ministro Giuli, poi il vertice con i leader della maggioranza. La premier Giorgia Meloni accelera sulla riforma elettorale e apre al dialogo con le opposizioni. Confermata la fiducia al responsabile del Dicastero della Cultura. Calcio, nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A, Napoli sconfitto in casa dal Bologna per 3-2. Tennis, agli internazionali di Roma, Sinner e Pellegrino passano il turno dopo aver battuto rispettivamente Popperi e Tiafoe. Oggi il derby azzurro negli ottavi sul centrale. Precedono le sfide Musetti, Rude e Darder e Zverev. Queste le breaking news di TG Com 24.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
18: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: In my mind.
20: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
15: Crociera all inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: piace sempre fare la metafora di, hai presente quando dici, ecco, gli ho detto sta cosa qua, le è entrata da un orecchio e le è uscito dall'altro.
1: Esatto.
0: Perché non t'ha ascoltato. E è la stessa cosa al 12 del mese quando, con lo stipendio. Cioè entra una parte e esce.
1: Quando entra.
0: Esce. Che brutto è quando ti metti lì, io ho visto, sta diventando virale, un momento in cui c'è un ragazzo ripreso dalle spalle che ha la calcolatrice aperta.
1: Sì.
0: E sta facendo tipo 1800 meno 650 meno 250 meno 150. Fa tutti i conti e alla fine rimane tipo con 60, cioè col numero 60 che ti dice quante volte capita sta cosa qua, bruttissima.
2: Señoras y señores, con todo el ritmo y la energía.
1: Ah, vabbè, già andare in positivo è bene però.

0: sono Sister Gloria.
1: Mi avete bloccato?
2: Nessuno. Con la pioggia
1: uno. Mi avete archiviato?
2: Uno.
3: Sempre quello. Questo è Dynamic
4: Show. Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno ragazzi, questo è il Remix Show con remix, informazione inedita.
5: Sì, finti remix, li chiamiamo così.
3: Così sarà per questa settimana. Comunque ricordiamo che anche questi due remix
6: sono equipollenti.
3: Agli altri due remix sono equipollenti. Sì, esatto. Comunque io sono Andrea Nordio.
5: Fede, buongiorno a tutti, buongiorno Andrea.
3: Prima abbiamo parlato di overthinking, cioè di cosa si tratta. Anzi, aspetta che do la spiegazione.
5: Ce l'hai?
3: Sì. Scientifica.
5: Se poi c'ho uno bravo qui davanti, eh?
3: Vabbè, però guarda, ti posso dire semplicemente a cosa porta. Tu spiega cos'è l'overthinking e io dico.
5: Grazie per avermi avvisato prima, Andrea. Il termine overthinking può essere tradotto in italiano con pensare troppo.
3: Il termine
5: overthinking.
3: Ma non c'è nessuna H prima, perché è over.
5: Si tratta di una tendenza a riflettere in maniera eccessiva su situazioni passate, presenti o future, spesso con un focus negativo.
3: Allora, tante ricerche dimostrano che il pensiero negativo ripetitivo, cioè quando ti trovi spesso a dire adesso va male,
5: okay,
3: adesso succede la cosa peggiore, è associato a maggiori livelli di ansia, stress e sintomi depressivi. Studi pubblicati su riviste scientifiche internazionali evidenziano che rimuginare su scenari futuri negativi mantiene attiva la risposta allo stress e consuma risorse cognitive, peggiorando la regolazione emotiva. Quindi pensare a cose che non succederanno fa male, fa male. E quindi vi chiediamo, visto che siamo qui, vi chiediamo

0: Giacomo, facciamo che a chi dura di più lo stipendio in conto corrente paga un caffè agli altri.
1: Vabbè, lo finisci di nuovo.
0: Per favore.
1: No. Cioè, della serie, se ti è avanzato qualcosa, finiamo quel poco che ti è rimasto, grazie.
2: Finiamolo tutti insieme.
1: Si parla di overthinking, sì. Ovvero il meccanismo troppo. Psicologico che ti porta a pensare tantissimo, cioè traduzione era appunto pensare troppo, sì. Però pensare troppo alle cose negative, pensare che sta per succedere quel disastro. Abbiamo cominciato la puntata con io che raccontavo di aver messo il reel che dei tifosi che cantavano Padova merda e mi sono sentito in colpo, ho detto no cavolo, magari qualcuno si sente offeso eccetera, nessuno ha reclamato niente, però l'ho tolto per...
2: l'hai tolto in maniera preventiva,
1: esatto.
2: E abbiamo chiesto un po' a voi se anche voi ci avete sto tipo di ragionamento.
1: C'era l'ascoltatrice di prima che si sposava che dicevo io ho paura che sì, prima vero. Del matrimonio faccio un incidente in moto,
2: mi distruggo, non parto, esatto, eccetera eccetera. Simone, io alle volte penso troppo a cosa fare se vincessi il turista per sempre e credo faccia male anche quando pensi bene.
1: No, in realtà quello dovrebbe far bene, perché quando pensi a delle cose positive, cioè della serie che bello sarebbe,
2: sì,
1: se che bello sarebbe,
2: però se sono cose ipoteticamente realizzabili, penso, non lo so,
1: può succedere.
2: Io sono abituato a fare gasolio, sono in piena riserva e ho sempre paura di restare a piedi, ma tanto non accadrà mai.
1: Può accadere, quello non è.
2: Io lo concederei.
1: Non, voglio dire, può succedere, non sarebbe un disastro.
2: No.
1: Però può succedere.
2: Però se c'è sta paura, fai benzina prima.
3: Sì, cioè. Ho il sacro terrore di fare benzina e che per qualche motivo il bancomat non funzioni. Per questo ho sempre una settantina di euro. Fai adesso anche 100 in tasca. Alessandro da Bologna.
1: Vabbè, domanda che faccio anche a te, Fede. Sì. Non vi capita mai quando andate a pagare con il bancomat, voi appoggiate il bancomat o il telefono, eccetera, e i brevi secondi che ti separano dal transazione approvata ti mettono ansia, cioè io li guardo e dico speriamo che lo prenda, cioè oddio che succede, magari mi hanno rubato tutti i soldi al conto corrente e non riesco a pagare questa cosa qua.
2: Io per ovviare a questo problema ogni volta prima di pagare controllo se c'è soldi sul conto,
1: sì.
2: Faccio sempre il check, apro il conto, che
1: ma
2: poi
1: finché sei in coda alla cassa
2: sì, però lo devi fare per non far vedere quanti soldi c'hai, tipo

0: 27 euro che c'è sul conto. Devi farlo col telefonino nascosto.
1: Certo, perché sennò dietro ti vedono. Bellissima sta cosa qua.
0: Nessuno deve sapere quanti soldi sono.
1: Cioè, quindi tu sei metti là e dici aspetta, pago col banco, ma te sì, aspetta un secondo.
0: Ce l'ho.
2: 18,90, sì.
1: Beh, perfetto, aspetta, la spesa da 15.
0: A proposito di overthinking, Scotty, io vado sulle montagne russe e ho la costante paura che quando finisce la salita cade giù la rotaia.
1: Addirittura.
0: E tu questa... non ce l'hai sta roba?
1: No, cioè,
0: le fai le montagne russe?
1: Sì, sì.
0: E non c'è paura? Oddio, si stacca tutto.
1: Di quello davvero poco, però in realtà secondo me è una paura che ci sta a avere, perché ogni tanto escono i video dove queste cose succedono.
0: Vabbè, Andrea,
1: e quindi, ma scusa te.

0: Buongiorno ragazzi, io ho sempre l'ansia al casello dell'autostrada che la sbarra non si alzi. Ho quei secondi di paura e panico.
1: Allora, cosa simile anche a me, è brutto quando vai nella corsia telepass e non funziona il telepass.
2: Sì, perché metti caso poi fai la fila dietro, ti senti in colpa.
1: Sì, tutta la gente dietro che bestemmia.
2: C'ho degli amici che hanno paura anche loro che non gli si alzi la sbarra.
1: No,
2: si scherza.
0: Beh, questo è facile. Allora, semplicemente l'ansia di dover portare 14 paia di mutande in una vacanza di 7 giorni. Poi magari non ti succede niente, oppure anche se succede, comunque un minimo controllo del proprio corpo quando si è in un'età media. Lo si ha, però comunque questo è il pensiero negativo prepartenza per qualsiasi viaggio, non importa. Succede. Se si va in Egitto, famosa meta, queste problematiche o in Finlandia, 14 paia di mutande.
1: Però signorina, finché fa gli audio stia attenta, perché deve portarsene anche al lavoro, sono le mutande.
2: C'è chi c'ha paura dell'antivirus.
1: Ah, anche quello. Quello chissà.
2: Non possiamo fare nulla. Buongiorno ragaz, più che il mio overthinking ho quella della mia ragazza che ogni 2x3 alla fisima che io la tradisca, che io nasconda le cose, che mento di continuo nonostante abbia la coscienza più pulita del mondo.
1: Vedi,
2: andrà a finire che alla fine succederà davvero a furia di
1: perché attiri quel pensiero, capito? Ma ce n'era un'altra che aveva mandato un messaggio che diceva tipo che lei anche finché parla con le persone pensa a quello che sta dicendo, forse ho sbagliato le parole da dire, hai perso il messaggio. Ma sei proprio ma porca miseria.
2: Allora aspetta, no, non ce l'ho, no, sei sicuro?
1: Vabbè, dai, apri un messaggio a caso, guarda questo qua, apri questo
2: qua, ti piace? Io invece ho sempre paura di sbagliare il rogatore quando vado a fare il rifornimento e controllo 50 volte se metto la benzina nella benzina o il diesel nel diesel. È vero, però
1: sì, perché poi a un certo punto sei lì, devi, non so, o pagare col banco ma tu mettere i soldi, poi a un certo punto guardi che pompa è la 2, perfetto, aspetta che riguardo che pompa era
2: la 2,
1: perfetto, allora vai, scelgo benzina, che pompa, che numero è, aspetta che controllo, la 2 è sempre la 2 alla fine.

0: possibile ansia, sì, ok, che ho ogni tanto io, ovvero quando si passa ad un passaggio a livello,
1: ok,
0: temere che in quel caso non siano andate le sbarre, i semafori laterali, cioè perché perché c'è la storia che mi raccontò un mio amico, che mi disse: una volta mia sorella passò il passaggio a livello e come passò il passaggio a livello, dallo specchietto retrovisore guarda dietro e vede che passa il treno.
1: E l'ha presa?
0: No, no, no.
1: Ah, meno male.
0: No, però tipo lei è passata.
1: Ah, ok.
0: E poi da dietro ha visto che stava passando il treno.
1: Quindi non si erano coordinati bene sbarre, treni, passaggi.
0: Adesso vai, vi ho sbloccato una nuova paura.
1: Grazie Andrea.
2: L'ansia che non si alzi la sbarra alla corsia del telepass, bella, però c'è la terapia d'urto che consiste nel arrivare ogni volta a un chilometro orario più veloce e vedere fin quando la sbarra si alza.
0: E a che velocità?
2: Il 68 si alza, poi devo ancora testare.
0: Allora, il 68 si alza la sbarra.
3: Non lo fate. Buongiorno ragazzi, ma vogliamo parlare di quei secondi in cui il tuo cervello si resetta e magari non ricordi più il PIN del telefono? E quindi fissi lo schermo sperando che ti venga in mente. Quei 5 secondi di panico che sono, sembrano interminabili, dice adesso non userò mai più il telefono, mi tocca buttarlo via. A me capita spesso.
0: A me per fortuna, cioè io adesso ogni volta che pago tipo con il telefono, che mi guarda la faccia eccetera, perché sennò i PIN io mi sa che non me li ricordo neanche un po'. E che brutto è quando ti capita di non ricordartelo e di avere solo quella possibilità.
1: Sì, perché poi veramente c'hai quei 10 secondi di vuoto e guardi il telefono come dire e adesso che cosa faccio?
0: C'era una signora davanti a me qualche tempo fa che stava facendo la spesa, a un certo punto arriva il momento del pagamento bancomat, con il bancomat deve mettere il PIN, lei guarda la commessa e dice: non mi ricordo più il PIN, non mi è mai successo. E io ero là, dicevo: cavolo, vorrei aiutarla ma non so cosa.
1: Signora, mi dia il telefono. Do una mano. Sì, bonifico Andrea Nord.
0: Le pago io la spesa. Ma che pago io la spesa?
1: Vabbè, ma se potevi dare la mano.
0: Vabbè, si capirà, si troverà la signora, cioè, vabbè, succede, può succedere, insomma.
1: Buongiorno, io ho fatto una volta i piercing ai capezzoli. Ce l'hai la base sensuale? Ricominciamo.
0: Che base
1: vuoi? Sensuale, no, quello non funziona. Vabbè, c'erano i tossici a Venezia.
0: Aspetta. Aspetta, mettiamo.
1: Non ce l'ho la base.
0: No, di vabbè, fa niente, poche, dai. Ce ne sono poche. Metto questa.
1: Vai, proviamo.
0: Aspetta, scusami.
1: Vabbè. Buongiorno, una volta ho fatto i piercing ai capezzoli. Faccio per pagare con la carta sul cellulare, perché avevo dimenticato il portafoglio a casa e mi si scollega la tessera nello stesso momento del pagamento. Ho passato la seguente mezz'ora a farmi toccare i capezzoli. Ah no, scusa, ho passato la seguente mezz'ora per ricorregarla e con i capezzoli addolorati e il terrore che se la riprenda.
0: Ah, vabbè, ma alla fine non era tanto la storia dei capezzoli, no? Ho voluto aggiungere lei il discorso perché voleva un po'. Sapeva che Federico queste cose qua.
1: Capito.
0: Adesso deve andare in bagno.

0: L'ancurunaisa.
1: Andrea, per favore smettila.
0: Allora, ragazzi, ci sono tanti bellissimi messaggi che avete inviato e tra poco li leggeremo.
1: Li ho persi.
0: Ma come li hai persi? Come a perdere i messaggi? Cioè, è il tuo compito di oggi. Dai, tunnel carpale.
1: Sì.
0: Ok? Aia. L'ancurunaisa.
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan. Squat.
4: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
12: L'ultimo weekend di giugno nella suggestiva tenuta Cadiraio a Tutto Sport. Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Quarto Memorial Francesca Manfè. Corsa non competitiva classic di 8 km per tutti. O top di 10 km per chi ha voglia di correre. Dalle 17.30, animazione prepartenza con Marco Baxo sul track di Radio Peter Pan. E all'arrivo ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
16: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
17: Seduti!
8: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
17: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi, avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
18: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
19: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: La canzone preferita di Fede.
1: Quanto mi piace sto disco. Guarda.
0: Sì, sì, questa è la versione originale.
1: Questa,
0: giusto?
1: È quella originale.
0: Questa
1: prima,
0: è quella originale.
1: Prima,
0: sì, sì. Allora, ciao ragazzi, è la seconda parte del remix show con non Edo e Andrea Nordio, ma Fede e Andrea Nordio. Arriva sempre il momento in cui facciamo un po' i seri, e in questo caso facciamo i seri perché arrivano le news del GGcom. Breaking
2: news. Buongiorno da Lelepipedo.
0: Buongiorno signore Lelepipedo.
3: Partito benissimo.
2: Allora, devo ringraziare Radio Sorriso che mi sta prestando lo studio, perché il vostro è inagibile oggi. Ho trovato qui un pezzo del video di Alex, la chiave del 16.
0: Tra l'altro poi dovremmo anche mandare un po' di persone a guardare il video di Alex di Radio Sorriso insieme a Sara Tommasi.
1: Sara Tommasi,
0: tanta
1: sì,
0: roba.
2: Veniamo però alle notizie.
0: Sì.
2: Un grave disservizio nella savana ha provocato la rottura delle sveglie per migliaia di chilometri quadrati. Strage di gazzelle che non sono messe a correre davanti ai leoni perché dormivano ancora.
0: Cioè, è un problema che non sono le sveglie, perché ogni volta che si svegliano cominciano a correre.
2: Abbiamo i risultati in anteprima di una recente ricerca che ha svelato che si può andare a camminare o a correre anche senza vestirsi da evidenziatore.
0: è vero, e senza fare le storie su Instagram.
1: Non c'è bisogno di fare le storie.
0: No, non serve.
2: Cronaca disavventura per Monica Morgan.
0: Ah, la nostra Monica Morgan, che è successo?
2: Ieri, rientrando dal lavoro, ha trovato la porta di casa aperta, è entrata e ha sparato agli intrusi. Solo dopo si è accorta di avere sbagliato porta del condominio.
1: No, Monica Morgan!
0: Strage! Ha fatto la strage!
2: E andiamo a Milano, dove c'è stato un eccezionale evento. Due persone si sono salutate dicendo restiamo in contatto e poi ci aggiorniamo, e poi lo hanno fatto
0: davvero. Non si fa, è anche maleducazione secondo me. Scusa, lo dici per dire.
2: Basta, vi saluto.
0: Scusi, allora non può tagliare così. Non si è mai sentito il giornalista che dica basta, vi saluto. Vabbè, grazie mille signor Pipedo che...
1: Non sai chi fare lui?
0: Fare l'elepipedo. Basta, ciao a tutti, a presto.

0: News del Gigicom. Oggi il giornalista era molto bravo e simpatico.
1: Molto bravo e molto simpatico. L'Ele Pipedo.
0: Il signor Pipedo. Allora, ragazzi, chiudiamo anche questa questione delle paure, dei pensieri negativi che ci spaventano. Tu hai preparato un sacco di messaggi, vero Fede?
1: Allora, ce li avevo, li ho tolti perché.
0: Perché? Ce l'ho uno.
1: Ce l'ho, scherzo, Andrea. Ho studiato per voi.
2: Quella della sbarra del telepass, a me è successo di prenderla proprio sul vetro.
0: No.
2: E non pensavo, cioè pensavo mi si spaccasse il vetro, ho preso una paura folle, in realtà è di gomma, quindi anche se la prendi non succede niente.
0: Questo è un invito
1: no,
0: questo.
1: Non è un invito a prenderla.
0: Provate tutti quanti a scoprire se effettivamente è di gomma e quindi rimbalza sulla macchina.
1: Allora chiudiamo con lui che dice: Filippo, io c'ho l'ansia dei fantasmi e degli alieni. Parlavamo ieri, no?
0: Infatti.
1: E ti chiudo con questa notizia. Uomo multato per fingersi un fantasma e urlare
0: Era muva.
1: Ha staccato le cuffie. Fuori al cimitero si è messo a urlare
0: Ma sai che c'è una questione legata ai fantasmi che mi ha sempre fatto, mi ha sempre lasciato un dubbio. C'è qualcuno tra i nostri ascoltatori che c'ha la Tesla?
1: Okay.
0: Perché? Perché la Tesla ti dà, quando hai tipo i sensori ovviamente, no, del parcheggio, ma non solo, riconosci anche il tipo di oggetto che hai attorno, cioè tu hai una specie di vista dall'alto della macchina e ti fa vedere, non so, che attorno ci sono delle persone,
1: ti fa la ricreazione
0: in 3D della eventuale persona. E c'erano dei video che facevano vedere le Tesla che andavano tipo nei cimiteri, nelle strade dei cimiteri, e non c'era nessuno attorno, ma riconoscevano le persone.
1: Mamma mia, che ansia.
0: Inquietante.
1: A proposito di fantasmi, chiudiamo con lui.
3: La mia preoccupazione più grande è che mia suocera decida di venire a stare con noi.
0: Perfetto. Cose che non succederà mai.
1: Vai, no? Tra due settimane te la ritrovi dentro casa con le mani gemate.

0: finally.
1: Ancora buongiorno ragazzi, state ascoltando il The Mix Show con Fede e Andrea Nordio. Così sarà ancora per 3 giorni. Vi sta piacendo questa formazione? Lo chiedo proprio sinceramente, date un voto.
2: Sembra.
1: Anzi, fate proprio una critica se vi va.
2: Certo.
1: Cioè della serie, no? Guarda, bravi, sì, bello, bravo, simpatici, però potreste migliorare in questo. Mandate.
2: Così vi archiviamo. Ciao, ciao Fede, ciao Nordio. Con la storia della signora che si era fatta i piercing sui capezzoli, che poi abbiamo scoperto essere un uomo.
1: Sì,
2: mi avete fatto ricordare una cosa. Anche la mia compagna anni fa si è fatta i piercing sui capezzoli dicendomi che quando avrebbe avuto un figlio se li sarebbe tolti. Se li è tolti da 2 settimane, non mi vuole dire il perché. Sono un po' preoccupato. E auguri!
1: Chissà come mai.
2: Allora Andrea, siamo arrivati in quel momento, sono le 8:50, tu mi hai detto che mi accogli come buon ospite, no?
1: Assolutamente, cioè questo è il tuo spazio, io sono ospite tuo in questo momento.
2: Ok, in questo caso io ci avrei il momento curiosità animali.
1: Sentiamo.
2: Se ci abbiamo la base.
1: Oggi non ci abbiamo le basi.
2: Oggi ci abbiamo le basi rotte.
1: Vabbè dai, ti do un'altra base, ti do, va bene?
2: Di volta me la cambi però.
1: Ti do un'altra base.
2: Rubrica,
1: vai.
2: Vabbè, mi piace. Andiamo in Grecia, nella regione della Tessaglia, vicino alla città di Almiros. Loro, i cittadini di Almiros, io li ammiro. Un gregge di pecore avrebbe accidentalmente invaso una serra utilizzata per la coltivazione di cannabis a uso medico. Praticamente si sono mangiati oltre 100 kg di erba.
1: Grandissimo!
2: Proprio quell'erba lì. E quindi, insomma, non è andata proprio.
1: Come. Come si sono comportate poi?
2: Beh. No, proprio beh. Mamma mia! Parliamo di polpi! Hanno fatto alcune ricerche che hanno mostrato che questi geni a 8 bracci sono capaci di serbare veri e propri rancori. E li hanno visti mentre lanciavano conchiglie addosso agli umani che li avevano maltrattati.
1: Ah, davvero?
2: Sì,
1: beh, ma sai che anche in The Boys c'è
2: il polpo.
1: La piovra polpo,
2: sì, sì.
1: Insomma, che è molto intelligente. E...
2: la piovra fa ciao, Andre.
1: più o meno fa così.
2: La piovra
1: l'avete vista voi quella roba lì? Succede circa davvero.

0: finale della seconda ora del The Remix Show è completamente dedicata a Fede, cioè hai la possibilità di dire tutto quello che vuoi.
1: Mi stai dicendo che sono il autore di me stesso.
0: Sei l'autore di te stesso, certo. Se questo è l'incipit, prego, abbiamo parlato di due
1: polpi.
0: Curiosità sugli animali, ovvero i polpi che servano rancore.
1: Sì, e ti lanciano le conchiglie se li tratti male.
0: Esatto, in Grecia le pecore che hanno mangiato la marijuana.
1: Esatto, 100 kg di marijuana e quindi stavano abbastanza allegre. E poi abbiamo l'ultima curiosità animale che è quella che riguarda le rane. Le rane femmine. Che fanno? Se tu sei una rana maschio, dicevo, mazza che buona, quella rana femmina, se alla rana femmina non interessi, lei si finge morta.
0: Ah.
1: Capito? Siete così. Vabbè, fa la vaga.
0: È successo anche a noi, questa cosa.
1: Succede anche con gli esseri umani.
0: Di solito per gli esseri umani si fingono lesbiche. Questa cosa.
1: guarda, c'ho l'amorosa.
0: C'ho la fidanzata, io mi dispiace. Così,
1: bravo Andrea, bellissima battuta.
0: Tutte storie vere, ma che battuta! Che battuta!
1: Succede veramente?
0: Succede. È successo tanti anni fa.
1: Davvero?
0: È successo sta cosa.
1: Complimenti.
0: Qua. Vabbè, io sono sempre stato bravo, poi.

0: Ragazzi, si è parlato di tante cose questa mattina, tra l'altro devo segnare adesso nel nostro foglio degli argomenti le notizie di cui abbiamo parlato. Abbiamo cominciato parlando di... cos'era la prima cosa?
1: L'ho perso.
0: Ma da che l'ho perso?
1: Allora, no, dell'overthinking.
0: Abbiamo parlato di overthinking, ovvero che fa male pensare che possa succedere sempre la cosa peggiore perché ti causa più stress.
1: È vero.
0: E ti rallenta in molte cose.
1: Legato al reel che hai pubblicato e tolto, esatto. sul Venezia, insomma.
0: Esatto. Poi abbiamo parlato di...
1: non ricordo, sai... No, di che abbiamo parlato? Ah, della cosa che vi fa più paura.
0: Esatto, qual è quindi di conseguenza la cosa per cui, di cui tu hai paura ma sai che non succederà mai.
1: Esatto.
0: Abbiamo parlato di rane, abbiamo parlato di pecore, parlato di polpi, abbiamo parlato di tante cose.
1: Di lesbiche,
0: abbiamo parlato di fantasmi, tra poco parleremo di... No, in realtà abbiamo delle notizie, non vi diciamo niente, non vi spoileremo niente. Chissà se magari parliamo anche di tiramisù, perché effettivamente
1: potrebbe
0: è una cosa
1: essere.
0: Che bisogna di cui bisogna parlare tra poco. Finisce la seconda ora del Remix Show, tranquilli, tra poco c'è la terza.
1: Torniamo.
0: Anch'io? Anche tu.
1: Grazie.
0: Se ti va.
1: Sì, mi fa piacere.
0: E più tardi facciamo anche i servizi in camera.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
2: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
9: Peter Pan. It's showtime. Peter Pan o'clock.
10: Le 9 da un minuto.
9: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da...
11: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
12: Da Aliali per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
11: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
13: Ali migliora la vita.
14: Breaking news.
15: Buongiorno da Estero Letto. Il giallo della donna e dei due figli minorenni allontanatisi da Castel Arquato nel Piacentino. Trovate alcune lettere della 49enne nella casa del padre in cui manifestava sofferenza e inquietudine. Di lei e dei ragazzi si sono perse le tracce a Tarcento in Friuli, dove è stata rinvenuta la loro auto. Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1700 esuberi su 4500 lavoratori. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerretto Desi in provincia di Ancona. Oggi 8 ore di sciopero. Calcio al Maradona, vittoria del Bologna sul Napoli per 3-2 nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A. Internazionali di tennis a Roma, oggi agli ottavi il derby azzurro Sinner Pellegrino. Dopo i rispettivi successi su Popering e TFO, precedono le sfide Musetti Rude e Darderi Zverev. Queste le breaking news di TG Com 24.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
19: One Express, anche entro le 12.
20: Gold Espresso, ore 12.
19: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
21: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
22: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
23: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
23: In viaggio fanno amicizia con tutti.
24: Piacere.
23: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
26: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
27: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Plastic Dreams, JD, state ascoltando Radio Peter Pan. Buongiorno ragazzi, questo è il programma del mattino, il secondo che va in diretta. Sì. Prima c'è Sveglie Indesiderate, wow, con Fede.
1: Che sveglia che ho fatto
0: che
1: stamattina.
0: Che belle le sveglie che ho fatto stamattina. E poi dalle 7 alle 10 il The Remix Show, che sarebbe con me, cioè Andrea Nordio e Edo, ma Edo è in ferie, quindi Fede rimane qua.
1: Quindi non è il remix.
0: Quante ore ti spari? Oh.
2: Buongiorno.

0: siete voi due a lavoro, ma quanto vi divertite.
1: Se siete qui alle 9:09 minuti fate parte di un team, si chiama Team Ragaz, e quindi potete battere un colpo e segnare la vostra presenza all'interno di questo spazio, spazio che a un certo punto si trasforma, o meglio il martedì diventa dedicato alle serie TV, e quindi il tempo a disposizione lo potete sfruttare mandando una nota audio o un messaggio testo in cui dite nome della serie TV che state guardando in questo momento, voto che date a questa serie da 0 a 10,
2: anche da 0,
1: anche da 0, anche a 11 volendo. E poi una breve descrizione, perché poi noi vi diamo qualche news proprio riguardante delle serie TV che usciranno, sono uscite.
2: Il numero è sempre lo stesso: 393 73 66 240.
3: Attenzione,

0: I Can't Wait.
1: Ah, ok.
0: Così, così cantano in questa canzone. Allora, ragazzi, è momento dedicato alle serie TV. Intanto vi abbiamo chiesto di raccontare, o meglio, dire qual è la serie TV che state guardando in questo momento, dare un voto da 1 a 10 e dare una breve descrizione, perché poi un po' approfondiamo, magari impariamo delle cose. Io, per esempio, grazie a delle recensioni fatte da alcuni ascoltatori, ho cominciato a guardare Your Friends and Neighbors.
1: Non la conosco, dove l'hai vista?
0: Dove sta? Non mi ricordo.
1: Vabbè,
0: più.
1: Ti è piaciuta?
0: Su Apple TV Plus, okay. Mi pare. No, è carina, molto carina. Cioè, bene, la sto guardando. Bene. Ma notizie invece sulle serie TV?
1: Sì, ci abbiamo due curiosità. Una, intanto, che potrebbe essere comoda a chi si trova in Veneto, perché sono ripartiti i martedì della regione.
0: Ah,
1: quindi
0: vero,
1: potete
0: vero.
1: Andare al cinema a 4 euro.
0: Questo è il cinema, quindi questo è per il cinema. Sì, sì.
1: Per quanto riguarda le serie TV, tra pochi giorni, il 15 maggio, su Netflix esce lo spin-off della Casa di Carta, La Dama con l'Ermellino. Che parla della storia di Berlino.
0: La dama con l'Ermellino.
1: Così si chiama.
0: Davvero,
1: sì.
0: Guarda che.
1: Berlino e la dama con l'Ermellino.
0: Con l'Erberlino.
1: No.
0: No. Comunque. Quindi 15 maggio un nuovo capitolo per.
1: Sì, uno diciamo, spin-off. Però nel frattempo Netflix l'altro giorno ha rilasciato qualche piccolo dettaglio che ci fa pensare che probabilmente potrebbe uscire una nuova stagione della Casa di Carta, che sembrava finita.
0: Sai che c'ho un aneddoto sulla Casa di Carta, in particolare su Berlino.
1: Tipo?
0: Che uno dei doppi. Allora, uno dei miei insegnanti all'Accademia. Sì. Non l'ho mai detto che ho fatto l'Accademia. Cioè, mi aveva detto che praticamente come funziona con i turni di doppiaggio? Che ti chiamano e ti dicono: guarda, oggi pomeriggio mi serve che viene a doppiare sta persona.
1: Ok.
0: Mi viene a doppiare una cosa. E se sei libero, vieni, se non sei libero, non vai e va un altro.
1: Ah, ok.
0: Molto semplicemente. Uno dei miei insegnanti mi aveva detto. Quel giorno lì io ero impegnato, ero incasinato e mi avevano solo anticipato che si trattava di una serie spagnola e
1: così.
0: Che dovevo fare uno dei protagonisti e lui aveva detto cioè vabbè, c'ho sto impegno, una serie spagnola
1: No, si è perso la Casa di Carta,
0: doveva doppiare Berlino,
1: no,
0: di cui dopo hanno fatto una serie a parte,
1: avrebbe lavorato per i prossimi 15 anni invece
0: vabbè,
1: che devi fare.
0: Allora, per la prossima news riguardante le serie TV do solamente lo spoiler e poi la spiego meglio. Attenzione, perché arriva la live action o il live action su Fast and Furious.

0: si parla di serie TV all'interno del The Mix Show. Allora, lo spoiler che vi ho detto poc'anzi è che arriva il live action di Fast and Furious. C'è stato un annuncio in occasione dei 25 anni di questo franchise, perché il primo Fast and Furious era del 2001 e siamo nel 2026. Vin Diesel ha annunciato che ha confermato la produzione, l'intenzione di produrre live action. Dovrebbero essere 4 stagioni, per adesso ne è confermata solamente una ufficialmente, e Vin Diesel sarà coinvolto come produttore esecutivo insieme a figure storiche del franchise. Ci saranno, anzi l'obiettivo del live action è quella di approfondire la storia di ogni personaggio principale, diciamo, di Fast and Furious. Poi dovrebbe uscire comunque un capitolo conclusivo di Fast and Furious nel 2028 che si chiamerà Fast Forever.
1: Ok, che è un po' una tendenza delle ultime serie, no? Una volta che viene il prodotto è funzionante e va bene, vengono poi fatte delle serie per approfondire.
0: Esatto, penso che abbiano capito che quando fai un live action, anche di cartoni animati o di anime, come è successo per One Piece, se lo fai spendendo tanti soldi e facendolo bene, viene fuori una figata. E quindi, cioè, nel caso di One Piece, tu l'hai visto, giusto?
1: Mamma mia, bellissimo. Assurdo. Già solo la qualità è assurda. Quindi ti viene voglia.
0: Poi invece, cos'altro c'era? Innanzitutto non sono un fan di Fast and Furious.
1: Neanche io.
0: Solo i primi due.
1: Ma tu li hai visti tutti?
0: No, ma che?
1: Quando, forse sì, anch'io.
0: Quando ha smesso di essere un film di gare sulle macchine.
1: Ok.
0: Perché poi lo era nei primi due, quando usciva in contemporanea Need for Speed.
1: Bravo. E quindi parlavamo un po' fuori onda. Sì. Tu eri un giocatore di Need for Speed.
0: A me piaceva giocare a Need for Speed, e quindi poi un po' ci accostavi l'immaginario di Fast and Furious, cioè, facevi tutte e due le cose. Poi a un certo punto Fast and Furious è diventato tutt'altro. Però comunque.
1: Non lo so, io poi non l'ho più seguito, come dici tu. Era bello quando magari all'inizio era poi la macchina truccata, le gare clandestine, un po' così. Dopo
0: però c'è una fanbase che è davvero forte, Fast and Furious, che appunto dovrebbe arrivare in live action. La data non è ancora stata definita, però che è confermata, diciamo, è ufficiale.
1: Ufficiale!
0: L'uscita, si è arrivato un fulmine.

0: vedi che facciamo venire le paranoie alle persone. Addirittura Nicolas ha chiesto:
1: ti avete archiviato?
0: Ti avete archiviato? No, perché non l'abbiamo messo?
2: Sei stato tu?
0: No, non l'abbiamo archiviato. Cosa dice Nicolas?
3: Bene, mi sono cagato addosso col fulmine. Stavo guidando.
0: Ma vedi che questo fulmine l'hanno visto tutti praticamente. Ma cioè, finché stavi parlando, o stavo parlando io, non mi ricordo, ho visto dietro la finestra un fulmine fortissimo.
2: Sì, perché io sono alle spalle della finestra e ho visto te illuminato. Alluminato,
0: alluminato.
2: Anzi.
4: Ciao ragazzi, ma che fulmine era? L'ho visto io da Carbonera.
0: Vedi, l'ha visto.
4: Fulmine mega power.
0: Ieri finché ero in palestra mi è caduto uno, penso a 50 metri dalla palestra, è saltata anche la corrente, tutto
2: qua. Mamma mia, che ansia. No, non sblocchiamo l'ansia dei fulmini.
0: No.
2: Favore.
0: Al volo due messaggi sulle serie TV.
2: Pier, ciao ragaz, a proposito di serie TV, volevo ringraziare la signora che ha nominato Supernatural dicendo che ogni anno se la riguarda tutta, ho cominciato per la prima volta a guardarla e devo dire che mi prende molto, per ora voto 8 più.
0: Ok, io ho mai visto, quindi mi state incuriosendo.
2: C'è il finale di stagione invece di The Boys.
0: E non dirlo,
2: No. Io sono indietro. Mancano le ultime due puntate. Per ora voto 6 scarso. Stanno allungando il brodo per le ultime due puntate, dove penso poi succederà un po' di tutto.
0: Sai che io sto quasi arrivando a regime con The Boys. Perché sono alla fine della quarta stagione, quindi non mi mancherà tantissimo.
2: Io ti sono leggermente dietro.
0: Recupererai. Ragazzi, finisce anche questa mezz'ora. Tra poco lo spazio di servizi in camera. Quindi se volete chiedere di chiamare qualcuno anche all'ultimo secondo, 393-7366 240. The Remix Channel.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
14: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
13: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
17: Deve essere mirata sulla tua zona.
16: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
17: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
16: Ma bravi! Avete studiato?
17: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
16: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
18: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
19: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
20: On Radio Peter Pan.
21: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 92.110 con DJ Maxwell, il DL.
22: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? 2 decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
10: Radio Peter Pan.
23: Non c'è altra scelta.

0: ma che fa quasi da ridere.
1: Rissa.
0: Show con Edo e Andrea Nordio.
2: Aia.

0: Senti come sfuma. Senti come sfuma. Le canzoni del 2000.
1: Bello,
0: così, si abbassa il numero solo.
1: Power chord.
0: Allora, ragazzi, e poi finirà di colpo perché adesso senti. Per forza, ma così andavano. Ragazzi, ultima mezz'ora del Dremix Show è la parte dei servizi in camera.
2: Servizi in camera.
0: Vediamo se c'è Valeria. Pronto, Valeria?
3: Eccomi qua presente.
0: Eccola qua, ti sei messa al viva voce?
3: Sì,
0: puoi toglierlo per favore, sì, che sennò ti sentiamo male.
3: Fatto.
0: Ok, allora, cara Valeria, ci hanno mandato un messaggio dicendo chiamala, anzi, in realtà era chiamali. Però andiamo per step. Oggi è un giorno speciale, Valeria.
3: Sì.
0: Ti risulta, ti risulta che sia un giorno speciale, perché a noi hanno detto che oggi è il vostro anniversario di matrimonio.
3: Esattamente.
0: Oh, auguri allora intanto, congratulazioni, anche perché non è tipo il primo anniversario, il quinto, il decimo, il quindicesimo.
3: No, un po' di più.
0: Oggi sono le nozze d'argento, giusto?
3: Esattamente, 25.
0: Auguri, auguri, buon anniversario a te e a Simone, giusto? Sì, è giusto.
3: Simone, anche
0: di tutti e due?
3: Perché sì, in teoria sì.
0: In teoria. Il messaggio che è arrivato diceva: fate gli auguri di buon anniversario a Valeria e a Simone. E poi c'è una breve dedica.
1: Dove la trovi la dedica?
0: Fatele gli auguri da parte di mamma, papà,
1: fratello, sorella, cognato e nipoti, e dai figli Marco e Fabio. Grazie e buona giornata. Pensavo fosse la dedica un po' più costruita, invece.
0: Vabbè, no, hanno detto semplicemente: fate gli auguri di buon anniversario.
1: Che bel pensiero, però, che ci hanno avuto. Bravi.
0: Vuoi dire qualcosa, Valeria?
3: No, ringrazio tutti. Questa sicuramente mia sorella, conoscendo il messaggio, molto semplice, ma
0: Michela.
3: La Michela, sì.
0: È stata la Michela. E avete organizzato qualcosa per questo 25esimo anniversario, cioè della serie, ok?
3: Faremo qualcosa fine settimana, perché il martedì è un po' triste.
0: Sì, è difficile.
3: Qualcosa fra di noi, poi fine settimana, sì, dai, faremo una sorpresa anche noi a qualcun altro, ecco.
0: Hai capito. Vabbè, e allora guarda, in bocca al lupo per i festeggiamenti. Se, sai niente se Simone ti ha preparato, non so, un regalo particolare?
3: Io spererei, vedo se qualche movimento, però sai.
0: Simone, mi raccomando.
1: Simone, fai il bravo, perché 25 anni sono tanti.
0: 25 anni, bisogna festeggiarli bene. Comunque, ora Valeria, ti lasciamo fare le tue cose. Cosa stavi facendo adesso?
3: Niente, sto guardando l'armadio, si dentro le robe delle, mi metto fuori dentro le robe dell'estate d'inverno, poi non si capisce più niente.
0: È vero, adesso devi fare il cambio armadio e il cambio armadio.
1: Occhio, sì. Occhio ad aprire troppo le ante, perché un attimo che arriva l'antivirus.
0: Ma smetti. Comunque, buon anniversario ancora Valeria, a te, a Simone, ci sentiamo alla prossima, va bene?
3: Va bene, grazie mille.
0: A presto, ciao cara, ciao Valeria.
3: Grazie, buona giornata, ciao.
0: Ciao. Anche te, fai la battuta sull'anta di...
1: sulla l'anta dell'armadio.

0: Beat of Your Heart. Purple Disco Machine su Radio Peter Pan, è sempre il The Remix Show, la parte dedicata ai servizi in camera. Facciamo un tour de force di telefonate, lo
1: sì,
0: sai?
1: Vai, ci sono.
0: Ce n'è già un'altra pronta e poi forse un'altra ancora, pensate.
2: Servizio in camera.
0: Lucia, Lucia, ciao Lucia.
3: Ciao.
0: Ciao, benvenuta, come stai?
3: Grazie, bene, dai.
0: Lucia, io adesso sto leggendo la tua età e...
3: No, non si dice però no, no, ma infatti delle signore
0: la...
3: anziane.
0: Vabbè, anziana, guarda che offendi anche me così.
1: È vero.
0: La stavo collegando al fatto che tu risponda al telefono dopo così tanti squilli. Perché di solito io mi sono abituato che se una persona non mi risponde entro i primi tre squilli,
1: attacchi,
0: basta, non, no, cioè non risponde più.
1: Ha perso le
0: più
1: speranze.
0: Invece Lucia tipo al 19° squillo ha risposto al telefono. Cosa stai facendo adesso?
3: Allora, tecnicamente starei lavorando, per cui ho anche il telefono aziendale, per cui mi suonava il mio telefono privato, telefono aziendale, telefono fisso, mi chiamavano fuori.
0: Che lavoro fai che ti serve anche il telefono aziendale?
3: È la commerciale.
0: Ah, e allora sì. Allora, infatti senti che è una bella voce che parla.
1: Sì, sì, è una bella dialettica.
0: Abituata a parlare.
3: Infatti oggi punto, se ci sono problemi con i clienti, dico guardi, oggi è il mio compleanno.
0: Brava, si dia una regolata a lei. Ma poi cosa commerci? Sei commerciale in che?
3: Servizi di ristorazione aziendale. Quindi cibo, quindi sempre rogne sostanzialmente.
0: Bene, bene, sì, con le aziende che tirano il prezzo, che dicono sì, però ma avevate detto che c'era questo, invece un po' meno. Vabbè, comunque, guarda, cerco di farti pensare ad altro, tipo al fatto che oggi è il tuo compleanno.
1: Possiamo dire? Possiamo dire l'età? Posso?
0: Allora, non so se possiamo dire.
3: Se ne togli 5 così
0: vabbè. Guarda, ti dico che chi ci ha mandato il messaggio diceva chiamate Lucia, quest'anno sono X, anche se lei ormai da un po' dice di farne 29. Questo è il messaggio che era arrivato.
4: Però non ne abbiamo tolti 5, abbiamo tolto uno in più.
1: Comunque sia, ditele gentilmente che l'amo tanto e non vedo l'ora di festeggiare insieme a lei. Chi te l'ha mandato?
3: Bene, cioè, spero il mio amoroso.
0: Sì, sì, sì, sì. No, il cominciava con chiamate Lucia, la mia compagna. Oh, okay. Cosa vuoi dire
3: poi,
0: allora?
3: Anche perché ci sarà anche un'altra cosa da festeggiare, perché abbiamo comprato anche casa.
0: Pagate da bere. Sì, bellissimo, bellissimo. Beh, complimenti allora. Complimenti anche per questo. E allora, auguri, buon compleanno, in bocca al lupo per la casa nuova. Vuoi dire due parole al volo per ringraziare il tuo fidanzato?
3: Beh, grazie mille, e poi anche lui, siamo praticamente due fan di Radio Peter Pan.
0: Grazie. Siete dei ragazzi, siete dei ragazzi. Sì. E allora un abbraccio a tutti e due, a te in particolare, grazie. Buon compleanno. Okay.
3: Grazie mille.
0: A presto.
3: A voi.
0: Ciao Lucia.
3: Buona giornata.
0: Buon lavoro. Ciao.
2: Radio Peter Pan.

0: Avrei voluto chiamare anche Christian, che è un amico di Radio Peter Pan, sì, uno degli amici di Radio Block, ma aveva fatto pure l'intervista, eccetera. Ospitato. Ma ci hanno dato le informazioni per fare la telefonata
1: all'ultimo,
0: troppo all'ultimo secondo, e quindi niente. Vabbè. Però per chiudere la puntata, chi c'è?
2: Il 2000 Heroes.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
0: C'è 2000 Heroes.
5: Un po' di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000, mixati da Thomas Menegazzi.
6: Un genio miliardario playboy filantropo.
0: Allora, se dico chi c'è, o dici Thomas Menegazzi, o dici 2000 Heroes.
2: Avrei detto 2000 Heroes by Thomas Menegazzi.
7: You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Di corsa perché siamo in mega ritardo, lo sai?
3: Sì. Quindi ce ne andiamo?
2: Joe, scusa.
4: Ma vai sereno.
2: Stiamo già perdendo il controllo io e Fede assieme a fare il programma.
3: Dobbiamo darci una ridimensionata, Andrea.
2: Torniamo domani mattina dalle 7, ciao.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: The Mix Show.
4: Sì, tutto bene.
6: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
7: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
10: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17.30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 tutte le partenze di Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave e Treviso.
13: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
14: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
13: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
14: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.com. O chiamalo 0423 73 66 12.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
17: 10:03, dai che c'è la generation.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Forever Fun, Forever Young. Programma in collaborazione con
3: Essere One di Famiglia.
4: È sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
3: Perché c'è solo One di Famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the Family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
5: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.

0: mio stilista preferito, Rainer Zonneveld, con le sue camicie brutte, insieme a Gordo, Loco Loco, state ascoltando Radio Peter Pan. Sta per cominciare la Peter Pan Generation, prima i dovuti saluti a quelli che sono arrivati prima. Fede, con le sveglie indesiderate, poi è rimasto con Nordio, hanno fatto il The Remix Show. Ciao, grazie.
1: Prego, scusa il ritardo di oggi, però è andata così, insomma.
0: L'avete detto che stasera sul canale Twitch di Radio Peter Pan c'è 3 uomini per 3 birri?
1: Dalle ore 21.

0: buongiorno, buongiorno amici, buon martedì, giornata più complicata della settimana, 12 maggio 2026, anche se sembra novembre, 8 minuti dopo le 10 si arriva fino alle 13 in un programma composto da diverse rubriche, c'è una domanda del cavolo con due Z, l'oroscopo, il GR Sticazzi, un po' di Along the Broad con Emma, il gioco con Volotea che ci sarà per tutta la settimana verso le 11.15, in palio un voucher da 200 euro verso una qualsiasi destinazione Volotea, il dilemma con Emma Rossato, la terza ora con la sala giochi e il computerone. Nordio, ma prima tempesta di fulmini all'interno del The Remix Show.
1: Tempesta, ne è arrivato uno che tra l'altro era in scia perché io guardavo Federico negli occhi. Federico era qui dove sono io in questo momento e se tu mi guardi dietro di me cosa c'è? La finestra.
0: Sì.
1: Ok, quindi il fulmine che ho visto l'ho visto cadere tipo sopra la testa
0: di Fede.
1: La testa di Federico.
0: È un peccato che non l'abbia colpito a questo punto. Però è da ieri che piove ma proprio forte forte forte, allagamenti, danni, grandine, com'è dalle vostre parti? Tutto bene, tutto a posto? Però ieri mi sono visto da fuori. Ogni tanto ti capita, no, di vivere un videogioco in terza persona. Sei lì, stai facendo cose, ti vedi esterno e dici sono ridicolo. Stavo correndo via dalla pioggia incessante e io non sono sportivo, ve l'ho raccontato tante volte, e quindi correre sotto la pioggia per bagnarmi il meno possibile per passare dalla radio alla macchina e dalla macchina a casa è stata una immagine veramente brutta. Però correndo mi è venuto in mente che io non corro, però c'è tanta gente che corre, e quindi questa è veramente una domanda del cavolo con due Z. Nella vita saper correre a cosa ti serve? Prova a pensarci e a dare una risposta al 393 736 6240. Ho rubato un disco dall'archivio che ha a che fare con la corsa, si chiama proprio Running.

0: L'originale di Kate Bush, Running Up That Hill, ripreso da Anima e Mac Myers nel 2021. L'ho ruotato dall'archivio perché si intitola Running, sto disco qui. E quindi, saper correre nella quotidianità, cosa ti serve? È una domanda del cavolo con due Z, ma è pur sempre una domanda.
1: Attenzione!

0: Just the Way You Are, Milky, su Peter Pan, l'originale. Vabbè, che te lo dico a fare, era quella lì. Adesso non mi viene il titolo, però era bella. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation fino alle 13, abbiamo appena cominciato. Mi stavo intrattenendo con Fede, che non vuole andare a casa oggi, è qua dalle 6 del mattino. Però stavamo cazzeggiando sulla domanda del cavolo con due Z. Lui fa parte della categoria sportivi, io no. Ieri sera stavo correndo per evitare la pioggia, dalla radio alla macchina e dalla macchina a casa. Tragitto molto breve, scatti, che si fa, no, quando ti alleni per fare dello sport. Però io mi sono visto da fuori ed ero ridicolo, così. Sembravo un granchio. E quindi ho detto, se sapessi correre, sarei sicuramente più virile nel mio modo di correre. Però poi pensandoci ho detto, ma allenarsi per uno sport, nella vita quotidiana, a cosa ti serve? Correre, a cosa ti serve saper correre? Lanciare un giavellotto.
1: Beh, lanciare il giavellotto, l'abbiamo detto, è quando devi tirare le chiavi a qualcuno che è rimasto sul balcone o un pallone, fai tutto il giro e glielo lanci. Le chiavi.
0: L'altra è appunto se ti rimane un pallone incastrato su un albero che stai giocando al parchetto, che ne so, 25 aprile, 1 maggio, ti rimane il pallone incastrato con una scarpa, provi a tirarlo giù e poi chiaramente rimane su incastrata la ciabatta, è un grande classico, o la scarpa. Cosa serve correre?
2: Saper correre nello sport, nella vita non serve a niente.
0: Niente.
2: Perché ogni volta che devi fare uno scattino sei vestito sempre scomodissimo e per far 10 metri ti viene il fiatone, invece se devi farlo per sport fai 1000 chilometri.
0: Forse il nuoto è l'unico che poi nella vita può servirti, perché è una competenza che d'estate o ti serve anche in situazioni di pericolo. Sei su un vaporetto e cadi in acqua, non dovrebbe succedere.

0: Però c'è Ambra che scrive: a me nella vita serve saper correre quando la mattina, dopo aver posticipato la sveglia fino all'ultimo minuto, mi alzo coi minuti contati per andare al lavoro, quindi correre su e giù per la casa, brevi scattini. 393 736 6240. E te, su sto tema, che mi dici?
1: Peter Pan Generation.

0: tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Che forza! Jennifer Lopez, Save Me Tonight. C'è la Generation. A proposito di che forza, stiamo parlando nella domanda del cavolo con due Z sul proprio ambito del cazzeggio assoluto. Nella vita ti alleni tanto, fai sport, fai attività, però nel concreto, nel quotidiano, quello sport lì, quel tipo di esercizio che fai, a cosa ti può servire? Stavo valutando diversi esercizi, tipo lo squat, che è quella roba lì che ti permette di piegare le ginocchia tenendo il busto dritto, può servirti quando frequenti i bagni pubblici e trovi una turca. E allora lì lo squat dice: ho fatto un sacco di esercizi, guarda che squat che ti faccio. Però nel resto della vita che ti serve? Fare sollevamento pesi può servirti quando devi portare le buste della spesa. Nella fattispecie ci stiamo domandando: ma la corsa in che situazioni ti torna utile? Questa è una cosa che hanno detto in molti, me lo diceva anche Fede, lo scrive Manuel. Buongiorno Joe, beh, se ti stai cagando addosso ti serve tantissimo. Sì, però non è che fai uno scatto da centometrista da Usain Bolt, o comunque nei momenti di vera sopravvivenza il tuo corpo rilascia delle cose che adesso non sono scienziato, e qui dell'adrenalina, ecco, forse era l'adrenalina, e quindi comunque è una prestazione sportiva più intensa. C'è lei in quanto mamma che dice: correre serve.
2: Buongiorno Gio.
1: Buongiorno.
2: A me la corsa serve per stare dietro alle mie figlie.
1: Eh beh, perché poi loro sono giovani e fresche, c'hanno anche una muscolatura differente, dei polmoni freschi. Gio, correre mi serve per stare bene, scrive Katia. Svuoti la mente, sembra assurdo, ma ti rilassi. Quindi quello è un modo per stare meglio fisicamente, chiaro. Ma l'esercizio in sé a cosa ti serve? 393 736 6240. Che mi dici?

0: Quello che corre in bagno è un centomerdista.
1: Sì, probabilmente è quello che gli serve la corsa, diventa un centomerdista. Gli piaceva fare questa battuta, pensate che ci ha messo due messaggi vocali per farla, perché il primo si era inceppato, tanto era l'entusiasmo che aveva per fare questa battuta, che mi ha fatto ridere comunque. Si parlava di situazioni nella vita nelle quali serve saper correre.
2: Quando devi scappare dalla pula, quando devi scappare dalla pula.
1: Questa è concreta, è vero? Cioè, se sei un ladro, per forza devi saper correre, perché è una roba che ti salva la vita, dal dentro al fuori, quando giochi a guardia ai ladri in generale, perché puoi stare anche dall'altra parte.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Se vivi a Milano, correre ti serve tanto.
1: Chiaro.
3: Alban da Milano.
1: È come la savana, ogni giorno un leone si sveglia e sa che deve correre più veloce della gazzella, quella roba lì. E devi saper correre per conquistare i tuoi obiettivi. Tra poco torniamo, chiudiamo questa domanda del cavolo con due Z all'allenamento quotidiano, fra palestra e sport. Nei giochi, cioè nella tua vita di tutti i giorni, che ti serve? Ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi, state con noi.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
1: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
0: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova, del gusto
1: chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
5: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
0: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
5: È un consiglio di Radio Peter Pan.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Pasito pa tras dal 1997, Ricky Martin, Maria, state ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. Oggi cazzeggio nella domanda del cavolo con due Z, o almeno più del solito. Non che di solito facciamo domande serie, se no non si chiamerebbe domanda del cavolo con due Z. Ma ripensandomi ieri sotto la pioggia a cercare di evitarla correndo, che poi guardando una puntata di Mythbusters, cioè quelli che sfatavano i miti e le leggende, correre o camminare sotto la pioggia hanno dimostrato che non fa nessuna differenza, ti bagna allo stesso modo. Però pensandomi correndo sotto la pioggia vi ho chiesto a che serve correre nella vita quotidiana, e lei dice: oggi sono molto nichilista, il 90% delle cose che facciamo nella vita non servono direttamente, metà degli apprendimenti scolastici non servono a sviluppare pensiero critico e la memoria di lavoro, la stessa cosa vale per lo sport di per sé non serve a far sì che si sviluppi il muscolo e non ti faccia male le articolazioni a 27 anni, quindi è più per un mantenimento fisico, dai, a quello serve. Joe, se devo pensare alla corsa, direi che serve uno in caso di ritardo e devi prendere il bus che sta passando, quello sì, se non sai correre lo perdi. Due, se vuoi essere in transenna ad un concerto che ti piace molto e sei lì dalla mattina, devi correre come se non ci fosse un domani. Appena aprono i cancelli, questo è evidentemente un pensiero di vita vissuta di Enrico, devi correre, correre per essere il primo sotto la transenna, ma anche per saltarla alle volte la transenna, se non sei allenato non ci puoi far niente. C'è anche lui che scrive: le orde di zombie prendono sempre il più cicciottello e lento, quindi nel caso di invasione zombie ti serve saper correre.
1: Ciao Joe, Carmine, ciao. Una volta ti serviva per quando suonavi i campanelli per scappare, che erano, vabbè, degli scherzetti che odiavano, però erano belli
0: molto.
1: Ciao a tutti.
0: Cioè, belli da fare, da subire, adesso secondo me ti girerebbero i maroni. Suoni il campanello e scappi. Un paio di dischi e scopriamo i segni che van bene e quelli che no.

0: più forti dello scorso anno. Camera, be mine. Nella Generation chiudiamo il giro messaggi legato a... A che serve correre nella vita? Cioè, sì, va bene tenere in allenamento il corpo, anche la mente, perché Ivan da Bologna dice serve motivazione, disciplina e amore per se stessi. Sicuramente. Ma nel concreto, nelle azioni quotidiane, qualcuno ha detto, beh, l'invasione zombie, prendono sempre il più lento e cicciottello.
1: Invasione zombie?
0: Sì.
1: Ah, ok.
0: Beh, vabbè,
1: adesso si spiegano molte cose.
0: Ma non bisogna mai escludere niente nella vita. E poi c'è lui, dai, chiudiamo con una massima di saggezza.
2: A proposito della corsa e dell'utilità della corsa, c'è l'aneddoto dei due amici che in India stavano camminando a piedi scalzi nella giungla in meditazione e in una radura incontrano una tigre. È che uno degli amici si abbassa e inizia a indossare le scarpe e l'altro lo guarda e gli fa: ma scusa un attimo, penserai mica di correre più veloce della tigre? E quell'altro lo guarda e gli fa: no, effettivamente no, a me basta correre più veloce di te.
0: Cioè che è quasi una barzelletta quella di Loris, che fra l'altro ha aggiunto un messaggio scritto in cui dice: dopo questo audio gradirei una risata del pubblico con applausi, grazie. Però oh, è barzelletta, ma fa anche riflettere. Segni che si salvano e che vanno bene in questo martedì, giornata più complicata della settimana, è vero, però qualche segno se la scampa. Sereno. Sereni quelli del Toro. Quelli dei Gemelli. Sospiro di sollievo anche per lo Scorpione. Il Capricorno, va bene. L'Acquario pure. L'ultimo segno ok di giornata è quello dei Pesci. Gli altri non citati malino.
3: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Ma non malissimo. Cioè, o meglio, l'ultimo che citiamo malissimo, adesso citiamo i migliori. Col vototto in pagella i più fighi del martedì sono quelli del Cancro. Gli altri segni hanno il cerchio alla testa pensando a tutte le cose lasciate in sospeso, mentre tu in questo martedì porti tutto a termine e chiudi il cerchio. Il cerchio ora fallo lotteare attorno al tuo bacino come fosse un hula hoop. Fallo con eleganza e una giusta dose di spocchia nei confronti di chi non lo sa fare. Chiudi il cerchio e farlo roteare. I più fighi sono quindi quelli del Cancro.
3: Un ottimo lavoro.
0: Bravo.
3: E non
0: e hula hoop.
3: Applaudo. Pazzesco. Con ironia.
0: Peggiori di oggi. Noi della Vergine, di nuovo.
4: Oddio!
0: Palle,
4: no!
0: Però.
4: Dio, ti prego, no!
0: Uffa!
4: No! No! No!
0: Vergine, sempre male ultimamente.

0: sperla con pom pom. Tiesto 7, Gucci Mane, boom, su Peter Pan.
1: Basta, gioco sta vergine, facciamo qualcosa, un balletto, non so, basta, basta, basta.
0: E anche contro i miei interessi, sono anch'io della vergine, ma se va male, va male.
2: GR sti cazzi.
0: Carrellatona di quelle notizie lì.
3: E sti cazzi.
0: Torna al GR sti cazzi e partiamo dal Corriere della Sera. Patatine fritte con meno olio e stessa croccantezza, hai capito il Corriere? La svolta arriva dal microonde, lo studio.
3: E sti cazzi.
0: Oh, sarò strano io, ma ogni volta che faccio qualcosa al microonde si appiappisce, non è che diventa più croccante. Wired Italia, il Pentagono ha pubblicato nuovi file sugli UFO.
3: E sti cazzi.
0: Arma di distrazione di massa con tutte le altre questioni che ci sono sospese. Dal Post, i pavimenti della casa dei nonni ora vanno di moda.
3: E sti cazzi.
0: Bruttissimi, bruttissimi, però se dici che va di moda, allora dai, facciamoci diventare belli. TGCom 24, Canada, motocicletta si scontra con un'auto e resta appesa a un semaforo.
3: E sti cazzi.
0: Porca miseria che volo, commento tecnico, minchia. Il Mattino.it, Eurovision Song Contest 2026 perché partecipa l'Australia, anche se non è un paese europeo.
3: E sti cazzi.
0: Perché forse chi ha scelto confonde come me l'Austria e l'Australia. Hanno un nome simile ma sono decisamente distanti. Fanpage.it, Szczesny è l'anima della festa del Barcellona tra svapo, risate e cibo sul bus. È il vero mattatore.
3: E sti cazzi.
0: Hai capito quanto si diverte da quando non è più in Italia. Donna moderna, tragitto, casa, lavoro, tutti i modi per risparmiare.
3: E sti cazzi.
0: Tipo io potrei venire a piedi, risparmierei qualche soldino. Vanity Fair Italia, Victoria Beckham, comunicare in famiglia è fondamentale. Ogni sera alle 18 ci riuniamo a tavola per cena.
3: E sti cazzi.
0: Bella, bella iniziativa, ma la domanda è: alle 18 cenate? Ma è prestissimo, a 18 si va per il divino. Chiudiamo con Leggo. Non riesco a smettere di masturbarmi. Lo faccio anche in bagno al lavoro, poi mi sento uno schifo pensando ai colleghi.
3: E sti cazzi.
0: Adesso guardatevi attorno, guardate i colleghi, io li sto guardando perché ho una vetrata che mi permette di farlo, e individuate quello che fa questa cosa sul posto di lavoro. Bleh.

0: Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese chiude la prima ora della Generation, ne abbiamo ancora due, fra poco si aggiunge un pezzettino di questo programma, arriva Emma Rossato, poi c'è il gioco con Volotea, poi c'è il dilemma, insomma un sacco di cose, state con noi.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ubestore di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ubestore di Buttrio.
6: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta. Cariade Field Gravel, sabato 27 giugno dalle 17.30, apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28, partenza per Cariade Leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel, a Cariraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
7: Radio Peter Pan. It's showtime.
8: Peter Panno Clock.
9: Le 11.01.
0: Follia.
7: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti ha offerto da...
10: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
11: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
10: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
12: Alì migliora la vita.
7: Peter Pan Meteo.
13: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura e gli amici di Radio Peter Pan. Nella giornata di martedì prevarrà il sole sin dal mattino sulla Lombardia e sull'Emilia Romagna, dove il cielo sarà sereno e terso. Da segnalare invece residua instabilità in mattinata sul Triveneto, con fenomeni sparsi che saranno poi in esaurimento con il passare delle ore, e dunque anche su tutto il Triveneto tornerà a farsi vedere il sole. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 18 e i 24 gradi. Attenzione al vento sostenuto sulle zone costiere, che si farà sentire a tratti anche in pianura. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
14: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicezia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Forever Fun, Forever Young.

0: Che ricordi dal 2002 le Sugar Babes Round Round? State ascoltando Radio Peter Pan, c'è cioè la Generation. Ho appena aperto una foto delle Sugar Babes. Erano carine,
1: che
0: cioè sono anche cresciute bene ste ragazze. Vai a vedere un giorno Sugar Babes.
1: Ma però devo
0: intimo,
1: dire
0: intimo, questa era,
1: hai capito?
0: Queste sono le ricerche che devi
1: fare. Hai capito cosa stai facendo?
0: Seconda ora della Generation, state ascoltando Radio Peter Pan, è arrivata la sentita Emma Rossato.
1: Buongiorno a tutti!
0: Con la sua visiera a becco come se fosse sfera e basta.
1: Sì, perché non posso né raccogliere i capelli né lavarli per ancora fino a domani e quindi li tengo così in ordine con il cappello.
0: È vero che il cappello ti rende più cazzuto, cioè sembri aggressivo col cappello in testa.
1: Sì.
0: Col frontino.
1: Sembra che sì, perché non guardi avanti nessuno.
0: Hai lo sguardo torvo così sotto il tuo cappellino.
1: Tipo, io ti guardo ma tu non mi vedi.
0: Nascondi un po' l'identità. Te che sei esperta di moda, no? Ogni tanto sei lì che ti guardi i vestiti, ti guardi gli articoli sulla moda. Ci sono dei vestiti che fanno più brutto di altri, nel senso ti rendono più aggressivo?
1: Più aggressivo? Vabbè, ma se ti vesti tipo con le catene, con le calze a rete rotte, sai quelle cose tipo da emo.
0: Quella roba lì.
1: Quella roba lì.
0: A proposito di gente che fa brutto, volevo salutare e ringraziare Antonio Conte che ci dà sempre un sacco di spunti. Ieri, dopo la partita persa dal Napoli contro il Bologna, ha rilasciato la seguente dichiarazione.
2: E ripeto, alla fine l'Inter m'hanno fatti i meriti perché ha meritato.
0: Grazie.
2: Ha meritato il campionato. Io penso che la mentalità vincente si dimostra anche nel dare merito, alla squadra avversaria che
0: però
2: ha fatto meglio, che ha vinto lo scudetto, quindi merito all'Inter, l'ha vinto, complimenti a loro. Non significa che noi abbiamo perso.
1: Da domani licenziato.
0: Non significa che non abbiamo perso. Quello che dite voi quando perdete alla sala giochi o al gioco fra poco di Volotea. Ah, vabbè, ha vinto lui, però non significa che io ho perso.
1: Assolutamente.
0: Va bene, non per-

0: pronto.
1: Io lo dicevo sempre.
0: Più o meno è quello.
1: Ovvio.
0: Il tuo prossimo viaggio inizia ora, ragazzi, con Volotea. Sei già là.
2: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
3: Volotea.
0: Questo maggio Volotea festeggia 85 milioni di passeggeri e il regalo lo ricevi tu. Gioca e potresti vincere un voucher del valore di 200 euro per un volo per due persone verso una qualsiasi destinazione Volotea.
1: Sapevate che esiste un modo per viaggiare sempre con vantaggi? Si chiama Mega Volotea. È il programma che vi permette di volare meglio con il vostro bagaglio a mano e risparmiare non solo voi, ma anche i vostri quattro compagni di viaggio preferiti. Quasi un milione di persone si sono già iscritte e voi cosa aspettate? Scoprite tutti quanti i vantaggi su volotea.com.
0: Sito nel quale trovate le destinazioni Volotea. Noi giochiamo, come già detto ampiamente le scorse volte, con due aeroporti di partenza,
1: sì.
0: Venezia e Verona. Da lì si possono raggiungere alcune destinazioni, quindi molto specifico. Se studiate già avete un vantaggio.
1: Lo sapete già.
0: Noi saliamo a bordo di un Airbus della flotta Volotea, però non sappiamo dove stiamo andando. Appena sentite il primo bribim, potete iniziare a rispondere. Quindi quello che sappiamo è: dovete indovinare dove stiamo andando. Guardi fuori dal finestrino e vedi che sei appena decollato da
1: Venezia.
0: Il pilota annuncia che per arrivare a destinazione mancano
1: circa un'ora e 55 minuti.
0: All'arrivo, dal punto di vista meteorologico, troverai
1: una giornata mite e soleggiata, però con una temperatura intorno ai 14 gradi.
0: Non caldissimo. L'assistente di volo ti sorride e ti dice che una volta atterrato devi assolutamente provare queste specialità tipiche.
1: Il cassoulet, piatto tipico della città.
0: Cassoulet? Che buon. I passeggeri attorno a te parlano animatamente sul perché la città è chiamata la città rosa.
1: E uno di loro racconta che è perché gli edifici sono in mattoni rossi e quando il sole tramonta si illuminano.
0: Bello, che posto magico. Dov'è però sto posto magico? 393-7366-240. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice. Il tuo prossimo viaggio inizia ora con Volotea. Sei già là.
2: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, c'è tanta gente che voleva capire come si fa a vincere sto cacchio di voucher di 200 euro che stanno lì rosicando da settimane, perché vorrebbero vincerlo, però poi la concorrenza è
1: sono agguerriti, c'è gente che si studia da mattina a sera tutte le destinazioni volotea.
0: Veramente? È presente nei film polizieschi quando si cerca di risolvere il caso che c'è la gente che si appende alle pareti collegato con filo rosso tutte le informazioni? Ecco, immaginateli così, quelli agguerriti. Si è giocato con una destinazione volotea che rispondeva alle seguenti indicazioni. Siamo partiti da Venezia.
1: Esatto.
0: Per arrivarci ci vuole
1: circa 1 ora e 55 minuti.
0: Giornata mite soleggiata ma temperatura non caldissima, 14 gradi.
1: Fa freddino.
0: Che
1: poi
0: si mangia lì?
1: Mangi il cassoulet.
0: Cassoulet? Ti è mai capitato di mangiare il cassoulet?
1: No. È un piatto simbolo della città.
0: Ma non sia buono il cassoulet da quelle parti. E poi c'è un'altra cosa, viene chiamata città rosa perché?
1: Sì, perché ha i mattoni rossi, tutte le case sono i mattoni rossi e quando tramonta il sole si illuminano.
0: Quando calienta il sol. Però non è proprio la lingua che si parla da quelle parti perché non siamo in Spagna. Dove stiamo andando?
1: Qua?
2: Bordeaux.
0: A Bordeaux, in Francia, ok, hai capito. Ma dove?
2: Copenaghen.
0: Poi chi c'è?
2: Lille. Siamo a Lille.
0: Non è vero, non siamo a Lille.
3: Palermo,
0: no, non siamo in Italia. Poi
1: Lombardia
0: è un po', cioè, a parte che 1 ora e 50 da Verona a Venezia in aereo per arrivare in Lombardia, generico, sorvolano così per tutta la giornata. Poi
2: Cagliari
0: non era, beh, questo
1: è
0: bello,
1: questo è bellissimo. Prima andiamo in Albania,
0: sì,
1: poi andiamo a Tokyo, sì, sempre in 1 ora e 55, sì, e poi andiamo ad Amsterdam.
0: Queste sono le tre opzioni che ha mandato il suo ascoltatore. Dai, ultimo e poi diamo la soluzione.
1: Vai.
4: Toscana easy.
0: In Toscana stiamo andando, non stiamo andando in Toscana. La destinazione oggi era
1: Tolosa.
0: Il più veloce a dirci Tolosa si porta a casa il voucher di 200 euro per raggiungere una destinazione volotea a sua scelta. Lui è
1: Gabriele Visioli.
0: Bravo Gabri, you win. Il tuo prossimo viaggio inizia ora con Volotea. Sei già là.
5: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.

0: Volotea, ragazzi, questa settimana sicuro, poi più avanti.
1: Poi vedrete, poi dovete ascoltare Radio Peter Pan ogni giorno per scoprirlo.
0: Ci sarà un'altra settimana di gioco, quindi in tutto saranno 5 più 3, 8 voucher.
1: Perché è partita questa base, Joe?
0: Perché? Sei uscita con uno?
1: No.
0: Sei uscita con uno?
1: Può essere. È andata a finire molto male.
0: Com'era?
1: Quindi,
0: sì. Era creepy, era inquietante.
1: Sì, molto. Tanché.
0: Tipo serial killer.
1: Più o meno.
0: Quindi capita anche ai migliori di trovare qualche pazzo.
1: Tanché, dopo, letteralmente, appena l'ho visto, ho scritto alla mia cara amica e le faccio: ti prego, tra 10 minuti chiamami, disperata che il tuo ragazzo ti ha lasciata. Lei non ha neanche un ragazzo, capisci?
0: E quindi lei ti ha chiamata fingendo questa cosa che non era accaduta davvero per evitarti questo appuntamento.
1: Vuoi ridere ancora di più?
0: No, voglio lasciare in tensione gli ascoltatori. Fra poco voglio capire cosa aveva questo qua che era tutto strano.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
12: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
13: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
14: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
17: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Buttrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Forever Fun, Forever Young.

0: correva l'anno 2016, Drake, Wizkid, One Dance. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, io sono Joe, c'è Maro Sato, si è rimasti lì sospesi sul discorso, ma Emma quindi ha avuto questo primo appuntamento con un tizio che ha conosciuto sui social?
1: Sì.
0: Si è fatto avanti lui?
1: Sì, in maniera anche molto insistente, dopo letteralmente 4 mesi che io andavo a Milano, lui mi scriveva ogni volta che andavo a Milano, ho detto va bene, ok, ci vediamo.
0: Ok, vi siete visti in un bar?
1: Mi siamo visti, mi fa, vieni verso casa mia, gli faccio, io non salgo a casa tua. E così non ti conosco neanche. Ma no,
0: casa sua è troppo.
1: È troppo,
0: come
1: è troppo.
0: Primo appuntamento di una persona che non conosci.
1: No, vabbè, ma infatti, ma poi era già molto strano, già dai messaggi.
0: Quindi dove?
1: Quindi siamo trovati sotto casa sua.
0: Ah, sotto casa sua, neanche in un locale.
1: No, andavamo in un bar.
0: In un bar, bevi una roba.
1: Solo che quando si è presentato, già da lì ho detto, oddio.
0: Era tanto diverso dai social.
1: Era molto diverso dai social. Ma un bel ragazzo, allora, è un modello, ok? Quindi è un bel ragazzo, obiettivamente. Però aveva quel modo.
0: Era basso?
1: Mi parlava tutto così, no? Perché tu. Ero già là, ho detto, oddio, ti prego, cambia. Vabbè.
0: Tira fuori un po' fuori
1: un po' fuori il coglione. Insomma, così, a parte quello, era anche molto inquietante. Quindi dopo 10 minuti io ho scritto alla mia amica: ti prego, fingi una chiamata. E io ho dovuto fingere di dover andare fino al Duomo per
0: consolarla, perché sì, lei
1: la cosa bella è che lui mi fa: vabbè, dai, ti accompagno. No?
0: No, non serve. E da qui il dilemma di oggi, che è quel gioco nel quale ti chiediamo di eliminare una delle due opzioni sul tavolo. Fingi che c'hai un primo appuntamento,
1: esatto,
0: e ti trovi nella stessa situazione di Emma. Sai che quella persona che ti trovi davanti potrebbe avere delle cose che non ti garbano.
1: Esatto.
0: Una delle due cose può essere che non ti piace dal punto di vista
1: per l'aspetto fisico oppure quello caratteriale. Qual è la cosa che ti blocca di più?
0: Di più fra le due. 393-736-6240. Ti blocca l'aspetto fisico perché c'è qualcosa che non ti piace, oppure
1: quello caratteriale
0: perché è pazzo.
1: È pazzo.
0: Chi può dirlo?

0: che voce, l'eterna Ornella Vanoni, Sant'Allegria, remix quello di Jacksani, su Peter Pan nella Generation. Siamo arrivati al dilemma e vi abbiamo raccontato del primo appuntamento di Emma Rossato.
1: Da cancellare.
0: Sì, allora, nel frattempo, mentre andavano sti due dischi, ha infranto la regola di astinenza da Instagram per farmi vedere le foto di questo tizio, che è comunque un modello, ragazzi. Sì. Cioè, non possiamo competere noi comuni mortali.
1: Oddio, sì, credimi.
0: Però mi ha fatto sentire i suoi vocali. C'ha una voce, ragazzi. Lascia fare che Emma è abituata bene, perché a fianco a sé c'è una delle voci più belle d'Italia.
1: No, ma lui parlava
0: Emma Rossato.
1: No, perché tu lo sai, io ti passo a prendere sotto casa e poi
0: e sbadabim e sbadabam.
1: Lascia stare, va.
0: Vieni con me.
1: No, no.
0: Sotto casa mia ti porto in un posto che non hai mai visto.
1: Oddio.
0: E quindi la voce è stata una delle cose che ti ha detto croce sopra.
1: Cioè, no, sì, esatto.
0: Era un po' strano. Dai, Emma, se vuoi ti porto all'Allianz di Torino come primo appuntamento, scrive un ascoltatore. Altro che sotto casa.
1: Non sono mai stata in uno stadio di calcio.
0: Ma che cazzo stai dicendo? Mi stavi dicendo che conosci perfino gli spogliatoi dell'Allianz, la panchina, l'area VIP. Quindi no, non vale come
1: non
0: proposta.
1: Vale, no.
0: Quindi qual è la roba che ti fa mettere una croce sopra una persona al primo appuntamento?
1: Esatto.
0: Un aspetto fisico della persona oppure un aspetto caratteriale. C'è qualcuno che scrive:
1: il carattere fa il 70% della persona.
0: Questo è il messaggio che manda Lorenzo, quindi evidentemente per lui è molto più importante quello.
1: Oppure:
2: ciao ragazzi, il rumore del flex. Comunque, per la domanda, cioè, l'aspetto fisico si potrebbe cambiare anche col tempo, ma il carattere che nasce quadrato sicuramente non morirà rotondo.
0: Chiaro.
2: Morirà sempre quadrato. Quindi io non sopporto il carattere. Cioè, già la prima cosa che noto sulla persona.
0: Cioè, devi essere affino da quel punto di vista, se no la storia non dura tanto.
1: Però il fisico a primo impatto così fa la differenza.
0: Ma mica sempre. Radio Peter Pan.

0: Ci abbiamo giocato ieri nella sala giochi da Supreme, Blanta Swishlander, la canzone del gioco Dai Tempo al Tempo. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Peter Pan Generation.
1: Peter Pan Generation.
0: Hola. Lui ha una bella voce, se te lo trovi al primo appuntamento, secondo me ti conquista cantando.
1: No, certo, infatti, certo, infatti. Certo.
0: Parte un ascoltatore che ti ha mandato una di quelle foto che si possono vedere una volta sola, nella quale si mostrava a torso nudo e mostrava dei muscoli che io non pensavo esistessero. Ti ha conquistato con quella foto?
1: Alla foto del bambino, di suo figlio come foto profilo.
0: Vabbè, stai a guardare di quelle cose anche te, però. Quali sono quelle cose che ti fanno scappare a gambe levate al primo appuntamento? Mm. Un lato dell'aspetto fisico, quindi magari qualcuno ha detto i denti.
1: Madonna, quello messaggio. Sì, è vero.
0: Qualcun altro diceva aspetti caratteriali, quindi un aspetto fisico o un aspetto caratteriale.
1: E lui scrive: ciao rega, io ho conosciuto una ragazza gnocca esteticamente, ma quando ha fatto il sorriso mi sono caduti
0: coglioni.
1: I denti marci.
0: No, i denti marci ci aveva lei, con una scusa mi sono dileguato. Chiaro, il sorriso per tanti è molto,
1: ma tantissimo,
0: importante.
1: Anche le mani, perché secondo me se hai le mani non curate, allora non sei curato.
0: Certo, in genere anche i capelli, anche la barba.
1: Però anche ovviamente l'aspetto caratteriale e linguistico. Infatti lei ci scrive: ma che me ne fo di un belloccio che non sa coniugare i verbi? Carattere, educazioni e rispetto prima di tutto.
0: Infatti se uno non ti apre la porta, Emma,
1: mamma mia, hai la X. Oppure X. Non mi versi l'acqua,
0: X.
1: Mamma mia.
0: Zero, bocciato.
2: Io sono d'accordo, il carattere, i modi di fare più di tutto, perché se non puoi anche essere bello fisicato e tutto, certo. Ma se non mi pigli mentalmente, niente da fare.
1: Non la pigli
2: niente
1: in generale,
0: da fare. Cioè,
1: proprio.
0: Sei proprio, c'ha un carattere che sembra un lombrico. Dici, vabbè, non ci voglio avere niente a che fare. Infatti, poi si dà anche una motivazione. Dice, è per quello che non scopo da così tanto.
1: Ah, giusto.
0: Non trovo gente col carattere.
3: Peter Pan Generation.

0: countryman. E la notizia che fa sorridere tutti i neopatentati è che Mini One è guidabile proprio dai neopatentati. La potenza rientra nei limiti di legge, senza rinunciare al piacere di guida tipico Mini. I nostri consulenti sono a disposizione tutti i giorni e in Autotorino trovi
1: accoglienza e trasparenza, test drive dedicati anche per neopatentati, tante Mini One subito in pronta consegna, formule di acquisto e finanziamento pensate per chi inizia a guidare. Con 74 sedi in Italia e un servizio clienti premiato, sei nel posto giusto.
0: Presenti in Friuli Venezia Giulia, Veneto, a Udine, Pordenone, Trieste, Treviso e Porto Gruaro. Cercate gli amici di Autotorino.
2: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Salta in sella e vivi due giorni a Cadiraio con Cariade, Field Gravel. Sabato 27 giugno, 17:30, apertura Village. Dalle 19:30, una speciale Criterium Gravel con sorprese e ospiti. E su prenotazione, cena al tramonto in vigna. Domenica 28 giugno, partenza ore 5:30, Cariade leggendaria e ore 8, Cariade profonda, leggera e romantica. Due giorni di sport, musica e divertimento. Cariade Field Gravel. A Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
11: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
12: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12:03.
0: C'è il notiziario.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Buongiorno da Esteroletto. Il giallo della donna e dei due figli minorenni allontanatisi da Castellarquato nel Piacentino. Trovate alcune lettere della 49enne nella casa del padre in cui manifestava sofferenza e inquietudine. Di lei e dei ragazzi si sono perse le tracce a Tarcento in Friuli, dove è stata rinvenuta la loro auto. Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1700 esuberi su 4500 lavoratori. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Oggi 8 ore di sciopero. Calcio al Maradona, vittoria del Bologna sul Napoli per 3-2 nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A. Internazionali di tennis a Roma, oggi agli ottavi il derby azzurro Sinner-Pellegrino. Dopo i rispettivi successi su Popering e TFO, precedono le sfide Musetti-Ruud e Darderi-Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di Grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
17: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
18: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
19: E ora la sfida finale. Cocktail.
20: Spritz al tramonto.
19: Colazione.
20: Cappuccino vista mare.
19: Estate.
20: Crociera all'inclusive con Costa.
19: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
16: Peter Pan, Forever Fun, Forever Young. Peter Pan,

0: anno 2001, Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head. Terza ora della Generation significa che c'è
1: la sala giochi.
2: Via!
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
4: Oh, start.
0: Vai. Aperta come ogni giorno a quest'ora la sala giochi, che si accende di un sacco di lucine, di giochi, di concorrenza, di voglia di vincere, di mostrarlo a se stessi prima che agli altri, e poi anche guadagnarsi la possibilità di rientrare nel sorteggio che si fa lunedì a quest'ora per stabilire chi si porta a casa i gadget.
1: Che bello,
0: tutto fantastico. Computerone, ciao. È tutto regolare? Tutto fantastico?
1: Tutto bene?
5: Sono davvero euforico.
1: Vedi chi mi ha risposto bene finalmente.
0: C'è euforico perché gli è arrivato un fulmine sulla fronte, quindi si è tutto caricato di energia positiva. A che giochiamo?
5: Cancellare la cronologia.
0: Il gioco della cronologia cancellata è un gioco musicale che si sviluppa in questo modo.
1: Ci sono tre brani A, B, C. Sono messi in ordine sparso. Voi dovete dirci l'ordine esatto di uscita di quel disco.
0: Però chiaramente dovete aver sentito tutti e tre i brani.
1: Sì.
0: Se sparate una soluzione a caso,
1: non vale.
0: Quindi dovete aspettare che venga enunciato il terzo titolo. 393-7366-240 è il numero a cui mandare la soluzione. Quella corretta. L'ordine di queste canzoni dalla più antica alla più recente.
6: Nel tutorial di questa settimana andremo a vedere come cancellare la cronologia.

0: Quanto cazzo sono British?
1: Sai che non è facile la soluzione di questo gioco? Fra poco ti diamo quella corretta. Intanto provaci, dai.
2: Radio Peter Pan.

0: Bob Sinclair, Kisa, I Can Wait. State ascoltando Radio Peter Pan, terza ora della Generation. Si è giocato dover assegnare un altro dei 10 ticket. Oggi era il numero
1: 3
0: in questo momento con il gioco
1: Cronologia.
0: Cioè fondamentalmente tre brani ascoltati in ordine sparso da rimettere in ordine cronologico dal più antico al più recente.
1: Sì.
0: Oggi siamo entrati nel magico mondo della musica trap che è un po' scomparsa, però una decina d'anni fa andava e come se
1: e
0: andava.
1: Come?
0: Tanto che Alex ha mandato il messaggio per primo dicendo: ma che musica è questa?
1: Mamma mia, io me la sono cantata e ballata di tutto.
0: Pensa che è talmente tanto vecchia ormai che è passata di moda.
1: Sì,
0: è
1: no,
0: roba da
1: vero,
0: anziani la trap. I brani erano il brano A, quello di Capo Plaza,
1: Giovane fuori classe.
0: Il brano B di Sfera e Basta,
1: Visiera Becco.
0: E l'ultimo della Dark Polo Gang, il brano C era
1: British.
0: Quanto cazzo sono British?
1: Bitch.
0: Un po' di soluzioni.
1: Senti,
2: A, C, B.
1: Oppure
2: B, C, A. C, A, B.
0: Qualcun altro?
1: Sono tanti.
2: C, B, A.
0: Via, no, la C non è la prima.
2: A, B, C.
0: Anche Emma aveva detto che la Dark Polo Gang era la prima.
3: 1, 3, 2.
0: Con i numeri ci incasini, abbiamo dovuto pensare era 1, 3, 2. No, non
1: no,
0: era
1: non
0: neanche 1, 3, 2.
1: Oppure
2: B, C, A.
0: Sbagliato.
2: C, A, B.
1: No, no, no, no.
0: Poi, dai.
1: Ancora?
0: Boh, uno, dai.
1: Uno, vai.
0: Ancora uno.
2: A, C, B.
0: No. Allora, mettere la C o la A per prime era comunque un'opzione sbagliata, perché l'ordine corretto era il seguente: B, A, C. Il primo è quello di Sfera e Basta, Visiera Becco, che era il...
1: era del 2016.
0: 2016, 10 anni fa. Il secondo, Capo Plaza, Giovane fuori classe, dell'anno
1: 2017.
0: Successivo. Fine 2017, tanto che andava in abbinata all'estate successiva,
1: sì,
0: quella del 2018, insieme all'ultimo della Dark Polo Gang British, che però è datato 2018. Quindi B, A, C, il più veloce a dircelo si porta a casa il ticket numero
1: 3.
0: Non ci ha ancora dato i suoi dati, ma da WhatsApp sappiamo che si chiama
1: Cri.
0: Bravo Cri!
1: Cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri,

0: ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Premi start, metti in pausa un secondo la sala giochi perché voglio fare una prova.
1: Oddio!
0: C'è un test che dobbiamo fare. Il secondo disco del gioco cronologia era quello di Sfera Ebbasta che si chiama
1: Visiera Becco.
0: Visiera Becco, che fondamentalmente è il cappellino che indossi, c'è la visiera punta, come
1: tipo
0: quello
1: me
0: che sta indossando in questo momento Emma Rossato. Solo che io vorrei fare una prova acustica, la voglio fare con voi, ragazzi, perché io in cuffia sento una differenza.
1: Sì.
0: Voglio capire se si sente anche nei vostri impianti oppure tutto il processo di elaborazione del suono elimina questo difetto acustico. La visiera becco di Emma permette alle onde sonore di non arrivare direttamente al microfono, quindi quando abbassa la testa,
1: vero,
0: quando abbassi la testa si sente che, allora io adesso abbasso la base,
1: ora abbassa la base,
0: leggi questo foglio prima parlando di fronte al microfono.
1: Ok,
0: vai.
1: Quanto siamo davvero dipendenti dall'auto? Quanto siamo davvero dipendenti dall'auto?
0: Si sente la differenza, perché ti blocca, vedi? Roma ultima, Parigi modello virtuoso. Leggi la prima.
1: Roma ultima, Parigi modello virtuoso.
0: Abbassa la testa.
1: Roma ultima, Parigi modello virtuoso.
0: Vedi che funziona come fonoassorbente, un cappellino, basta poco. Senti che disco che arriva.

0: anno 2015, Avicii, The Nights, ci porta all'ultima pausettina della Generation versione martedì, quindi fra poco nello spicchiettino finale ci sono i classici tre dischi degli anni 2000. In console c'è
1: DJ Silver
0: e poi che altro manca?
1: E poi secondo ticket alla sala giochi,
0: che è il numero
1: 4.
0: Questa settimana potrebbe essere quello fortunato, state con noi.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
17: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAEG 11.34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
13: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
11: Fun. Forever Fun, Forever Young.
18: Ci fu un'idea.
19: 2000 Heroes.
20: Un gruppo di persone straordinarie.
19: I supereroi degli anni 2000 mixati da
20: Silver.
21: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Silver.
2: In un'epoca in cui nel mondo tutto sembrava dare sempre meno certezze, c'era una cosa su cui si poteva comunque contare.
0: 2000 Heroes,
2: il team di supereroi del nostro pianeta.
1: Silver
2: era uno di loro.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Silver DJ, ci ha portati al 2006 con Rihanna SOS.
3: Al 2008 con Inna Hot.
2: A chiudere dal 2010 Christian Marchi, I Got My Eye On You. Ci dedichiamo ancora due dischi e poi giochiamo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.

0: ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation,
1: certo.
0: Ci siamo, non è che siamo andati dall'altra parte del pianeta Terra, siamo qui, abbiamo fatto una roba pit stop,
1: sì,
0: tipo Ferrari, Formula 1,
1: c'era cibo,
0: abbiamo fatto ripartire delle cose, adesso vedi, funziona tutto, la base
1: ci
0: funziona.
1: siamo,
0: il computerone è ancora acceso, ciao computerone,
2: ma
0: tutto perfetto, alla grande.
1: Allora
0: senti, sai che possiamo anche recuperare il messaggio del Dome, che c'ha anche lui un sacco di problemi,
1: sì,
0: tutti
1: senti.
0: I giorni, che
3: ciao
0: dice?
3: Gio, grazie Gio,
1: ciao.
3: Senti, allora oggi sono tutto sfatto al lavoro perché ieri sera in palestra leg day, Gio,
0: no.
3: Ho fatto 10 minuti a potenza 11,
0: sì,
3: nella ciclette, Gio. Praticamente le gambe fanno Giacomo, ma chi se ne frega, perché tanto oggi piove tutto il giorno, fa freddo e due calzini che mi vanno sotto al piede.
0: Vabbè, l'importante è avere le gambe che fanno Giacomo.
1: Mi succede molto spesso di perdere i calzini.
0: Beh, ma noi millennial abbiamo questo problema perché indossiamo i fantasmini e il fantasmino tende poi ad andare dentro la scarpa e crearti un fastidio incredibile.
1: Sì.
0: Giochiamo, dai, per assegnare il ticket numero
1: 4.
0: Con che gioco?
4: Il personaggio misterioso.
0: Che funziona così?
1: Esatto, c'è un'intervista di un personaggio misterioso con la voce però camuffata. Voi dovete scoprire di che personaggio si tratta.
0: In base a quello che dice oggi è fondamentale, a come lo dice pure, c'è da capire chi è. Chi è sto personaggio qui? 393-7366-240.
5: Chi ha parlato?
6: Un personaggio misterioso con la voce camuffata.
5: Chi ha parlato?
7: Quindi non mi sono accorto, sono scivolato e vengo aggredito con questi tirapugni.
8: Cioè non solo erano fighter, erano pure degli oggetti metallici. Infatti mi hanno aperto.
7: Poi un mio amico
9: che era ancora in macchina, è sceso
7: e si è buttato su di loro. In quel secondo che ho avuto di tempo sono riuscito a
8: estrarre la pistola e poi spararli.
10: No, io volevo colpirli.
8: Io ho messo in conto di poterli colpire, non ho messo in conto di poterli uccidere. Cioè, è qua la differenza che...
0: Hai capito? Racconta una questione che è stata cronaca qualche anno fa.
1: Sì.
0: Fra poco, soluzione, vincitore o vincitrice. Chi era?
11: Radio Peter Pan.

0: Don't Wanna Go Home. Nello spicchiettino finale della Generation si è giocato per assegnare il quarto ticket di questa settimana con un gioco che ha a che fare con i personaggi famosi. Si chiama
1: il personaggio famoso con la voce camuffata.
0: A parte che non è il personaggio famoso con la voce,
1: infatti il personaggio misterioso
0: con la voce camuffata, non si capisce.
2: Ci ha capito un cazzo.
0: No, quando spiega le cose Emma Rossato è un po' così. Personaggio che sì, aveva la voce camuffata, ma raccontava di un episodio che lo riguardava. È stato al centro delle cronache perché è stato aggredito fuori dal suo studio di registrazione da dei fighters, li ha definiti così nel pezzettino di intervista che avete sentito, con dei tirapugni. Lui ha tirato fuori una pistola, gli ha sparato e li ha colpiti, non li ha ammazzati, e poi è andato in tribunale per tentato omicidio.
1: Esatto.
0: Chi era?
1: Lui?
2: Mauro Marin.
0: Non era.
1: Oppure?
0: Poi.
2: Ciao da Thomas.
1: Così.
0: Ciao da Thomas.
1: Ciao da Thomas.
0: Ah beh, ciao Thomas, pensavo fosse la soluzione. Poi
1: Cristiano Iovino.
0: No, Roberto Saviano nemmeno.
1: Roberto Baggio.
0: Ah, ti pare che Roberto Baggio, dai.
1: Mi piace.
0: Poi
1: però,
2: Alvin,
0: quello di Alvin Superstar, è uno che va in giro a sparare alla gente nella vita privata. Lo vedi tutto carino che canta le canzoni tipo Alvin Superstar, Alvin Rock and Roll, push, e spara alla gente in faccia. Il personaggio misterioso era
1: Shiva,
0: nome d'arte di
1: Andrea Arrigoni.
0: Certo,
1: non lo sapevo.
0: Nato,
1: sai,
0: a Legnano il 27 agosto 1999, rapper italiano che è stato appunto al centro delle cronache per questo episodio che ha raccontato poi a Belve, e da Belve l'abbiamo trasformato nel gioco del personaggio misterioso. La prima a rispondere Shiva si porta a casa il ticket numero 4. Lei è
1: Sara Lawadi.
0: Brava. Yeah. Sara, bravissima Sara, you win.

0: della puntata del martedì della Generation, giornata più complicata della settimana per noi archiviata.
1: Basta, via, via, via.
0: Adesso lasciamo il fardello a quelli di Peter Pan e Manetta.
1: Perché c'è Alice e Rocky.
0: Bello, ci
1: combo.
0: Sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Generation. Ciao Emma.
1: Ciao Gio.
0: Ciao belli.
2: Si torna domani in alto le mani.
3: Programma in collaborazione con
4: Essere One di Famiglia.
5: È sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
4: Perché c'è solo One di Famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
6: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
7: Peter Pan. Squat.
8: Chizza, di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche dei Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
16: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
17: Radio Peter Pan. It's showtime.
18: Peter Pan O'Clock.
19: Le 13 da 3 minuti.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
20: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
21: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
20: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati a lì a lì per il sottocosto vince sempre.
22: A lì migliora la vita.
23: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: perfetto su corede.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Fun. Forever Fun. Forever Young.

0: Hunger.
1: Che bravi.
0: 2022.
1: Loro, bravissimo, loro sono bravissimi, italianissimi, mi fanno impazzire. Seguiteli anche sui social, sono vestiti proprio
0: loro?
1: Italiano medio anni 80. Mi fanno morire.
0: Ma non ho detto niente di italiano in questa canzone.
1: Eppure loro sono internazionali, bravissimi.
0: Incredibile.

0: Buongiorno, anzi, buon pomeriggio, Alice.
1: Buon pomeriggio, caro Rocky, ancora insieme in questo martedì 12 maggio. Siamo belli carichi.
0: Incredibile,
1: oggi carichi.
0: Vista
1: oggi
0: per l'estate, ci siamo vestiti in braghe corte, maniche corte.
1: Non è vero, non è vero, anzi, stamattina ombrello, giaccone, sono uscita col diluvio, poi è uscito il sole. È la classica stagione in cui ci si veste un po' a cazzo di cane. Beh, perché non si sa cosa fare.
0: Penso che io ne ho approfittato e ho dormito fino alle 10:30. Sei contenta? Non così, ho fatto nulla.
1: Bravo, così il problema meteo tu l'hai bypassato.
0: Beh, certo.
1: Bravo.
0: Comunque 9 minuti dopo le 13 salutiamo Angelo, com'è che si chiamavano? Joe ed Emma, i Gemmas.
1: I Gemmas,
0: vero, i Gemmas. Inizia una nuova puntata di Pietre Panamanetta. Ci saranno anche oggi le ricorrenze certificate.
1: E oggi mi sento un po' tirata in causa.
0: Davvero?
1: Ma non spoileriamo.
0: Okay.
1: Ci sarà il Forse Accade Oggi e più martedì facciamo sempre rubrica hashtag parole intraducibili.
0: Vuoi darci un piccolo spoiler di dove andremo?
1: Oggi andiamo in Cile, nella terra dei fuochi.
0: Davvero? Ma noi siamo fuoco, noi siamo fuoco e bastiamo qui.
1: Sì, perché... ma non guardarmi così quando dico terra dei fuochi, perché sennò diventa giovedì sesso, è un'altra cosa.
0: Ma sai che potremmo unire delle rubriche, secondo me sarebbero bellissime.
1: Bellissime, mecciamo, prossima settimana.
0: Hashtag
1: però.
0: Sesso intraducibile, sarebbe bellissimo.
1: Beh, vabbè, allora sai, ne avremo un sacco da raccontare. Ma teniamoci qualcosa anche per dopo, intanto arriva un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: Harry Styles con American Girls, io potrei dire anche Castelfranco Girls, Alice e le sue girls, oppure semplicemente Alice e il suo grande boy.
1: Esatto, perché fare. Di girls qui in studio non ne vedo, non vedo solo Rocky, meno male.
0: Che dici? Sei anche fortunato, posso dire?
1: Assolutamente sì. Allora 393-7366-240 se volete interagire con noi in questo martedì firmato Peter Panamanetta. Allora, una cosa che ho deciso di non fare in questi giorni, per qualche giorno, è andare a spulciare le testate italiane.
0: Pensavo non lavorare io, visto che ormai lavori quello, praticamente sempre.
1: Quello per forza, perché ci sono ormai due notizie che stanno invadendo i giornali, una delle quali riguarda l'antivirus, di cui posso dirti, lasciatemi ignorante per almeno altre 48 ore.
0: Anche per il resto della tua vita, sì, forse anche meglio.
1: Ho deciso che non voglio interrogarmi troppo sulla questione, almeno per le prossime 48 ore, Non voglio sentire parlare di procedure, isolamenti, quarantene, per le prossime 48 ore, voglio rimanere ignorante in materia.
0: Anche perché già sono usciti degli articoli che parlavano di 40 persone che sono state messe in quarantena.
1: Rocky, ti ho detto che...
0: State là, non permettetevi.
1: Rocky, ti ho detto che non ne voglio sapere niente, cioè voglio deliberatamente scegliere per 48 ore un po' di sana ignoranza.
0: Beh, guarda, se stai qui dentro non diventerai mai sana.
1: Vabbè, l'ignoranza qui regna feroce, fino alle 15 staremo naturalmente insieme.
0: Mamma mia, quante cose succederanno fino alle 15.
1: È una minaccia?
0: Sì, certo.

0: E chissà, meglio se mi abbraccio da solo, perché si sa mai che Alice sia già stata contagiata da questo,
1: no, guarda,
0: da questo nuovo virus.
1: Caschi male, perché io sono anaffettiva, quindi non abbraccio nessuno, stammi distante. Lo senti invece questo profumo che è entrato in studio?
0: Direttamente da Miami?
1: Bravo, perché arriva El Miami Baby.
2: Este es el flow latino del Miami, coñazo.
3: Puntuale e sincero come ogni martedì e giovedì, le pillole del...

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strade escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Mira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
6: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
10: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: Boomfuck. Boomfuck, Alice, hai capito?
1: Sì. Dal 1999, mica l'altro giorno. Vabbè, pensa posso... quanto tempo è passato da questo super pezzo in apertura di nuova mezz'ora di...
0: Peter Pan a manetta, Stemma Rocky ed Alice, e direi di partire anche
1: sì,
0: molto con calma, però dalle ricorrenze certificate.
1: Allora, oggi, perdonate l'ego riferimento, però è una giornata a cui tengo particolarmente.
0: Certo.
1: 12 maggio, giornata internazionale dell'infermiere.
0: Certo, non quelle che vanno virale sui social, che iniziano a fare l'infermiere e poi passano a fare un altro mestiere.
1: No,
0: ma quelle
1: le infermiere
0: che
1: sexy
0: veramente
1: sono un'altra cosa. Perché il 12 maggio è la giornata internazionale dell'infermiere? Perché in questa data, nel 1820, è nata Florence Nightingale, okay, fondatrice delle scienze infermieristiche moderne.
0: Che era la donna che girava praticamente con la lampadina.
1: Esatto, la classica immagine proprio della lanterna, che è diventata anche un po' il simbolo della professione. Mm-hmm. Perché ci tengo particolarmente, ragazzi, se sapete già questa storia potete anche abbassare il volume, per tutti gli altri lo dico, perché nella mia precedente vita, ma queste due cose sono sempre viaggiate di pari passo, io sono un'infermiera.
0: Ecco
1: sempre...
0: perché sei così bella. Facevi l'infermiera.
1: Sì, ma oddio, un po' stressata, poche le occhiaie con i turni di notte. Non benissimo, ho sempre lavorato in terapia intensiva nell'azienda ospedaliera di Padova. Saluto tutti i colleghi che oggi festeggiano, in realtà lavorando spesso volentieri, ma è un modo, una giornata per ricordare una professione difficile,
0: certo,
1: bellissima, che in Italia non è semplicissima da svolgere. Ogni anno c'è uno slogan diverso, proprio per sensibilizzare tutte le persone, perché una volta nella vita, amico mio, un infermiere lo incontrerai.
0: Certo.
1: Nati per prendersi cura, formati per eccellere, questo è lo slogan di questa festività.
0: Certo, anche per ricordarli che comunque svolgono un lavoro abbastanza difficile, sempre
1: certo,
0: in carenza di personale, perché comunque poi quando scoppiano anche queste pandemie tipo il Covid.
1: Ma perché parliamo? Allora, non tiriamoci, cioè, toccati le balle, non si parla di pandemia in questi giorni, te l'ho detto, 48 ore di beata ignoranza.
0: Allora parliamo di balle se vuoi.

0: nominare con questa frase qui. Sei mizzunai, Alice, sei mizzunai, quando facevi l'infermiera.
1: Se ci arrivavano a dirlo, sì, se no no.
0: Col cavolo.
1: Allora, dice. Salutiamo Mattia che dice: grandissima celebrazione per oggi per tutti gli infermieri. Ho dovuto passare 2 mesi in ospedale qualche anno fa a causa di un brutto incidente. E gli infermieri erano diventati davvero quasi come la famiglia. Grazie alla loro compagnia e simpatia sono anche guarito prima.
0: Certo.
1: Ragazzi, sono quelli.

0: altri operatori sanitari, medici, insomma, davvero l'ospedale è una grande squadra.
1: Quindi sono fortunato ad avere a fianco a me sia un'infermiera, quindi in caso ti aiuto, ti chiedo aiuto, e sia una brava speaker, incredibile, sai fare tutto.
0: Sai che non so se adesso sono obbligata, se è una missione di soccorso oppure no, mi devo informare.
1: Visto che ci sei.
0: Ma in questo 12 maggio non succede solo questo.
1: Perché abbiamo la giornata internazionale della salute delle piante.
0: Vabbè,
1: che si
0: sempre
1: celebra.
0: Di salute si parla, ma infatti, in questo caso dei sempreverdi.
1: Compravate piante voi all'ospedale.
0: Ogni tanto ne arrivava qualche dono.
1: E si festeggia appunto per sensibilizzare sulla protezione della salute vegetale. Quindi mira a combattere la fame, ridurre la povertà, proteggere le biodiversità e stimolare lo sviluppo economico.
0: Vabbè. L'importanza comunque è quella di proteggere le piante per garantire in generale la sicurezza alimentare e ambientale. Posso dirti a proposito di salute delle piante, io e i miei amici mi prendono sempre in giro.
1: Ok.
0: Perché io riesco anche ad ammazzare le piante grasse.
1: Davvero? Vabbè, io e non... quelle magre no?
0: È body shaming sulle piante. E io non ho il pollice verde. Proprio anche quelle finte, secondo me mi muoiono.
1: Vabbè, però dai, pensa quando chiamano il codice rosso che te vieni subito, altro che quello verde.
0: Vabbè ragazzi, sul massaggio cardiaco sono preparata. Su come salvare una pianta, un po' meno.

0: quindi abbiamo capito che se state male potete contattare Alice Fassina, visto che è un'infermiera, sì. Però...
1: Se avete delle piante da salvare, ecco, quelle potete direttamente cestinarle.
0: Oppure vi attaccate attaccati, se si può dire.
1: Dove si attaccano?
0: Si attaccano.
1: Attacchi. Se non sciogli lingua. Sì. Marco Boffo, salvaci tu!
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
2: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

'cause I'm an album.

0: Robert Charles 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Anche per oggi è terminato, però tornerà domani sempre alla solita ora. Però noi vogliamo farvi una domanda.
3: A proposito di ricorrenze certificate, voi lo sapete cosa è successo il 12 maggio 1974? 393-7366-240.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.

0: Sport. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
2: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7,99, TAI 11,34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
3: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
4: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti, solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus, food and beverage on the road, perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
6: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
5: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
6: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
7: On Radio Peter Pan.
8: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
9: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Radio Peter Pan è anche in video.
13: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
14: Life is simple.
13: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Get the fuck, shut the
17: Who's
16: fuck
17: gonna
16: up
17: say?
18: Radio Peter Pan.
19: It's showtime.
20: Peter Pan O'Clock.
21: Le 14.
20: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
23: In viaggio fanno amicezia con tutti.
24: Piacere!
25: Cadere!
23: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello il parapendio!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: How Does It Feels qui su Peter Paramaneta. Iniziamo con la seconda ora ufficiale assieme a Rocky ed Alice e vi abbiamo chiesto prima della pubblicità,
1: sì,
0: ma cos'è successo nel 1974? Qualcuno ci ha provato ma secondo me non ha capito niente.
1: Mi siete confusi.
2: Certo che lo so che cosa è successo il 12 maggio del 1994.
1: 74.
2: Ho fatto la mia settima festa di compleanno
1: per
2: tutti i miei amichetti di delle elementari,
1: bello,
2: di scuola.
1: Bello,
2: divertimento,
1: bello,
2: palloncini, patatine,
1: bello,
2: e Coca-Cola.
1: Ragazzi, le feste di compleanno,
0: infatti,
1: più belle. Ma non parlavamo del 1994.
0: Però se l'avessimo saputo prima che c'era anche questa ricorrenza, l'avremmo detta, però non ce l'hai detto. Quindi
1: l'avremmo inserita, invece
0: esatto,
1: niente. Evento storico, 12 maggio 1974, perché è successo qualcosa che in Italia, insomma, ha segnato un po' la storia, ovvero il referendum abrogativo sul divorzio in Italia vide la vittoria del no. Cosa vuol dire? Nel 1970 era stata introdotta con la legge il divorzio.
0: Esatto.
1: 4 anni dopo è stato chiesto agli italiani: volete mantenere la legge sul divorzio? Volete cambiarla, abrogarla oppure no? Assolutamente no. Gli italiani volevano divorziare.
0: Beh, dico, la cosa giusta, come ti ho detto anche prima nel fuori onda, cioè se uno vuole farsi le corna, vuole fare le corna, non c'è neanche la possibilità di divorzio, che sfiga.
1: Ma
0: però
1: che c'entra? Ma allora, l'importante è sempre avere una via di fuga.
0: Beh certo, sì, no, l'importante è rimanere singola, la vita, stai a posto.
1: Vabbè, quello, libera scelta, ma nel caso scappa a gambe veloci. I feel you.

0: 90 quando si sta bene.
1: Ognuno c'ha i gradi che si merita. Attenzione, perché abbiamo chiuso con le ricorrenze certificate di oggi. Adesso arriviamo un po' in quella zona grigia.
0: Sì, quella meno certificata di tutte.
1: Forse accade oggi. Giornata particolare, quella del contachilometri.
0: Guarda, se vuoi ti posso contare quanti chili ho preso da quando sono via da mia mamma.
1: No, quello è il contachili, è un'altra festa. Questo è il contachilometri, del resto ognuno di noi in modo diverso macina chilometri in misura differente anno per anno. Per esempio io ho fatto la stima che in un anno faccio 60.000 chilometri.
0: Allora, in un anno 60.000 chilometri, sono tantissimi.
1: Sono tanti, lo so, sono tanti.
0: Cambi macchina ogni anno.
1: No, però ormai siamo in procinto di... Però è un po', se vogliamo, non è tanto il numero di per sé, però è una giornata che è pensata per prestare attenzione, è il campanello d'allarme.
0: Certo, della macchina, poi soprattutto magari quando hai quelle macchine vecchie degli anni, tanti anni fa, di tanti anni fa.
1: Quelle che non sono più circolabili.
0: Esatto, infatti la mia Fiat Punto è diventata Fiat Rumbo praticamente nel giro di 3 anni.
1: Ma proprio è una sorta di promemoria la giornata di oggi per sensibilizzare le persone sull'importanza non tanto del contachilometri di per sé, ma su come prendersi cura al meglio dei propri veicoli, anche perché sappiamo il mercato dell'auto è un po' complicato, i costi salgono e quindi fare una buona manutenzione forse vale la pena farla.
0: Conviene, sì. Poi stavo pensando a mio papà che ha tipo lo stesso camion da 15 anni,
1: sì.
0: È del 1980.
1: Ma funziona benissimo.
0: Ma certo, ha tipo 700.000 chilometri.
1: Davvero?
0: E va meglio della mia macchina nuova che ho comprato l'altro ieri.
1: La cosa esce dal carburatore?
0: Non lo so, olio di oliva.
1: Può essere. Radio Peter Pan.

0: di Madonna del 2009 con Celebration. Sì, stiamo anche un po' celebrando tutte quelle persone che hanno auto vecchie e che arrivano fino a fare 700.000 chilometri.
1: Ma celebriamo anche quelli che sono appassionati di dolci americani. Perché a quanto pare oggi in America, quindi vogliamo dall'altra parte del mondo, si celebra la giornata nazionale del fudge di noci.
0: Fudge and drink, praticamente.
1: No, non è esattamente questo. Allora, di tutta la pasticceria americana, diciamo che qui in Italia non è arrivato.
0: Certo.
1: Noi conosciamo bene i brownies, mm-hmm, cheesecake,
0: cupcake,
1: muffin.
0: Poi mi sembra anche di aver visto qualche Coca-Cola,
1: sì,
0: ok, con gusti diversi, tipo ciliegia.
1: Bravo, assolutamente, sono... che sono molto americani. Qui non hanno attecchito molto. Il fudge è uno di quei dolci americani che in effetti in Italia non è ancora arrivato. In realtà la composizione è molto semplice, una bomba calorica.
0: Vi conviene fuggire via dopo aver sentito questa ricetta.
1: Se volete lanciare, proprio schizzare in alto il colesterolo, preparate ghirigli di noci, cioccolato fondente, cioccolato al latte, latte condensato, sciogliete tutto e poi riamalgamate e risolidificate.
0: Già mal di pancia.
1: Esatto, diventa una sorta di tavoletta di cioccolato alle noci, per intenderci. Dolce famosissimo in America che oggi 12 maggio si celebra proprio lì.
0: Beh, guarda, posso dirti, sicuramente l'unica tavoletta che vedrò sarà quella del bagno dopo questo dolce.
1: Probabile.

0: Peter Pan a manetta, ma attenzione.
1: Però
0: perché...
1: stronza.
0: No, beh, quelli siamo noi, eventualmente
1: noi. Certo, ovvio.
0: A ognuno i propri Rolling Stones. Cambiamo decisamente musica perché arrivano quelli di Remastered.
1: I veri Stones.
0: No, poverini.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered the Trucks. Remastered the Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vip.

0: Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: E posso dire che hanno scelto il lavoro perfetto per loro? Pensa se avessero scelto di fare tipo gli speaker radiofonici.
2: Acci minchia, che bravi! Loro sempre molto bravi. Tra l'altro, la puntata per esteso, la nuova puntata di Remastered, ogni venerdì alle 21, sempre su Peter Pan.
1: E certo, in cui la sentirete anche diversa, tra virgolette. Poi tornerà domani sempre alla solita ora. Noi invece torniamo dopo la pubblicità
2: con la nuova rubrica del martedì, quella hashtag parole intraducibili.

0: fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
0: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
3: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Di più, vuoi convenienza? Di più, vuoi prezzi bassi sempre?
10: Scegli i supermercati Di Più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
11: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
12: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
13: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
12: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
14: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
15: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
12: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
18: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
17: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
18: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
17: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Hey, hey, here come the trouble.

0: Ma quindi abbiamo anche altri heroes qui su Peter Pan, oltre a Thomas Menegazzi, Lori Vitto e tutti gli altri.
1: Questo è un po' titolato, si chiama Alesso ed era Heroes dal 2014.
0: E certo, noi incominciamo invece con l'ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta. E sapete cosa c'è oggi?
1: C'è hashtag.
0: E certo.
1: Parole intraducibili.
0: E dove ci porterà Alice Fassina oggi?
1: In Cile. Per la precisione, questa parola è originaria delle popolazioni indigene della Terra del Fuoco, okay. I cosiddetti Yanghan.
0: Ok.
1: Attenzione, perché questa non è proprio una parola sconosciuta, nel senso che è stata inserita nel Guinness dei primati come la parola più coincisa e difficile da tradurre al mondo.
0: Allora, coincisa, insomma, difficile forse sì.
1: Ma coincisa nel senso che per spiegare un concetto molto complicato e molto lungo usa una sola parola.
0: Quattro parole in una. E si tratta di Mamilapinatapei.
1: Mamilapinatapei, bravo.
0: Esatto. Nome e cognome praticamente.
1: Un po' complicata. Ma che cosa vuol dire questa Mamilapinatapei?
0: Indica lo sguardo condiviso tra due persone, dove ognuna spera che l'altra faccia il primo passo, insomma, si proponga.
1: Ma nessuna delle due vuole farlo, okay. Questo primo passo. Quindi, per dire tutta questa cosa qua, nella Terra dei Fuochi si sono inventati questa parola molto concisa.
0: Ma sì, infatti, se ci pensi, sono due parole assieme. Mamila potrebbe essere il nome di una persona e Tapei, sì, potrebbe essere la parola della seconda. Hanno detto, questi qui non vanno d'accordo, nessuno fa il primo passo, e hanno unito sta parola qui.
1: Tu immagina che, io ti guardo e ti fisso negli occhi.
0: Ma magari,
1: e io,
0: guarda,
1: voglio baciarti,
0: dai,
1: ma
0: baciami,
1: non voglio fare il primo passo.
0: Ma fallo, dai!
1: Tu mi guardi intensamente, anche tu vuoi baciarmi, ma non vuoi fare il primo passo, ma entrambi lo desideriamo. Ecco, quella roba lì è il Mamilapinatapei.
0: Allora, faccio il primo passo sinistro.
1: No, era un esempio, Rocky.
0: No, primo passo sinistro, perché con quello destro entro in macchina, con quello
1: Rocky,
0: sinistro.
1: A titolo esemplificativo.
0: Che

0: Religion con Bebe Reggio, acquisto Peter Pan e Alice Fassina ci ha portati praticamente dall'altra parte del mondo, ovvero in Cina, anche in Cina, in Cile, a farci scoprire questa parola difficilissima da pronunciare.
1: Mami la pinata pei.
0: Bellissima comunque, incredibile.
1: Questo sguardo condiviso di due persone che si guardano, vorrebbero che l'altra persona facesse il primo passo, facesse quella cosa che entrambi desiderano, ma nessuno la vuole fare. Mm-hmm. Per dire tutto questo concetto complicato, una sola parola.
0: Mami la pinata pei.
1: Esatto. Attenzione che però il Cile ci regala anche delle curiosità un po' particolari. Per esempio, lo sapevi che le mummie della cultura Cinciorro, trovate nel nord del Cile,
0: okay,
1: in realtà sono molto più antiche di quelle egizie.
0: Di quelle delle mummie egizie, ok, molto
1: quindi
0: bene.
1: C'è della storia, dell'archeologia molto particolare.
0: Poi tra l'altro è il paese più lungo e stretto del mondo, il Cile.
1: Assolutamente vero, e tra l'altro ha una geografia un po' particolare. La Patagonia cilena è l'unico luogo al mondo in cui la costa orientale del continente è totalmente occupata da un deserto.
0: Ok, quindi da queste mummie praticamente.
1: Ma no, ma cosa c'entra le mummie? Attenzione, perché è anche particolare, perché puoi fare un Natale a 30 gradi e mm-hmm, delle sciate con vista oceano.
0: Che figata!
1: Perché il deserto di Atacama ha un'escursione termica estrema, passando dai 30 gradi di giorno ai 0 gradi di notte, e il Cile ospita l'unica stazione sciistica al mondo da cui sciando vedi l'oceano.
0: Ho imparato tante cose oggi, hai posso visto? Dire, neanche la mia prof di geografia mi insegnava così tante cose.
1: Io vorrei organizzare con Radio Peter Pan degli apreschi su quella stazione sciistica vista oceano.
0: In Cile, sì, ok. Chi è che paga il viaggio però?
1: DJ Matrix con la sua musica da apreschi, noi lo invitiamo.
0: Magari no, dai.
1: No, secondo me ci viene.
0: Vabbè, dai, proponiamo.
2: Radio Peter Pan.
3: Ciao, sono Annalisa e mando un saluto.

0: lì c'è quello di Re3 di Geo & Geo che ti sta cercando.
1: Vero.
0: Ti vuole come conduttrice.
1: Ma ragazzi, ma conduttrice. Io mi propongo, perché è un Geo, potrei essere la nuova Alicia Colò.
2: Ah, hai capito. Guarda, non ve lo consiglio, fidatevi.
1: Perché?
2: È pazza, in fuori onda.
1: Guarda che io con i koala e gli animali ci sguazzo meglio che con gli esseri umani.
2: Dai, immagino,
1: fidati.
2: Guarda, immagino. Comunque dai, parliamo dei prossimi eventi?
1: Certo che sì.
3: Radio Peterman e Next Event.
2: Vi ricordiamo che saremo media partner della quarta edizione delle 78 Rose Run, marcia non competitiva, quindi nessuna competizione, non vince il migliore, in programma per venerdì 26 di giugno. Due percorsi, quello un po' più basic per quelli scansafatiche.
1: No!
2: Il percorso classic di 8 km e quello al top come Rocky Festaiolo di 10 km. All'arrivo musica dal track di Peter Pan con Marco Baxo Food and Drink. Iscrizioni aperte, attenzione sulla 78roserun.com.
1: Evento che si terrà appunto venerdì 26 giugno a Cadiraio a San Polo di Piave Treviso. Ma nello stesso weekend, sempre nella stessa location a Cadiraio a San Polo di Piave, il 27 e il 28 giugno sono già aperte le iscrizioni anche per Cariade Field Gravel. Quindi se nella prima parte si corre il venerdì a piedi, il sabato e la domenica si inforca la bici di gravel e si parte. Due giorni di sport, musica e divertimento, iscrizioni aperte anche per questa gara meravigliosa, cariade.com.
2: Per maggiori informazioni per i nostri prossimi eventi futuri, yes, sempre sulle nostre pagine social oppure al nostro sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.
3: Radio Peter Pan.

0: Tieni dura, Alice, che abbiamo terminato. Non ti preoccupare perché non ti romperò più le scatole, almeno per oggi.
1: Sì, devono passare altre 24 ore di pace e serenità e poi domani si torna insieme Alice e Rocky dalle 13 con Peter Pan a manetta.
0: Oh yes, quindi li salutiamo, ce ne andiamo via, torni a lavorare.
1: Vi lasciamo con quello bravo, sta per arrivare Muva nella casa.
0: Ma dai, poi, non ce n'è ancora.
1: Non l'abbiamo ancora visto, ma tranquilli, arriva.
0: Sta preparando il suo argomento topic sul sesso, probabilmente.
1: Occhio, perché hai già alzato l'hype.
0: Davvero?
1: Ciao, a domani!
0: Ciao, ciao.

0: Mira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
7: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
9: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
11: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
12: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
13: Sono le 15 da due minuti.
12: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
15: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
14: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
16: Alì migliora la vita.
17: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
18: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
19: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
12: Forever Fun, Forever Young
20: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica. Ready?

0: l'altro Davide, a cui voglio fare gli auguri, stamattina mi ha scritto: ma quanto mi stai facendo ridere in onda, mi sono dimenticato di dirlo a Gio, fra l'altro spero sia collegato per sentirlo. E io ho detto: in che senso, quando? E lui fa: adesso. E io ho detto: no, ma c'è Gio in onda, non sono io. E mi dice: molta gente nel tempo mi ha detto che ci confonde un po' come voce, Gio è quello che conduce la Generation dalle 10 alle 13, io sono dalle 15 alle 17, oppure il sabato mattina dalle 10 alle 13. Non so, cioè, per cui probabilmente abbiamo sta voce simile e io furbamente gli faccio anche le citazioni, giusto per mettervi un po' in confusione. Una confusione tale da farvi dire: oppabacco, oppabacco.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno
1: a tutti gli ascoltatori. Mamma mia.
0: Che succede?
1: Sei arrivato tu adesso come l'unico raggio di sole che si è visto in questi due giorni. Marco, quante ghiacci.
0: Vero,
1: Marco, tutta sta grandine. Potremmo aprire tranquillamente anche, che ne so, una moiteria, una gintoneria con tutto questo ghiaccio. Quante ghiacci, Marco. Per favore, Marco, scaccia via, faccio un malocchio, faccio qualcosa, scaccia via tutta questa tempesta. Vai, Marco.
0: Molto bene. Fra l'altro, nel frattempo, Joe risponde dicendo: nel mio programma c'è musica più bella. Io diciamo che non aderisco totalmente a questa affermazione, però sarete voi, cari amici e care amiche, a decretarlo. Oggi, fra l'altro, è martedì, c'è Essentials, quindi dalle 16 alle 16:30 si andrà a scoprire il percorso di un artista o di un gruppo. Oggi vi dico, posso spoilerare già che siamo nel Regno Unito, ma non vi dico altro. Adesso un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: Angeles. Allora raga, siamo carichi in questo martedì 12/5/2026.
1: Sì, informazione di servizio, volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
0: Ma non l'avevo messo in preventivo, onestamente non l'avevo messo in preventivo, sapete, dovete consigliarmi qualcosa al 393-7366-240 oppure in direct a @muva nella casa. La difficoltà degli argomenti sessuali me ne consigliate tanti. Per esempio, ieri sera un'ascoltatrice mi ha detto: ma possiamo parlare se si va a letto con la lingerie o no? Ma sì, ma poi che cosa ne ricavi da sta cosa? Cioè, nel senso, abbiamo bisogno di quesiti che o possano far scaturire delle storie oppure degli approfondimenti. Cioè, lì ti fermi al sì o no e poi non la porti avanti bene. Io invece oggi una domanda che non ha del sessuale, cioè, visto che è uscito il film, insomma, si sta parlando molto, si sta rivalutando anche la figura di Michael Jackson, un po' bistrattata negli anni. Se Michael Jackson, la domanda è questa: se Michael Jackson è il re del pop, visto che oggi andrò a trattare un artista rap, chi è il king del rap mondiale? Cioè, MJ da moltissimi e moltissimi è definito il king del pop. Chi è il king del rap mondiale? Vorrei sapere che cosa ne pensano Peter Paniani e Peter Paniane. Nel frattempo, Marrakesh con King.

0: de rap. Marrakesh, la boombox track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ, visto che ho domandato chi può essere il king del rap mondiale. Marrakesh fece questa canzone più di una decade fa, chiamandosi, autoproclamandosi king del rap. La cosa che dice all'interno del testo, di un testo post questa canzone, diceva: mi sono autoproclamato king del rap, nessuno ha detto beh. Beh, effettivamente, quando chiedi chi è il tuo rapper preferito, chi ti ascolti volentieri, Marra è riuscito a battere più pareti. Però, per quanto riguarda il panorama mondiale, secondo Peter Paniani e Peter Paniane, chi è il king del rap mondiale? Ed effettivamente spunta un nome cioè proprio in cima alla piramide, ovvero quello di Eminem, che è riuscito sicuramente a sdoganare il rap per un pubblico bianco, essendo poi un campione nel farlo. Chiaramente è stato nominato 50 Cent, fra l'altro pupillo di Eminem.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Vabbè, il king del rap è sempre Eminem.
0: Ok.
2: Alban.
0: Va bene, ma cioè potete anche commentarmi il perché, eh? King del rap mondiale, Eminem o Snoop Dogg? Effettivamente Eminem, cioè Chaos One King del rap mondiale. Chaos, che comunque salutiamo, rapper italiano della prima generazione. Non so se sia il king, ma per me è Eminem vince a mani basse. Fondamentalmente stavo pensando di fare un essential su di lui, che c'è troppa roba, bisogna capire un po' che tal

0: perché i primi non saranno mai gli ultimi. Beh, Vanilla Ice non so se reggerebbe il confronto con Eminem, devo dire la verità. Poi c'è anche chi dice, come dice 50 Cent in un'intervista, il rap è una musica nata dai neri, dalla comunità nera, però se metti un qualsiasi uomo nero in una stanza con Eminem se li mangerà vivi. C'è anche chi mi cita Busta Rhymes, e Busta Rhymes per me è un piezzecore, devo dirvi la verità. Potrebbe essere uno che compete con Eminem, effettivamente. Però per quanto riguarda Eminem, all'interno del disco The Eminem Show, all'interno della canzone Till I Collapse, lui fa una lista, dice I got a list, e fa dei nomi. Adesso ve la faccio sentire e poi ve la spiego. Cioè, perché lui dice i suoi rapper preferiti.
1: I got a

Insomma, all'interno di questo elenco, di queste barre, dice it goes a gara list, e dice ho una lista e fa così. Reggie, che quindi è Redman, rapper storico che ha fatto un sacco di collaborazioni anche con Method Man, Jay-Z, Biggie, quindi Notorious B.I.G., Andre 3000 dagli Outkast, uno dei due Outkast, quello di A.I.A. per intenderci, Giada, che è Giada Kiss, Kurupt, storico socio di Snoop Dogg, Nas e poi me, dice, capito? È anche umile il ragazzo. Dice, siamo right here together, come direbbe

0: 21, siamo qui tutti assieme. Ci sentiamo fra poco con Muva nella casa.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
7: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAEG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
10: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
12: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
14: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
12: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. La la la la.
16: Forever Fun, Forever Young.
17: Hola, amanti della musica.
18: Il menestrello della coscienza della musica.

0: smettila di tirartela, mica ce l'hai de oro. Certo che ce l'ho de oro assieme ad Icy con Perdonami. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Ho fatto una domanda oggi, puntata musicale, che però si vorrebbe anche un po' sessualizzare, dalla chat al 393 7366 240. Visto che è uscito il film, c'è anche una rivalutazione della figura umana di Michael Jackson in quest'istante. Gli hanno fatto molte critiche molto dure, molto pesanti, che avevano a che fare con la pedofilia e non solo. Adesso sembra che il nome stia venendo un po' ripulito, vedendo poi che cosa accade nel mondo, Epstein Files eccetera eccetera. Però se per l'unanimità o quasi il king del pop è Michael Jackson, chi potrebbe essere il king del rap a livello mondiale? Ho lasciato indietro qualche audio del tipo:
1: ciao mio fratello Muva,
0: ciao,
1: Busta Rhymes è il migliore. Io sapevo un aneddoto che è stato un po' emarginato dalla scena hip hop,
0: sentiamo,
1: perché lui andava al supermercato, rappava, andava in aeroporto, rappava, andava in banca, rappava, e l'hanno praticamente mandato a fanculo tutti. Cioè gli dicevano: oh, Busta Rhymes,
0: Busta Rhymes. Certo, certo, certo, andava al supermercato, gli dicevano: vuole la Busta Rhymes, tutte queste cose. Poi c'è anche lui invece che rimane in Italia.
2: Rimanendo in Italia, tralasciando Marrakesh, che può piacere o no, ma parlando di, non so, Mondo Marcio, Fabio Fibra, Ginocchi, Clementino, Caparezza,
0: certo,
2: sono rimasti un po' più in sordina, ma insomma sono degli artisti veramente fuori dal comune.
0: Certo, fra l'altro suonati tutti all'interno di questo programma, un po' più in sordina forse intendi a livello globale, allora lì sono d'accordo, però a livello italiano devo dire che comunque sono dei nomi altisonanti, se non altro per

0: pelvica questa canzone. Allora, chiudiamo un attimo il discorso. King del rap mondiale. Pronto?
1: Ciao, Muba.
0: Ciao.
1: Per me è voce inconfondibile, che la riconosci tra mille.
0: Sì.
1: E rimane, rimarrà sempre Tupac, anche se non c'è più.
0: Certo.
1: E al giorno d'oggi penso che il migliore è stato e rimane comunque Eminem.
0: Ecco, insomma, appunto, chi si era collegato adesso diceva: no, ma Eminem, sì, ma abbiamo già decretato che secondo Peter Paniani, Peter Paniane, Eminem è il king del rap mondiale. Adesso è il momento della canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi direttamente da Solid Grooves, Dunmore Brothers con Trust Me. Let's go!

0: Essentials. Cercherò di farvi fare un percorso all'interno della vita discografica di un rapper.
1: Davvero molto bene.
2: Squat. Di più, vuoi convenienza? Di più, vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
0: Le 16 da 3 minuti.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
15: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Fero e Milano Est per traffico intenso. La stessa direzione coda tra Dalmine e Bergamo per il ripristino in seguito ad un incidente. È tutto.
16: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche.
17: per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
19: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
20: Il quadrotto?
19: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato.

correre. Lo sai, il martedì, ogni martedì dalle 16 alle 16:30 io cerco di raccogliere un po' di materiale e fare un viaggio assieme a voi nella storia discografica di un artista o un gruppo che ha segnato in qualche modo elettronica, rap e affini, ok? Oggi siamo nel Regno Unito, precisamente nella East London, quindi a Londra. Il protagonista di oggi è nato il 18 settembre 1984, all'anagrafe si chiama Dylan Mills, ma tutti lo conoscono come Dizzy Rascal. Dizzy Rascal potrebbe essere il king del rap inglese, cioè ci sono molte diatribe anche lì, eccetera, eccetera, però potrebbe essere effettivamente il king del rap inglese. Da dove nasce tutto? Nasce da Boy in the Corner, album del 2003. Oggi vi voglio fare un bel Back in the Days. All'interno di questo album del 2003, in rotazione su MTV, c'è una canzone sua che lo fa diventare famoso anche oltreoceano. La canzone si chiama Fix Up, Look Sharp, e questo è Dizzy Rascal.

fare la cosa. Il genere, il rap è un genere prettamente americano. Lui si fa notare invece per disgregare un po' le regole. All'interno di questa canzone prende la big beat, fra l'altro genere utilizzata anche dai Prodigy, per farvi un esempio. Quindi questa roba molto molto londinese, quindi grime. Comincia a chiamarsi anche grime questa cosa. Lui è uno degli inventori della grime. Ci saranno anche diatribe attorno a questa cosa qui. Comunque iniziamo. Lui Dizzy Rascal. Dizzy Rascal significa Dizzy scalmanato, e gli viene dato questo nome già dai suoi professori, capendo che il tipo è un po' così. Infatti fix up, look sharp significa un po' sistemati e guarda avanti, cioè non ti curare di me, perché sennò cerchi problemi. Cioè praticamente dice: se tu mi guardi e sei invidioso, invidiosa, mi girano le balle. Fondamentalmente dice questa all'interno di questa canzone. E lui comincia a portare qualcosa di diverso, qualcosa di divisivo nella musica. Nel 2004 esce Showtime, altro disco, ma io andrei direttamente al 2007 con un album che un po' lo consacra. Si chiama Maths più English. All'interno

di Dizzy Rascal, facendo riferimento chiaramente al disco Boy in the Corner e anche all'interno di Mister Simpatia nella bonus track. Cito pure Dizzy Rascal, c'ho il rap velenoso. All'interno di Tongue in Cheek del 2009 c'è anche questo pezzo leggendario con Armand Van Elden. I wake up every day is a daydream. Every

fare incazzato ed è qui che torna nel 2017 con Raskit. Oggi puntata molto rap, però spero che possa darvi un po' di curiosità in più rispetto alla scena inglese. Lui è uno dei king del UK. Ain't no point in playing it safe, but I know your role, better state your case. When it all falls down, better know your place. Just give me 3 feet and an ounce of space. Space, space, space. You should wanna embrace space, space, space. Discovery, no one throttle up.

0: Time. Io spero di avervi incuriosite su questa figura inglese molto molto importante. A fra poco con Muva nella casa
1: del pane. 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
10: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
11: Vieni a provare in tutte le sedi Unicar. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
13: Seduti! Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi, avete studiato?
14: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
16: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
17: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
17: Delex.it.
16: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
17: Delex.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
17: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
16: Delex.it.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: On Radio Peter Pan.
19: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
20: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
21: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
22: Forever Fun, Forever Young.
23: On Radio Peter Pan.
24: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco

maggio 2026. Sapete che il martedì dalle 16 alle 16.30 va in onda Essentials. Io mi prendo un artista, un gruppo del mondo dell'elettronica o affini, o ogni tanto anche rap. E oggi sono andato in Inghilterra. Poco fa abbiamo ascoltato, è stato molto, molto di corsa, devo dirvi la verità, per suonarvi più possibile, per farvi un po' entrare dentro al percorso che l'ho coinvolto dal 2003 fino al 2026, quindi insomma 23 anni di musica. È cambiato un po' il ragazzo, comunque mantenendo sempre una tecnica folle per quanto riguarda il rap e una particolarità nel cavalcare un'onda prettamente inglese, perché poi quello che io invidio molto alle varie scene inglesi è che loro riescono a mangiare quello che viene dal di fuori, digerirlo e, diciamo così, espellerlo alla loro maniera. Cioè il rock, il Brit rock, c'è stato il punk, c'è stata la grime, c'è stato la drum and bass, UK garage, insomma sono molto molto forti a creare qualcosa di loro, qualcosa che dici questa roba è inglese, lo riconosci direttamente dal suono. Infatti Dizzy Rascal ruppe un po' di catene per quanto riguarda il rap, cioè dice si può fare anche così e può essere molto tecnico e anche molto nerd sotto un punto di vista di approccio. Adesso Meduza e Eric Amamil, ho chiuso comunque la parte un po' più hardcore del programma. Meduza e Eric Amamil con Don't Wanna Go, pardon, Don't Wanna

questa shitstorm, cioè tutta la gente che si è incazzata dicendo appropriazione culturale, ha cambiato nome. Allora, lei è tanto dentro la scena LGBTQ+, però all'inizio si chiama The Black Madonna, poi ha cambiato nome come in The Black Madonna, come è accaduto ai New Guinea, che adesso sono New Genea, fra l'altro, usciti da poco con un nuovo disco che sta facendo ballare non solo l'Italia ma anche tutto il mondo. Ecco, una peculiarità, dicevo poco fa, no, dell'Inghilterra, è che riesce a mangiare quello che arriva da di fuori, digerirlo e farlo proprio. Anche noi in qualche maniera ce la facciamo, cioè in qualche maniera, in qualche, all'interno di qualche genere c'è qualche gruppo, qualcuno che non scimmiotta solamente ma cerca di farlo alla italiana, come si suol dire, alla italiana. Sentivo un'intervista di Ernia che diceva: il rap non è nostro, il nostro è la melodia e la canzone. Effettivamente non si può nemmeno dargli così tanto torto, anzi oggi siamo andati nell'antimelodia, invece nel cielo grigio di Londra, in cui tutto è un po' grimy, tutto un po' secco, sincopato, e abbiamo scontato il rap di Dizzy Rascal. C'è anche chi mi dice: Muva, per quanto riguarda la sessualizzazione del programma, adesso siamo quasi alla fine per cui la vedo dura, ma potremmo parlare dei posti più strani in cui si è fatto? Allora, è un argomento abbastanza standard della radio, però potremmo tirarlo fuori dal cappellone un giorno o l'altro.

questa puntata un po' di corsa in questo martedì, però spero d'avervi, come dire, acceso una lampadina sull'origine del rap inglese, o comunque uno dei padrini del rap inglese, che è Dizzy Rascal. Abbiamo parlato di varie cose, fra l'altro anche di chi è il king del rap internazionale, eccetera eccetera eccetera, e io, come d'abitudine, vi voglio lasciare con la perla del pirla che parla, perla del pirla che parla, che è una canzone mediamente viaggione, con cui v'abbandono e vi dico a domani. Un viaggione da goderci tutti assieme, visto che abbiamo parlato della particolarità della musica inglese, che quindi riesce a dettare un suo stile, un suo schema, una sua vibe, come si suol dire. Vi voglio lasciare con un producer che si chiama Swimming Paul. Swimming Paul è un producer che attinge a mani basse dallo stile di Fred Again. Fred Again, inglese, ha portato nell'elettronica, insomma, il suo timbro, il suo stampo, che molti stanno prendendo per produrre musica elettronica. Se ti piace Fred Again, probabilmente ti piacerà Swimming Paul. In questa canzone con Junior Simba, che si chiama Holly, appunto riprende sta cosa, ma c'è una teoria del complotto su Reddit che dice: Swimming Paul potrebbe essere Michael Calfan, quello di... È presente Treasured Soul, la canzone? Ecco, lui per un po' è sparito e dicono potrebbe essersi reinventato, visto che comunque sono tutti e due francesi, potrebbe essersi reinventato con il nome di Swimming Paul. Andrò alla ricerca, se,

0: con Holly, pezzo che dimostra che dall'Inghilterra poi copiano anche da altri paesi. Lui francese, io vi lascio con Peter Pan 9210. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa. Peter
2: Pan. Tiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
4: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Accetto i rifiuti da The Guardia Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
8: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
10: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Radio Peter Pan. It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17 da un minuto.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
16: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
15: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alì all'Iper il sottocosto vince sempre.
17: Alì migliora la vita.
18: Clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Fun. Forever fun, forever young.
6: On Radio Peter Pan. Pan.
7: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

Esattamente, sì, proprio noi, quelli che conoscono molto bene i vostri gusti musicali. Eh certo, sappiamo che per 30 minuti riusciremo a farvi emozionare, a farvi venire il brividino della nostalgia, ma soprattutto a sorridere.

era di nascosto, perché poi mi vergognavo se mi vedevano. Beh, così anche per voi penso sia stato lo stesso. Stereo NC Connected 1992, una tra le canzoni più passate in tutte le radio, e noi con la nostra radiolina

i sensi, ma che bella alto è quell'uomo lì, eh. Comunque con Rio Laguna 1997, ed è questo il suono inconfondibile delle 17 su Radio Peter Pan. È il 92 110 che ti fa divertire, sì, che ti fa sorridere. Allora continuiamo.

sacco di canzoni che ancora tuttora risuoniamo, magari nei vari mashup, tante belle canzoni. È stato un anno prolifico e ora 2004. Danzel, Pump It Up.

0: Veramente, guarda, tangibile. Ok, andiamo a contestualizzare questo 2009 con il nostro contributo audio.
1: Foreman, l'idealismo, impegnato a fare del mondo un posto migliore, anche se non frega niente a nessuno. Cameron, la compassione, disposta ad affrontare le fiamme dell'inferno pur di non rivelare a un paziente che ha i minuti contati. Chase, il valore, talmente stupido da preferire di rischiare la propria pelle solo per non rischiare quella di un altro. Wilson, la lealtà, ossessivamente fedele a un principio che al massimo lo porterà a tradire se stesso. Dottor House, da questo martedì alle 21, su Fox.
0: Ma sì, era il Dottor House, dal 2004 al 2012 questa serie andò in onda. Sì, è un cult del genere medical drama e fondeva un po' la struttura del giallo investigativo con la medicina, concentrandosi sulla diagnosi di casi disperati attraverso un approccio crudo e psicologico. E secondo me il Dottor House all'interno di Peter Pan di casi disperati ne troverebbe tantissimi, ma per fortuna la serie è finita e quindi noi continuiamo a fare i pazzi così proprio incontrollati. Bene, continuiamo con la seconda parte.

Alesso con il featuring degli One Republic, If I Lose Myself, a 127 BPM dal 2013, ed è proprio questo il momento in cui ringraziamo tutti voi, perché è merito vostro se noi tutti i giorni possiamo fare quello che ci piace, ossia mettere musica. E allora grazie alle nostre 5 regioni collegate in FM, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Piemonte.

attraverso lo streaming o con la nostra app o con la DAB. E poi Trieste, bella Trieste, siamo arrivati, sì, ci siamo anche noi con voi in quella perla italiana meravigliosa che è la vostra città. E adesso continuiamo, per forza, c'è l'ultima doppietta e qui accontentiamo anche i brizzolatini o i pelatini all'ascolto, perché mettiamo un disco storia direttamente dal 1990. Atahualpa, Ultimo Imperio.

la 136 bpm, stessa velocità per questo disco cult, questo disco che ci ha proiettati direttamente nel 1990 con Ultimo Imperio, Atahualpa. Che pezzo, ragazzi, quante volte me lo sono registrato nelle mie TDK, nelle mie cassettine, mentre ascoltavo Notte Guerriera del bravo DJ Mocha. Eh sì, questi sono ricordi indelebili che non se ne possono andare, e le nostre canzoni riescono a sbloccare proprio quei cassettini lì che custodiscono i nostri momenti più belli. E ora disco Botta de Vita. Si chiude alla grande, e anche con quel pizzico di cattiveria e arroganza che piace a noi. 1999, Hyper Trucks, The Dark Side.

1999 si chiude il secondo appuntamento della settimana della decima stagione di Peter Pan 90 210. Che bello essere rimasti con voi anche oggi, i 30 minuti

0: Jackpot!
1: Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

0: nuovi ischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
12: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
15: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
16: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
17: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
18: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
19: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
20: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
19: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
20: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
21: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
22: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
23: Accetto i rifiuti da The Guardia Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
24: Rifiuto.
23: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
24: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
25: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
26: Forever Fun, Forever Young.
27: Tra poco
26: lo sfogatoio.

0: Vabbè, oggi spero che avremo nomi di comuni in giro per l'Italia, campani, laziali.
1: Sì, oggi abbiamo puntato sul Piemonte.
0: Oh,

0: si parlava di
1: che Bazzola è anche in Piemonte.
0: Bazzola del Po, Villorba del Po, Roncade di Po.
1: Ah, chiedo scusa, pensavo fossero di quelle di qua. Ah, ok, ok, ok. Quindi tutto a posto.
0: Certo.
1: Va bene, va bene.
0: Quanti paesi hanno lo stesso nome?
1: Hai ragione. Colpa mia.
0: Basta mettere un nome di un fiume.
1: Hai ragione. Colpa mia.
0: Inizia lo sfogatoio, pronti a sfogarvi come sempre al 393-736-240. Sembra che cambiate un po' quello
1: mani
0: che
1: sul pacco, mani sul pacco.
0: Oggi sembra veramente
1: mani
0: primavera.
1: Sul pacco.
0: 393-736-240, gli sfoghi alla radio.
1: Cominciamo male, amici, subito così. Ve lo dico.
2: Vigo Novo, attenzione, incrocio di Vigo Novo. Incidente.
1: Bene.
2: Attention, please. Nessuno morto, tutti a posto.
1: Almeno quello ci
0: mancherebbe. Quello è importante, ma magari evitate quella strada perché c'è traffico.
3: Peter Pan.

0: Ma Vigo Novo in Veneto o Vigo Novo in Friuli? Lolololo.
1: Vigo Novo al tagliamento, ragazzi. Stiamo parlando
2: siamo
1: di
2: sicuri?
1: Vigo Novo al tagliamento.
2: Siamo sicuri
1: sì,
2: che esistono questi
1: sì, certo
2: comuni?
1: Certo che esiste.
2: Adesso il selvaggio è molto felice, non ho capito se Ale si è comprato le scarpe nuove.
1: Scarpe nuove per correre, adesso.
2: Ma perché ci dà la macchina?
1: Il clima è perfetto per la corsa, per esempio, perché è un po' fresco, cioè si corre bene in primavera.
2: C'è anche la macchina, sì.
3: Appena messo su le scarpe nuove! Sulla Puma!
2: Chi c'entra la mano? Perché la macchina ci tarda?
3: Nuove di pallino! E ora si corre!
2: Ma corre la con la
1: Puma,
2: macchina!
1: Le Puma!
2: No, sulla Puma ha detto!
1: Ma sulle Puma! Intendeva le Puma!
2: No, se compra le scarpe nuove c'ha la Ford
1: Puma! Le saranno Puma!
2: No, se compra le scarpe nuove e adesso va a correre con la Puma!
1: Ah, va in pista con la
2: sì,
1: Puma!
2: Sì,
1: ah,
2: sì,
1: sono
2: sì,
1: tipo
2: sì,
1: quelle di. Tipo quelle di Leclerc!
2: Esatto,
1: le Puma!
2: Bravo, esatto,
1: ah,
2: esatto!
1: Saranno quelle!
2: Ma amici selvaggi, da ieri, adesso spiego perché, ne parlano tutti, non possiamo esimerci da non parlarle anche noi. Dovete sapere, per quei pochi che non lo sapessero, che c'è la remota possibilità, usiamo anche il condizionale d'obbligo, che l'Italia venga ripescata ai mondiali.
1: Se decide Trump.
2: Esatto. Visto che loro dicono, perché l'Italia è la squadra che è rimasta fuori.
1: Però secondo
2: che ha...
1: me poi vorrà un piacerino Trump.
2: Lascia fare. Dicono che la nazionale, che questo è vero, che la nazionale che ha più curriculum, la più prestigiosa, è rimasta fuori.
1: Sì.
2: C'è una grande comunità di italiani negli Stati Uniti e quindi sti cazzi che magari qualcun'altra meriterebbe di più, potrebbe sotto delle pressioni andare ai mondiali.
1: Io eviterei di fare la figura di merda. Però dai, andare ai mondiali è sempre bello.
2: Perché
1: però...
2: no? Perché no?
1: Sì.
2: Solo perché non ci siamo.
1: Però ci si va con le orecchie d'asino.
2: Vabbè, sti cazzi, andiamoci.
1: Sì.
2: No.
1: Però magari poi magari fare una figura dignitosa.
2: Vabbè,
1: sarebbe bello come riscossa. Però ci si arriva lì con le orecchie dell'asino.
2: Sì, sicuro, però vabbè, meglio vabbè, che niente.
1: Cosa
2: no?
1: Se ne pensate? Italia sì o Italia no? 393 736
4: Attenzione!

0: tutto. Nel caso che Trump decida di ripescare,
1: decide la FIFA.
0: Però sollecitata,
1: sì,
0: da sotto
1: le pressioni, sì.
0: Esatto. Quale sarà il piacerino che chiederà la Meloni?
1: Non lo chiede a noi e ai selvaggi, quindi chi se ne frega? Cioè, voglio dire, se gli chiede di utilizzare le basi della NATO, a noi che cazzo ci frega, o no?
0: Capito, però sai che poi alla fine la prendiamo sempre nel...
1: Ah, tu dici?
0: Sì, si dice sempre così.
1: Va bene, prima parate nazionale dobbiamo chiedere scusa ai piemontesi, hanno ragione, cosa vuoi?
0: Sì.
2: Aia. Ma da piemontese doc non mi sembra che questi tre comuni siano della regione del Piemonte, né?
1: Né.
2: Un saluto a tutti. Lolololo.
1: Avete ragione, amici piemontesi, quando il nostro Maxwell userà meglio l'intelligenza artificiale per fare le sigle, metterà qualche comune del...
3: Chiedo scusa agli amici del Piemonte.
1: Allora, ve lo dico, amici, è un trionfo di no. Però voglio anche, prima di sentirvi, esistono anche i lucky loser, ad esempio nel tennis. Un sacco di gente che non si è qualificata per il tabellone principale sono le prime riserve.
0: Card.
1: Sì, se si fa male uno che è entrato nel tabellone, prendono loro. Non è che è uno scandalo entrare a far parte di una competizione che non ti sei guadagnato Comunque è un trionfo di no, però.
4: Ma che mondiali e mondiali! La zappa! La zappa!
0: Cioè, quei giocatori lì si meriterebbero di non andarci,
1: non c'è
0: per
1: dubbio.
0: Come si sono comportati.
1: Non c'è dubbio.
0: Dovrebbero andarci tutt'altri giocatori.
1: Chi ci mandiamo?
5: Spero sia una cazzata quella dell'Italia, del ripescaggio dell'Italia nei mondiali.
1: È vero.
5: Una bufala, perché a parte essere una schifezza se l'Italia venisse messa, non meritando assolutamente la qualificazione, venisse messa nei gironi dei mondiali, prima roba, per quanto a me sarebbe piaciuto avere l'Italia ai mondiali, ma no, assolutamente no, Italia ai mondiali.
1: È un trionfo di no, ve lo dico.
6: Radio Peter Pan.

0: Vicuno, Vuo in provincia, vicino a Stra, mi sembra.
1: Vigonovo è vicino a Stra, la signorina chiede?
2: Non lo so. Può essere, sì. Molto probabile.
1: Va bene, continuiamo con i vostri commenti sulla nazionale ripescata, sì o no? Praticamente.
3: Italia no, siamo degli scarponi, se non siamo in grado di giocare, ce ne stiamo a casa.
2: Però questo ti fa capire, caro Fedro, che l'italiano è stato talmente deluso dall'atteggiamento dei propri calciatori da non voler nemmeno, cioè da non sperare nel ripescaggio.
1: Sarei anche d'accordo, però alla fine dai.
2: Quanto ci hanno deluso, capito?
1: Tantissimo, sicuro, non c'è dubbio.
2: Che non li voglia, cioè che magari prendessero anche dei soldi per andare a qualcosa che non si sono meritati, quei stronzi.
1: No, i soldi magari non li prendono.
2: Come no? Allora, gratis vanno a giocare con la nazionale. Ma là,
1: cioè, c'è un oggetto di presenza, ma non è quello.
2: Che gettone, prendo i soldi. Beh, sponsor, dai.
1: Ma mica li prendono loro.
3: Ciao selvaggi, Italia no, assolutamente. Primo, perché non ce lo meritiamo. Secondo, perché almeno evitiamo di fare un'altra figuraccia di merda.
2: Lollo! Poi io sono convinto che vengano strapagati, poi ognuno di loro ha uno sponsor proprio personale.
1: Quello ce l'hanno a prescindere, che c'entra?
2: No, ma prendono più soldi se vanno a fare il mondiale.
1: Entriamo in troppe. Cioè. Non ce lo meritiamo, ma perché non andarci se il caso vuole che per una serie di circostanze possiamo andare?
2: Perché mi stai sul cazzo?
1: Vabbè, tu sei per il no, io sono per il sì.
4: Ciao amici, l'Italia e i mondiali no. Se hanno un minimo di dignità e umiltà ammettono di non doverci partecipare perché fanno schifo e se ne stanno a casa a guardare gli altri. Ciao Lollo.
5: Peter Pan,

0: Italia sì, Italia no, il calcio dei cachi.
1: Quanto siete? Potremmo andare per una serie di circostanze che poi
2: vince il no.
1: È remoto, noi alla grande, è remota la possibilità, però.
3: Secondo me tutti i giocatori e chi lavora intorno alla squadra nazionale di calcio dell'Italia dovrebbero andare in fabbrica a capire cosa si prova a lavorare e essere maltrattati per 1200 euro al mese, fratello, invece di prendere milioni e non essere in grado di far giocare bene neanche una partita.
2: Bastoni ha detto che è duro il lavoro del calciatore, è duro come quello del lavoro in fabbrica. Ha detto Bastoni.
1: Dai, non di cazzare.
2: Ma che lui cazzo fa? Dice? È famosa l'intervista.
1: Ma che cazzo dici? Dai. Ma Bastoni ha detto che giocare a calcio è come andare in fabbrica.
2: Sì.
1: Allora, trovami, allora, durante la pubblicità mi trovi l'intervista.
2: Certo.
1: E poi la leggiamo alla fine.
2: Ma perché non devi
1: trattare? Sì, ma mi trovi l'intervista,
2: ma
1: perché io la seguo sta cazzata.
2: Coglione, perché se dico una roba mi dici no, guarda che secondo me non è vero, ma non mi tratti da coglione.
1: Secondo me non è vero, dopo mi trovi l'intervista, vediamo.
2: Vabbè.
1: Prima di andare in pausa, un po' di storia, amici, potrebbe finire così.
4: Ciao Selvaggi, c'è già stata una situazione simile nel 92 agli europei. La Danimarca era stata ripescata perché la Jugoslavia si trovava in guerra, quindi situazione molto simile, e la Danimarca quell'anno ha poi vinto gli europei dove era stata ripescata. Magari è di buon auspicio,
1: lololololo.
5: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan.
6: Peter Pan.
7: Squat.
8: Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
9: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo, è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria, tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
10: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
12: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2026. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
13: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
14: Radio Peter Pan.
15: It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora dei selvaggi, le 18.
16: Peter Pan O'Clock.
15: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Breaking news.
7: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Anche gli ultimi due legali rinunciano alla difesa della famiglia nel bosco. Marco Femminella e Danila Solinas parlano di divergenze insostenibili. Ad assistere Catherine e Nathan Trevaglion e ora Simone Pillon, ex senatore leghista. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR. La decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre tre squadre in lotta per la Champions. Tennis al Foro Italico, Sinner batte Pellegrino, Darderi elimina Zverev, fuori Musetti. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
21: E ora la sfida finale. Cocktail.
22: Spritz al tramonto.
21: Colazione.
22: Cappuccino vista mare.
21: Estate.
22: Crociera all inclusive con Costa.
21: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Forever Fun, Forever.

0: Secondo quartiere sfogatoio selvaggi 393-7366-240. Se lo volete co-condurre insieme a noi, stiamo parlando della possibilità remota che l'Italia fa dei mondiali. Siete d'accordo sì o no? Ma prima comincerei con la gnocca.
1: Buonasera selvaggi, buonasera. Ho una gnocca dietro di me. Pensa che sto facendo una fila di 20 chilometri. Ma è così bella, che la macchina non ce la fa, io accelero, lei va al massimo a 15 orari, ma si può. C'è una bella gnocca, come si fa ragazzi, come si fa?
0: Sta facendo la coda per non perdere la gnocca sullo specchietto retrovisore.
2: Fagli le quattro frecce, dai, quattro frecce.
0: Inchioda, fatti tamponare, fai il CID e scopri il numero di telefono.
2: Regalagli il tamponamento.
0: Va bene, parliamo di nazionale, sì o no?
3: Buonasera selvaggi, ma tutto questo finto perbenismo che vadano a lavorare, che vadano a zappare, ma perché? Che senso ha?
0: Hai ragione.
3: Se dovessero scegliere l'Italia, chissà quale motivo, e non la nazionale appartenente alla sezione asiatica che avrebbe un po' più diritto forse.
0: L'Arabia Saudita.
3: Ben venga. Che venga onorato l'impegno. Assolutamente.
0: Sono d'accordo. Lolo Lollo, lui dice sì, ma ha una condizione che non può avverarsi, però.
4: Buonasera. Allora, mondiale sì, solo se tutta l'under 21
0: ciao.
4: Beh, andasse a giocare in America.
2: Più bella figura.
4: Allora sì. Ma se no, il calciatore che abbiamo adesso. Io sono interista. Però hanno fatto troppo cagare.
0: Sì, ma con l'Under 21 non ci andremo mai, quindi. E poi con che allenatore ci andremo? Con ancora con Gattuso? E il presidente? Ancora Gravina?
2: Ma se sai che Gattuso si è dimesso.
0: Lo so, poi con chi ci andiamo? Adesso non ci abbiamo allenatore noi.
2: Vabbè.
0: Con che allenatore?
2: Nel caso interverrà. No, ma
0: con Gattuso quale presidente?
2: Vabbè, ma.
0: Non abbiamo niente.
2: Non hanno già deciso per.
0: Non abbiamo presidente. No, è un candidato.
2: Non,
0: non abbiamo presidente, non abbiamo allenatore, non abbiamo niente.
2: Vabbè, ma nel caso si organizzerebbe molto velocemente.
0: Dici.
2: Ma sì. 393-7366-240, ne trovi. Quanti ne trovi meglio di Gattuso?
0: Ecco, che c'è?
5: Attenzione!

0: loro dice sì, io dico no e sta vincendo più no il sì.
1: Oh, no, alla no, grandissima, alla grandissima. Sì. Tipo la signorina che è contraria perché lei ce l'ha con Trump, ma ho capito, ma no, vabbè.
2: Poiché l'Italia evidentemente non si è meritata di entrare ai mondiali, non vedo perché bisognerebbe andare per il rotto della cuffia. Oltretutto, se poi questa decisione viene presa da quel pazzo scatenato di Trump che ci sta mettendo nella cacca, signori, e continua però a farlo, ma che vada a cagare, lasciamo perdere. A casa.
1: Non c'entra nulla, signorina, che le sta su cazzo Trump, lolololo. Però lui trova il rovescio della medaglia, dice sì, sapete perché?
3: Ciao Stupaggi, in Italia ripescate i mondiali, tanta roba fin tanto che giocano, in giro per le strade non c'è più nessuno, si sta di un tranquillo, una meraviglia. Lolo.
1: Perché quando gioca l'Italia in giro non c'è nessuno e quindi.
0: Però secondo me con questa nazionale la gente non si congela per guardare, cioè, capito?
1: Non si appassiona.
0: No, dice, non più di tanto, cioè non fa sacrifici per vedere la partita.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
0: L'umorismo di Fedro.
5: Pronto?
6: Achille?
5: Chi parla?
6: Niente, sono Mario. Io chiamavo per chiederle scusa perché l'ho rotto, ma non l'ho neanche fatto apposta, neanche sapevo che era suo.
5: Ma che cos'è?
6: Con mio figlio, stavo giocando e mi si è rotto.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Io sono Mario, ho rotto il tendine.
5: No, ma non lo so, ma guarda che forse lei, io non la conosco, eh.
6: Neanche io la conosco, ma non è Achille?
5: Sì, Achille Giovanna.
6: Sì, niente, mi dispiace averle rotto. Io non sapevo neanche che fosse suo, ma si ripara, eh?
5: Ma non ho capito, scusi, che cosa ha rotto?
6: Il tendine.
5: Ma il tendine di che cosa?
6: Il tendine di Achille.
5: Ma di chi?
6: È il suo, non è Achille?
5: Ma sì, ma io non ho rotto niente.
6: Ma l'ho rotto io, purtroppo.
5: Ma non so, ma lei forse ha capito male. Io non sono la persona che crede di chiamare.
6: No, io sono stato a pronto soccorso e mi ha detto: guarda, hai rotto il tendine di Achille e io, che sono una persona educata, l'ho chiamata per scusarmi.
5: Io mi chiamo Achille Giovanna e non mi sono rotta nessun tendine.
6: L'ho rotto io, ho rotto il suo di tendine.
5: Il mio?
6: Sì, sono stato a pronto soccorso.
5: Guardi che lei si sbaglia persona.
6: Quindi
5: buongiorno.
6: Io torno. Achille.
4: Radio Peter Pan.

0: stato il feeling.
1: Lui ha deciso che anche se dovessimo andare.
2: Lollo lollo, ma quale Italia ai mondiali? Preferisco guardare qualcosa di talentuoso, tipo, che ne so, Sinner. Anche se di tennis non ne capisco niente.
1: Cazzo, neanche di calcio.
2: Ah, per i mondiali faccio tifo per il Giappone, ormai già deciso. Bello, anche se gioca, dovesse giocare l'Italia, forza Giappone.
1: Forza Giappone.
0: Che tra l'altro dovrebbe, credo che il Giappone sia allenato da Holly.
1: Dai.
0: Eh beh sì, ormai ha la sua età, fa l'allenatore adesso Holly, eh.
1: Un altro no, amici, che gli sì non esistono praticamente.
3: Italia e mondiali no per la dignità, però se ci pensiamo sarebbero anche capaci di vincerlo. Ma nell'82 no. Mondiali
0: piano.
3: Italia nazionale contestatissima,
0: sì, sì.
3: Vittoria. Nel 2006 calciopoli, nazionale contestatissima, vittoria. Quest'anno c'è lo scandalo degli arbitri, in più non ci saremmo qualificati regolarmente, bah, magari li portiamo a casa.
1: Molto ottimista.

0: quello è un altro miracolo sportivo.
1: Nel 2006 avevamo una lista di attaccanti dell'Italia imbarazzante.
2: L'Italia ai mondiali sì, e li vinciamo pure, cazzo. E poi ci svegliamo tutti sudati nel letto. Lolo.
0: Lui è no per un motivo e sì per l'altro.
3: Allora, Italia no per il discorso di demerito, proprio mi ha fatto cagare. Italia sì per mister Baldini, che secondo me è figa la cosa. E poi quando succedono ste cose che viene ripescato, vedrai che ci scappa pure la vittoria al mondiale.
4: Ciao. Radio PDG.

0: di no, amici. Quasi tutto. Abbiamo sentito qualche sì. No.
1: Però veramente abbiamo perso l'affezione.
0: Ma io questa cosa la capisco. Però per una congiunzione astrale, qua abbiamo questa occasione, non perdiamola.
2: Ciao ragazzi, concordo, non ci dobbiamo andare ai mondiali. E poi, se guarda un po', andiamo ai mondiali, i giocatori vanno a spese loro, a spese loro, lollo.
1: Dovrebbero.
0: Vabbè. Dai, a spese loro, ma neanche il Burkina Faso.
1: Ma certo. Però dovrebbero.
3: Ciao selvaggi. Ma il ripescaggio non è una cosa così strana, tipo nel 92 agli europei la Danimarca ha vinto l'europeo da ripescata, ma se l'era guadagnata sul campo è stata ripescata e poi ha vinto l'europeo.
1: Ma era previsto il ripescaggio in quel caso?
3: C'erano i giocatori già in vacanza, sono stati richiamati, belli rilassati e senza paura hanno vinto, quindi se ci ripescano ben venga, dai. Ciao.
0: Lolo. Io sono d'accordo.
4: Ma pensate se l'Italia viene veramente ripescata e poi lo vince anche il mondiale. No. Pensate.
0: Pensateci.
5: Selvaggi, ma tanto l'Italia, anche se dovesse andare ai mondiali, farebbe comunque una figura di merda. Quindi forse è meglio che non ci va. È un po' come il Milan in Champions League, la stessa roba. Dovresti andare in Champions, ma meglio stasera a casa.
6: Peter Pan,

0: Ciao selvaggi, ma no, non vengono ripescati gli italiani. Se manca l'Iran, libera un posto in Asia, va un'asiatica.
1: Però non si sa, non si sa.
2: Però ancora non c'ha ragione anche lui su sto ragionamento.
1: No, ma è questa, cioè, allora, per non per regolamento,
2: è una forzatura
1: per
2: quella che farebbe.
1: Cioè, per giustizia sportiva, se non dovesse andarci l'Iran, dovrebbe andarci la se quella che non è andata perché è stata sconfitta dall'Iran. Non mi ricordo se gli Emirati Arabi o l'Arabia Saudita, una cosa del genere, comunque una asiatica.
2: Sì.
1: Però per i motivi che dicevamo prima, sotto pressioni politiche potrebbe andarci
2: anche
1: l'Italia.
2: Anche l'Arabia Saudita.
1: Cosa?
2: Cioè, può dare belle pressioni.
1: Vabbè, però in quel caso
2: monetarie.
1: Però in quel caso è più sul campo, nel senso che ci andrebbe quella che ha perso contro l'Iran il.
2: Sì, sarebbe più giusto.
1: Certo, sportivamente sicuramente sì. Ma amici ce l'abbiamo finalmente, eh. Oh.
3: Ciao selvaggi! Anche a me farebbe schifo andare ai mondiali, ma chi se ne frega?
1: Bravo.
3: Andiamo ai mondiali. L'importante è vincere, perché partecipare del Coppa Italia che arriva ultimo. E arriviamo anche in finale.
4: Peter Pan.

0: andare in pausa, amici selvaggi, un altro no, e sentiamo il perché no.
1: Italia no, perché non è giusto che una nazionale venga invitata secondo un libero arbitrio. All'Europa aspettavano tot posti per andare ai mondiali, il tabellone europeo è completo, se tolgono, se non dovesse andare l'Iran, mancherebbe una squadra asiatica, credo sarebbe più giusto fosse invitata la prima esclusa tra le asiatiche. Poi al momento non abbiamo un presidente federale, non abbiamo un CT della nazionale, ne abbiamo uno di scorta, quello dell'Under 21.
2: Non abbiamo i calciatori.
1: Mi sembra che siamo nelle condizioni giuste per poter partecipare. Ma
0: infatti, non è il problema più che non abbiamo allenatore, non abbiamo presidente, non abbiamo un sacco di cose
2: i
0: che
2: calciatori
0: servono.
2: Soprattutto.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter
4: Pan. Squat. Si rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Alla natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
16: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
17: Deve essere mirata sulla tua zona.
16: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
17: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
16: Ma bravi! Avete studiato?
17: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
16: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
18: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
19: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
20: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
21: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
22: Perché Nova, del gusto è la prova.
23: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
24: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau d'Ax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizi a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
2: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
13: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
14: Forever Fun, Forever Young.

0: condurre insieme a noi. L'argomento è: l'Italia ai mondiali, qualora nella remota possibilità fosse ripescata, sì o no? Siete d'accordo o no? Ovviamente è un trionfo di no.
1: Ciao, ma io dico invece che è meglio stare a casa per andare a fare brutte figure. Abbiamo fatto brutte figure fino adesso, al mondiale scordiamocelo, vergogniamoci invece di come ci comportiamo. Questo è quello che è da consigliare veramente. Lolololo, ciao.
0: Lolololo. E poi anche lui dice sì, a patto di non vedere questi tre giocatori, però quelli abbiamo.
2: Se l'Italia andrà al mondiale, spererei che non chiamasse più nazionale, vedere nomi come Bastoni, Ken e Retegui, piuttosto che chiami giocatori di terza categoria o seconda categoria o promozione, no. Ma non questi tre,
3: ma
2: tutti
3: Ken,
2: ma non questi
3: non
2: tre
3: è, non è quello che forse...
0: Allora Ken fa un anno benissimo e tre di merda, un anno benissimo e tre
3: però
0: di merda,
3: però il nazionale si era comportato bene,
0: sì sì,
3: era
0: sì.
3: Forse quello che sì, dopo Donnarumma sì, sì. Sarà...
0: ma anche Retegui sembrava il bomber che mancava l'Italia, in realtà è una grande sega, comunque un altro no.
4: Selvaggi, buonasera, buonasera. Ma che Italia, i mondiali, ma dai, non si rendono conto che sono presi per i fondelli tutti questi tifosi. A Trump, e il business vi interessa solo spillare soldi alla gente. È chiaro che di loro interessa far arrivare l'Italia, perché così tirano fuori i soldi dalle tasche degli italiani tra contratti online, tra streaming online, biglietti di figli di figli italiani che vanno a vedere le partite, eccetera. Ma il tifo è una malattia.
5: Peter Pan.

0: Ma quale nazionale? Ma quale nazionale? Ragazzi, possono chiudere per un paio d'anni finché non vengono su i giovanissimi, gli Aiesi e gli Juniors, quelli che sono.
1: Un po' pochi, un paio d'anni.
0: Perché andare a fare figura di merda al mondiale, anche no, peccato per i ragazzi giovani che non vedono mai la nazionale ai mondiali, ma non meritano uno straccazzo.
2: Sono d'accordo, ma dovrebbero passare non un paio d'anni, almeno 10. Ci sarebbe anche la possibilità di guadagnarsi sul campo. Sentiamo lui e poi vi spiego la cosa.
3: Vai, vai, vai, vai.
4: L'unica soluzione, secondo me, è un torneo a 4 squadre.
1: Hai ragione, penso anch'io questo.
4: Semifinale, finale, chi passa.
3: E se la giocano?
4: Per non spiegare. Almeno.
3: Per creare hype.
4: Farebbe una figura. A meno che dignitosa.
2: Allora, sono state già identificate queste quattro squadre. Sarebbero le due europee, le prime due non classificate, cioè Italia e Danimarca. Quella asiatica, cioè non mi ricordo se gli Emirati Arabi o l'Arabia Saudita, che è la prima asiatica. E la Colombia, che è la prima sudamericana a non qualificarsi. Fanno semifinale e finale, chi vince per merito va ai mondiali.
3: Perderemmo comunque.
2: Vabbè,
3: perderemmo comunque.

0: con Hadway.
1: Adesso amici, sull'argomento, sempre su questo argomento, ma lo spostiamo dal punto di vista economico. Sentiamo lui.
2: Buonasera selvaggi, selvaggini e selvaggioni. Italia sì, Italia no. Io direi Italia sì. Eticamente non è corretto, politicamente manco, ma economicamente pazzesco. Tutti ne trarrebbero vantaggi economicamente. Secondo me, siccome il mondo va avanti con il soldo, più gira meglio è. E quindi dispiace anche, ma quanti soldi muove l'Italia ai mondiali e quanti soldi muoverebbe una nazionale sconosciuta? Purtroppo si guarda il giro d'affari, non si guarda solo il merito, purtroppo, ma l'Italia a sto punto ci starebbe bene e farebbe bene al morale a tutti vedere l'Italia ai mondiali.
0: Molto bene ragazzi, arriva anche il chioggiotto che chiama i padovani per avvisarli per questo weekend.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto? Ciao padovano di merda, eccomi qua, su mie, c'ho sotto.
5: Ciao Nordio, come stai tu?
4: Vai che sei venere! E domani
5: ciao Nordio, ciao Nordio, ciao Medenti e tutta sottomarina, ciao! Pronto?
4: Ciao padovano di merda, eccomi qua, su mie, c'ho sotto! Vai che sei venere! E domani padovani di merda all'astro!
5: Scusa, con chi voglio parlare?
4: Ma vai in figa di Tomare!
5: Sì ragazzo!
4: Oh padovà! Se un corno fosse un fiore, ti ti saresti la foresta amazzonica, piena di corni!
5: Chi parla?
4: Su mie c'ho sotto!
5: È c'ho sotto!
4: E comunque se ti viene su sabato domenica, portate via anche che il guele di tua mugera, al manco andiamo tutti spesa a fare il bagno e temo una bella gang bang!
5: Ascolta, ma che cazzo sei tu?
4: Ma vai in figa di Tomare!
5: Ma deficiente cervello.
4: Tanto da dirti, va che ti aspetto fuori e ti fago un appartamento te danni in bocca, faccia da merda.
5: Ascolta, ma se non so neanche a chi che ti sei.
4: Oh Pamela, ma che voce di merda!
5: Ascolta, ma chi sei tu? Ti cosa che te vuoi?
4: Ti pari un motoretto che andiamo a Caparossi in qui dei 20 anni fa tutto scarburato.
5: Ma va a cagare.
3: Radio Peter Pan.

0: gli amici di Figagna. Ciao ragazzi.
1: Figagna, detta anche Figagna.
2: Ciao amici di Figagna.
1: Salutiamo anche Lorenzo Meraviglia.
2: Chi è?
1: È quello che hai appena sentito.
2: Ah sì?
1: Lorenzo Meraviglia.
2: Va bene, ciao Lorenzo. Un'altra considerazione sempre dal punto di vista economico, amici.
3: Ciao sfogatoio. Sì, è vero, non ci meritiamo per niente la qualificazione mondiale. Però provate a pensare un po' all'indotto economica che porta sta cosa per i ristoranti, per i bar, per i pub, tutti quelli. Cioè, voi vi ricordate il 2020 a 2021 gli europei, quanta gente girava e è stato bello e ci sta, almeno per chi ci guadagna va ben così.
1: Sì, allora si blocca il paese quando inizia a arrivare ai quarti, semifinale, finale, lì. Prima il paese non si blocca.
2: Secondo me qualora andassimo poi alla fine la passione
1: però il problema è che se poi esci dal giro
2: siamo delle seghe, ci sta,
1: non facciamo a tempo a vivere quell'ebbrezza.
2: Non le vivremo, quello è sicuro. Lui dice sì, ma a patto che non si può avverare. Però
4: sì, Italia al mondiale, però con altri giocatori di Serie A,
2: ma
4: così diamo ad altre persone l'opportunità di giocare.
1: Giusto.
4: a livello mondiale.
2: Giusto? Ma dove li andiamo a prendere? Ci abbiamo i migliori, cioè abbiamo giocato con i migliori, che saranno pure scarsi, ma
1: siamo
2: migliori.
1: Sicuri che erano i migliori? Adesso tu segui, sei appassionato.
2: Qualcuno poteva anche starci che non ci è andato, ma non è che ci cambia la nazionale da così a così, Avremmo giocato forse meglio, forse abbiamo vinto con la Bosnia, ma non è che ha lasciato a casa dei Fettotti e Del Piero, quindi ciao. Attenzione, perché stiamo per sentire un amico albanese.
5: Buonasera selvaggi, io sono albanese e vi posso garantire che il mondiale senza l'Italia fa veramente cagare. Scusatemi, però un mondiale senza l'Italia non ha nessun senso.
2: Nessun senso.
1: Ha capito?
6: Peter Pan!

0: da me.
1: Ma no, hanno già prenotato le vacanze, lasciateli in pace. Beh, dai.
2: Dici? Questo è molto probabile.
3: Lololo.
2: Quello è probabilissimo.
3: Fatemi salutare i nostri amati replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di mercoledì.
2: Iniziano i primi di giugno, iniziano i mondiali.
3: Fine.
2: Metà giugno?
3: Sì, forse metà giugno. Ovviamente non tutti amano il calcio e lui ci dice la sua.
4: Io non so neanche che forma abbia il pallone da calcio.
2: Beh, adesso.
4: Non ho mai guardato nessuna partita in via, tantomeno Italia mondiali. E sinceramente per me il calcio si può anche estinguere sopra la faccia della terra. Giusto che ognuno sta esprimendo la propria opinione, ho espresso la mia.
3: Ci mancherebbe, hai fatto bene, lololo. Abbiamo un sì e ci spiega perché.
5: Sì che sono d'accordo, però fin fine l'Italia ha perso una partita, non ha perso 20 partite, è arrivata seconda. E poi vi ricordo che nel 94 Danimarca è stata ripescata, 92. Poi ha vinto l'Europeo. Non c'è nessuna vergogna, sono d'accordissimo. Merita più l'Italia che altre squadre. Lololol.
6: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
7: Peter Pan.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
14: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo, 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Radio Peter Pan. It's showtime.
17: Terpano Clock.
3: È l'ora dei selvaggi, le 18.59.
16: Terpano Clock. Terpano Clock ti è offerto da...
18: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
19: Da lì a l'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
18: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati a lì a l'Iper il sottocosto vince sempre.
11: Ali migliora la vita.
13: Breaking News.
10: Buonasera da Jerry Romano. Teheran minaccia Trump. Uranio al 90% se riprendono gli attacchi USA. L'arricchimento raggiungerebbe il grado bellico in caso di nuovi raid. Intanto, secondo la Casa Bianca, il cessate il fuoco ha l'1% di possibilità di resistere. Con 93 sì e nessun no, il Parlamento israeliano ha istituito un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati del massacro risalente al 7 ottobre 2023 in un festival musicale. L'accusa è di genocidio, prevista la pena di morte. Mosca attacca l'UE, vuol prolungare la guerra in Ucraina, non può mediare. La Russia esclude Bruxelles dai negoziati. Intanto continuano gli attacchi. Kiev chiede maggiori pressioni all'Unione. L'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky è ancora lontana. Un 25enne calabrese è in isolamento, ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui salì una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una cittadina francese. I morti restano 3. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo i PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. Tennis, al Foro Italico Sinner batte Pellegrino, Dardari elimina Zverev, fuori Musetti. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR. La decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre 3 squadre in lotta per la Champions. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
20: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
22: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
23: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: AdTab, amarsi è facile.

0: subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Cioè, è possibile? Entro in doccia per sentire Radio Peter Pan, lo sfogatoio, e cosa mi sento? Solo pubblicità.
1: Fratello.
0: Andate a cagare, andate. Adesso giro su Radio Maria, vaffanculo.
1: Ciao amici di Radio Maria, lololo. Ma se però... ti sintonizzi all'ora esatta, quella è la lucidità.
2: C'è due all'ora, ne facciamo. Le altre radio, la maggior parte ne fanno tre all'ora.
1: È un pretesto per ascoltare Radio Maria, va bene?
2: Oh.
1: Ultimo quartino di sfogatoio, selvaggi 393-7366-240. Anche la signorina si è appena collegata e...
3: mi ha messo persa qualcosa. Ma quindi l'Italia è ai mondiali quest'anno?
1: Spiega la signorina, spiega la signorina.
2: No, la... no. Potrebbe essere ripescata per magia, ma è stata esclusa dai mondiali.
1: Molto bene. Allora, riprendiamo con le vostre considerazioni. Ovviamente sono quasi tutti no.
4: No, per me no.
2: No.
4: Non ci siamo qualificati, quindi non è giusto andarci. Ma no, cazzo di pescaggio.
1: Lolololo, aspetta che abbasso perché lui si sentiva, se si sente male lo togliamo perché sbatteva.
5: Ciao raga, ma cosa state dicendo?
1: Aspetta, resisti.
5: Se andiamo ai mondiali è solo un problema, è meglio non andarci, facciamo più bella figura e poi non guardiamo tanto al passato, se una volta è successo così potrebbe succedere di nuovo, non è vero niente, i tempi sono cambiati.
2: Ragazzi, però la televisione in bianco e nero non si guarda più, due auricolari, un telefono che si sente bene, un microfono che si sente bene nel 2026.
1: Poveretta, ha appena speso 1500 euro per il suo telefono. Lui in generale sostiene che
6: la politica deve stare fuori dal discorso sportivo, se no non riusciremo mai a venirne fuori.
1: Vabbè, e ci sta, penso
2: ha
1: che parlasse
2: fatto
1: di
2: una
1: Trump.
2: Morale presa larga,
1: ma
2: proprio
1: forse parlava di Trump, quelle cose lì, non lo so.
2: Sì.
1: Mentre lui l'invita,
7: ma che mondiali e mondiali, la zappa.

0: Comunque tutti sti moralisti che dicono no all'europeo, al mondiale, mi fanno ridere, perché poi saranno tutti pronti con le bandiere nel caso in cui dovessimo andarci e fare una bella figura. È un moralismo che non serve a niente. Se ci fanno andare, ci andiamo, ce la giochiamo e basta.
1: Secondo me si va in piazza con le bandiere dai quarti di finale in su.
2: Vabbè, certo che ce l'hai prima con le bandiere in piazza, se te qualifichi al primo girone.
1: Un tempo si andava anche prima.
2: Vabbè.
3: Amici, adesso entriamo proprio nel tecnico, negli articoli della FIFA. Non è che stiamo parlando di... Sentite qua.
4: Ciao ragazzi, per quanto riguarda l'Italia e i mondiali, anche a me piacerebbe molto, ma c'è l'articolo 6.7 del regolamento dei mondiali di calcio, dove si dice esplicitamente che la FIFA ha diritto esclusivo di poter fare la scelta che vuole senza nessuna decisione secondaria. In più, quindi, non per qualche motivo che non ci sono delle regole o degli vantaggi per cui l'Italia potrebbe essere ripescata rispetto ad altre squadre.
3: L'abbiamo detto all'inizio della puntata, decide e...
1: FIFA.
3: Sì.
5: Radio Peter Pan. Next event.
1: Occhio amici ciclisti e non solo, anche amici chiamate correre. Radio Peter Pan e Media Partner di due eventi importanti dal 26 al 28 giugno 2026, ovviamente a Cadiraio, San Polo di Piave, sono aperte le iscrizioni per la quarta edizione della 78 Rose Run, marcia non competitiva in programma venerdì 26 giugno, due percorsi 8 km o 10 km, comunque semplice. All'arrivo musica sul track di Peter Pan, ci sarò io, food and drink, iscrizioni aperte a la 78 scritto in numero roserun.com. siamo anche media partner, perché poi negli altri due giorni ci sarà la Cariade Field Gravel, iscrizioni aperte per l'evento gravel in programma sabato 27 e domenica 28 giugno, due giorni di sport, musica e divertimento con Radio Peter Pan. Anche iscrivetevi su cariade.com, ripeto cariade.com.
5: Peter Pan.

0: regole. Quindi se una squadra non partecipa al mondiale, non è che partecipa quella che ha perso o quella che asiatica in questo caso, è tutto deciso dalla FIFA, sono loro che decidono chi può andare anche per meriti sportivi, eccetera, la decisione sua e basta. Poi a coscienza si può dire quello che si vuole, però è per questo che Trump fa certe pressioni, perché la decisione non è scontata. Lolololo.
1: Ed è per quello che se ne sta parlando in questi giorni, perché non è, come dici te, non è scontata. Sono poche le possibilità, ma non è scontata. Anche lui dice no ai mondiali e sentiamo perché.
2: Ciao Selvaggi. Allora, io sono contrario che vada all'Italia.
3: Allora.
2: Anche perché evitiamo nuovamente figurarsi. Sono contrario perché è giusto che vada la prima squadra asiatica eliminata, perché quella che è andata in finale con l'Iran. Però il regolamento dice che praticamente va la squadra, la prima squadra eliminata in base alla classifica FIFA, UEFA, FIFA, che cazzo, delle solite cose, ai ranking.
3: No, non è
2: così. Come l'Italia, anche se siamo indietro, ma è una delle prime eliminate, ci va l'Italia.
3: No, non è così.
2: Questo dice il regolamento, purtroppo. Anche no, se io trovo giusto e vado alla squadra asiatica.
1: No. Non è così, non c'è il regolamento.
4: L'hai letto,
1: dice
4: il regolamento?
1: No, però l'ho sentito da altre mille persone e nessuno ha detto sta cosa. Peter Pan!

0: siamo alla fine selvaggi e come ogni sera ci tocca chiedere scusa. Molti non si sentiranno gli ultimi co-conduttori.
1: Fatevene una ragione.
0: Sì.
2: Secondo me sarebbe meglio cominciare a togliere un po' di soldi a tutti questi giocatori.
1: Ciao.
2: Vedrai come cominciano a giocare meglio e correre meglio. Correre di più e giocare meglio.
1: Meglio.
2: A loro dei mondiali non ne fregano niente, perché non guadagnano abbastanza sui mondiali.
1: Hai capito?
2: Guadagnano di più facendo le partite in campionato. E già guadagnano fin troppo. Dovrebbero tagliare almeno più della metà di stipendi. Vedrai se non cominciano a darsi da fare.
0: Soprattutto è una cosa molto fattibile, eh?
3: Ciao Pedro, ciao Baxo. Ma io mi chiedo, ma chi ha vinto dignitosamente, o perlomeno così si presume, perché deve vedersi arrivare i soliti paraculati del cazzo che arrivano ripescati? No, si è sbagliato, si è perso, si impara a perdere, si impara a impegnarsi più per vincere.
1: Ormai siamo maestri del perdere.
0: Eticamente hai ragione, però anche in altri sport esistono le wild card, i lucky loser.

0: cioè ci sono delle eccezioni per cui anche se sul campo non ti sei guadagnato e non ti sei meritato di passare, per una serie di circostanze ci finisci. Quindi voglio dire, non scandalizziamoci di questa cosa, succede in tanti altri sport.
1: Buonasera ragazzi, scusate, ma allora, a parte il fatto che vabbè, diciamo che comunque non ce lo meritiamo, ma se dovessimo proprio andare, io andrei col blocco dell'Under 21, faremo più bella figura, guarda, credetemi, però non credo che andremo e non credo che lo meritiamo. Ciao ragazzi, buona serata.
2: E finisce qua questa puntata sul ripescaggio della nazionale italiani mondiali. Ci sentiamo domani, poco dopo le 17:30.
0: Grazie a tutti!

0: Sport.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
13: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
15: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delex.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delex.it.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
18: Radio Peter Pan è anche in video.
19: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
18: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
21: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Forever Fun, Forever Young.

0: che bye bye bye, vi dico hello.
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo.
0: Seguilo il ritmo. Segui.
1: Feel the Vibe.

Sole inizia una nuova puntata di Feel the Vibe. Ciao, sono la Dallan. È martedì 12 maggio per il calendario, poi in realtà siamo tornati a metà ottobre, inizio novembre. Bello, bello, maglioni ritirati fuori, giubbetti, ombrelli, scarponcini per non lavarsi i piedi. Com'è andata questa giornata di brutto tempo e grandine? Io aggiungo ciliegina sulla torta che ho il mal di gola, molto bene, quindi sono anestetizzata, ho preso sciroppo, caramelline, flubiprofene, un disastro per portare avanti questa puntata fino alle 21. Non importa, io vado sempre avanti, anche perché lo ricordo, le partite IVA non stanno mai male. Com'è la vibe di questa giornata? Com'è andata? Positiva, negativa? 393-7366-240 è il numero per interagire con noi. Prima mezz'ora ho sempre deciso di sentirvi un po' anche come è andata questa giornata, cosa state facendo, se siete rientrati a casa da lavoro, è stata una giornatina pesante, oppure siete nel chill, sereni, perché tanto la vita gira lo stesso. Noi iniziamo subito con un bel ritmo, con la vibe giusta della mia canzone preferita del momento, anzi una delle mie preferite. Stasera parlo meno del solito, magari qualcuno è anche contento. Metaboy, Samsara, questa è Yalla FG.

0: C'è chi dice che non mi manca niente, visto che ho il mal di gola, sono a posto. Certo. Poi sapete che quando la chiamate arriva. Perché io qualche giorno fa ho detto: ma strano che ancora non mi è arrivato il mal di gola con tutto questo cambio di temperatura. Tac, arrivato. Ma è matematico. Quando dite: ah, ma che bello, un bel periodo, che sto bene, che succedono tutte cose belle positive. No. L'importante è sapere e provare sempre ad affrontare le cose con un po' di positività, no? Quindi cercare di non farsi prendere dal panico, di non andare in ansia e di avere sempre una reazione un po' più positiva. Saluto chi sta cenando con, io non ho mai visto un piatto del genere, fagioli con la cipolla, ci sta, e bastoncini Findus, quindi solo proteine praticamente stasera, e ha alzato il volume per farlo sentire ai vicini. Devi portare Field Vibe dappertutto, mi raccomando, Field Vibe dappertutto. Poi c'è un resident che salutiamo.
1: Ciao Dallan.
0: Ciao.
1: Anche questa sera mi fai compagnia fino
0: sono
1: alle
0: qua.
1: 9 quando metto giù il camion. Buona serata. Ciao,
0: sono qua, apposta. Arriverà il momento che smetterò di parlare di Michael Jackson e non è questo il momento. Mi sono veramente buttata a capofitto nella sua storia, in quello che ha fatto, in quello che non ha fatto. Mi hanno detto anche di vedere This Is It, probabilmente l'avevo anche visto un paio d'anni fa, però non me lo ricordo, quindi lo riprenderò. Andremo a citare anche Eminem, ma cosa c'entra con Michael Jackson? Poi ve lo dico.

molto, perché dobbiamo far sapere a questo ascoltatore che mangiare fagioli e cipolla e bastoncini Findus non è fare la dieta e neanche stare a digiuno e bere solo caffè. Sei mai andato da un nutrizionista? Guarda che io avrò speso miliardi tra dietologi e nutrizionisti. Ho un sacco di consigli da dare se vuoi, ma questa non è dieta, non funziona così, non funziona. 393-7366-240, stai ascoltando Feel the Vibe, sono la Dallan, noi parliamo di musica, a volte parliamo anche di dieta, non questa sera perché io mi sono mangiata un

Vintage Culture, Take Me to the Sunrise. Magari potessi andare al Sunrise proprio adesso. In realtà devo stare qui in studio perché c'è una puntata di Feel the Vibe e ritorniamo appunto a parlare di Michael Jackson ed Eminem. C'è qualcuno che anche con TikTok mi scrive che vuole la Tatangelo. La Tatangelo non la mettiamo a Radio Peter Pan. Già quando passa Sal Da Vinci c'è qualcuno che non è tanto d'accordo. Però gli facciamo un grande in bocca al lupo perché si è esibito all'Eurovision, è andata benissimo. Guardate che all'estero con Sal facciamo

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
8: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
4: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Blu Latino.
10: Non ho bisogno dei tuoi baci. Quando ascolto il flow latino.
11: Ogni sabato alle ore 17.
12: Cada sábado a las 5.
11: C'è il flow latino del Miami.
12: El flow latino del Miami.
11: Su Peter Pan, baby.
9: El Miami. Flow latino.
13: Radio Peter Pan.
14: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
15: Le 20 da un minuto.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Dopo le piogge intense della giornata di ieri, nelle prossime ore da segnalare solo un po' di residue instabilità sul nord-est e specie sui rilievi, ancora con qualche possibile temporale. Ma poi graduale tendenza o miglioramento, i cieli infatti risulteranno sereni su gran parte delle regioni settentrionali. Domani ancora ampi spazi soleggiati, solo un po' più di variabilità sull'arco alpino e da segnalare la possibilità di qualche piovasco nelle ore pomeridiane sul Cunese. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: è la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
14: Forever fun, forever.

Jones, Rain, You Don't Own Me, era il 2017 su Peter Pan. Un saluto a Beatrice che ascolta Feel the Vibe, brava Bea, brava, che diventi una jiva pure tu all'interno di Peter Pan. Io sono la Dallan e vi ho lanciato questa cosina, insomma, andrò a rivedere tra l'altro Michael Jackson anche stasera, vado a rivedere di nuovo lo stesso film, ho probabilmente preso una malattia, oltre al mal di gola ho anche questa malattia perché è troppo bello, quindi ho sentito più persone che sono andati a rivederlo. Ma in questi giorni, oltre al fatto che non si sente parlare d'altro se non di Michael, pochi ricordano che nel 2004 il video di Eminem di Just Lose It ha trasformato Michael Jackson in un bersaglio satirico globale, cioè una cosa allucinante. Qual è stato il momento più scioccante? Adesso, chi non ha ancora visto il film si tappi le orecchie, vi do 3 secondi, 3, 2, 1, ok, ma in realtà è una scena del film, ma è una cosa che è successa nella vita reale, quindi non è che vi spoilerò chissà cosa. C'è stato un incidente con la pubblicità della Pepsi nel 1984 e cosa è successo? Che in quel momento lì presero fuoco i capelli di Michael Jackson durante questo spot, lasciandolo ferito in un episodio molto traumatico della sua vita, soprattutto perché suo papà lo ha praticamente obbligato a fare questo spot. Cosa ha fatto Eminem? L'ha preso in giro, non so se vi ricordate la canzone, ve la metto un po'

0: praticamente c'è questo personaggio che rappresenta Michael Jackson con il fuoco sui capelli e Eminem che gli vomita addosso praticamente. L'ho veramente preso in giro in tutto il video. Ma tanti dicono anche nei commenti che Eminem ha fondato un po' la sua carriera sui dissing. Sì, vero, però rivederlo adesso mi fa un po' così, un po' di nervosetto. Comunque, arriva un nuovo disco molto figo, la collaborazione con Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Attenzione, no

in tutto il mondo. Vederlo dopo circa 22 anni, sì, ho fatto bene i conti, non ero tanto brava in matematica a scuola, fa veramente pensare, anche perché forse non ci rendavamo conto di quanto grande fosse Michael già in quegli anni. C'è chi dice Eminem raccoglieva i calzini sudati di Jackson dopo i concerti, quindi un po' di dissing anche qui. E poi dice Mattia, Jackson si comprò tutto il suo catalogo. È verissimo, perché poi il capitale che c'è stato con in realtà un quarto di alcuni diritti della casa discografica, comunque non si sanno mai bene le informazioni per quanto riguarda acquisti, soldi eccetera, però si sa che tutta la famiglia di Michael ha vissuto benissimo e vive tuttora benissimo nonostante i debiti che ci sono stati. Gli ascolti sono schizzati alle stelle, io per prima non faccio altro che ascoltare tutte le canzoni di Michael Jackson e le ascolto anche con un'altra prospettiva. Adesso so

quel bambino non è mio, cioè dice the kid is not my son, quel bambino non è mio figlio, e noi la cantiamo tutta Billie Jean that's my lover, cioè alla fine lui sta dichiarando che questa lo ha veramente diffamato. Poi ci sono stati dei periodi in cui veramente andava di moda denunciare personaggi famosi di aver fatto qualcosa di tanto grave per provare a spillargli qualche soldino, ma non so se ci sia riuscita.

0: Dacci che questa canzone dice release the pressure e arriva a Fede a rompermi le scatole. Cosa
1: sera,
0: vuoi? Vai via.
1: Ciao a tutti, volevo solo ricordare, ero passato a prendere delle cose.
0: Che stiamo ascoltando Feel the Vibe e non andate dalle 21 ad ascoltare.
1: Fammi parlare. Feel the Vibe, programma più bello della radiofonia italiana, fino alle 21. Ma dalle 21 vi aspettiamo sul canale Twitch di Radio Peter Pan, perché c'è tre uomini per tre birri, quindi vi aspettiamo una birra insieme, siamo
0: poi
1: in compagnia.
0: Tu chi?
1: Io, Edo, che non c'è, dice, però sarà presente.
0: Ma fa la videochiamata?
1: No, non ti posso dire nulla.
0: Sì,
1: io,
0: invece.
1: Edo, Andrea Nordio e il grande Joe.
0: E il grande Joe, va bene, se volete passare una serata all'insegna del nulla, perché
1: esatto,
0: non parlano veramente di nulla.
1: Però facciamo ridere. Cioè, almeno noi ridiamo, poi non so voi, fate quello che
0: io non rido.
1: Ciao!
0: Ci sono gli amici dell'Okera.

0: Sport.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Baby, I just might make a mom.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Era la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
14: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando. È arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su 2 ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
15: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
18: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
19: A Cadiraio 2 giorni con Cariade, Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17.30 apertura Village e una speciale Criterium Gravel con ospiti e sorprese. Domenica 28 partenze per Cariade leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
20: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
21: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
20: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
21: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
22: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolato. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
23: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fan, Forever Young.
3: Peter Pan è
4: Field Fan.
3: La musica la mettiamo

10, Black Eyed Peas, The Time, è il time di Feel the Vibe. Ultime 20 minuti, ciao, sono la Dallanna, mi potete ascoltare tutte le sere dalle 19.30 alle 21 con Feel the Vibe, oppure la domenica per la seconda parte dell'Happy Ending con Rocky. Allora, che si fa in questo programma? Si parla di musica. Andiamo a parlare anche di Billie Eilish, perché in seguito a delle polemiche che sono nate attorno all'esibizione di Madonna e Sabrina Carpenter al Coachella, Billie che cosa ha fatto? Ha deciso di prendere un po' la parola e difendere l'uso dei cellulari, quindi gli smartphone, ai concerti da parte di tutta la generazione Z. Allora, spoiler, non tutti i ragazzini fanno i video, ci sono un sacco anche di millennials e di boomer soprattutto che passano ore a fare video, non si sa che cosa, perché poi fanno un sacco di zoom e cioè proprio zoomano, poi ritornano indietro, poi zoomano un'altra volta, spostano il telefono giusto e poi ballano mentre muovono il braccio. E che cosa ha fatto Billie Eilish in un'intervista? Ha detto che, testuali parole, la mia generazione e quelle sotto di noi amano filmare le cose, io filmo e faccio foto continuamente. Si tratterebbe in realtà, quindi secondo la Billie, di un modo della nuova generazione per poter rivivere quel momento più e più volte senza mai poterlo dimenticare. Ma la domanda è: voi quando fate i video delle serate, dei concerti, li fate perché avete voglia di farli e poi li tenete lì come ricordo, oppure perché state lì a riguardarli ogni volta? Io non sto lì a riguardarli, li faccio per postarli, poi forse quando devo fare la pulizia della galleria elimino tutto. Peter Pan.

sicuro fino alle 21. Allora, parliamo di Billie Eilish e di questo commento che ha fatto. Ma a parte quanto è bella che occhi ha la Billie, bellissima. Questo commento riguardo la generazione Z e di quanto siano fissati a filmare durante i concerti. Allora, io sono una grande frequentatrice di concerti e grande fan. Io amo la musica live, sarà perché ci sono cresciuta fin da piccola, sia come spettatrice ma anche come proprio cantante sul palco. Io vivo le emozioni live, preferisco veramente andare a sentire un concerto live. Dal momento in cui io vado, mi aspetto di potermi permettere almeno di vedere l'artista o di fare il video alla la mia canzone preferita, ma non stare tutto il tempo con il telefono in mano a fare il video. Cioè, sono lì a guardare lo schermo del telefono oppure a godermi l'esperienza. Spero la seconda. Cioè, io non capisco quelle persone, poi correggetemi se sbaglio, che stanno tutto il concerto a riprenderlo, ma col telefono a caso, cioè neanche storie di Instagram. Perché tutto? Ma godetevi quel momento, cioè i ricordi poi rimangono così. Le sensazioni che provate, l'artista che magari vi guarda, addirittura vi saluta, che manco ve ne accorgete se ce l'avete, se avete lo smartphone di fronte alla testa, e poi per il rispetto delle persone che avete intorno o dietro. Cioè, se io ho davanti una persona che è sempre lì con le braccia alte, che riprende con il telefono, e tu, oh scusa, ti puoi spostare un attimo? No, perché non vedo, devi diventare pazzo per vedere l'artista? Anche no, anche no. Ho un collega di insegnante di canto, Matteo, che saluto, che al concerto di Elisa è riuscito a cantare con lei. Io non ero così avanti, però lui ci è riuscito. Salutiamo anche Fred De Palma, Anita e Miss Kill, e La Testa Gira.

0: Where is my husband?
1: Your husband is coming.
0: Your husband is coming. Lascialo lì il maritino che non ci serve a niente, va bene. Un po' di rancore in questa frase, chissà come mai. Comunque, stiamo parlando di musica live, di concerti, e di Billie Eilish che ha un po' difeso le generazioni che filmano tutto durante i concerti. Billie, no, non puoi fare questo. Perché tu magari vai a vederti anche i concerti delle tue colleghe in prima fila e noi non abbiamo questo privilegio. C'è chi ha avuto veramente un grande privilegio, sentite.
2: Io sono riuscito ad andare sul palco a suonare con i Big Boss Man e con i Disco Inferno, con la chitarra senza corde.
0: Bellissimo.
2: Ciao Tony Granita.
0: Ciao. Beh, potrei dire un sacco di cose, ma non mi piace raccontarle, sennò sembra che me la tiro, ma non è così. Però ho avuto la possibilità di condividere il palco con artisti veramente tanto importanti. E quando si assiste a una performance di un artista molto importante, molto conosciuto anche, si rimane senza parole, lo si guarda e si dice: ma com'è possibile che una persona riesca a fare tutto questo? E poi si capisce che c'è tanto studio. Il talento non basta, mi hanno sempre detto, il talento non basta, serve studio, serve esercizio, serve ossessione, serve continuità, proprio costanza. È così o non è così? È così per forza. Cioè, il talento sfruttatelo, spero che voi abbiate un talentino da sfruttare, ma dovete impegnarvi sempre.

0: Marzo. Le iscrizioni sono aperte e poi saremo anche media partner della quarta edizione della 78 Rose Run. Marcia non competitiva in programma venerdì 26 giugno. Vi ricordo che le iscrizioni sono già aperte a la78roserun.com, questa è la mail. Invece per la Cariade Field Gravel, cariade.com. Avete capito? Se non avete capito, scrivete su WhatsApp.
1: Peter Pan è...
0: Non c'è sta più tempo, non c'è sta più tempo. Ragazzuoli, io vi saluto, vado a curarmi la gola e spero di risentirvi domani, anzi, sperate di risentire me. Vi lascio con El Miami Flow Latino. Ciao ciao!
2: Con la Dallan. Tra poco, Miami Flow Latino.
3: Avvertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
4: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Alle 21 da 3 minuti.
2: Peter Pan O'Clock.
11: Di Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
12: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: il flow latino del Miami DJ set.
1: Okay.
0: Iniziamo così.
2: Siamo in vivo.
1: Come era? La.
0: Sì.
2: Muy bien, muy bien. Me gusta.
1: Está bien.
0: Volete che diamo il microfono a Salito Sanchez anche nei DJ set dal vivo? Scrivete in DM se volete che Salito Sanchez faccia sentire la sua

0: vacanza gratis.
1: Di anche la feccia, di la feccia.
0: Per il Giro d'Italia.
1: Esattamente.
0: Il 29 maggio, gratis.
1: Gratis.
0: In piazza Tricesimo.
2: Sueltalo.
0: Oh, cosa volete di più? C'è anche un effetto nuovo quest'anno dal vivo.
1: Allora.
0: Sì.
3: Non è facile per voi, eh.
4: Il flow latino, baby.
0: Oh, dopo il fottuto mese di aprile, che è quel mese di transizione tra la fine della chiusura dell'invernale e l'inizio dell'estivo, si ricomincia a suonare.

0: portare il suono dancehall nel reggaeton. Sta roba qui ha riattivato un sacco di MILF che venivano a ballare 10 anni fa, no?
1: Da merda, da merda.
0: Che magari adesso ci troviamo sotto il palco con la carrozzina, col marito che c'ha la carrozzina lì fuori. E lei sotto il palco. Con i ragazzini che ci provano.
1: Kiva, esta semana estuvo poniendo musica él con Trueno, uno de esos, en la comuna 13 de Medellín. Donde nació Pablo Escobar Gaviria.
0: Nient'altro che questo.
1: Exactamente.
0: Oggi lo facciamo super sexy. Sentimi. Ai, ai, ai.

0: Este es el flow latino del Miami. Coñazo.
1: Però precedentemente sempre lei ha postato un video dove dice: ma perché alle feste reggaeton fanculo non suonate, cioè, suonate tutt'altro che reggaeton?
2: Sì,
1: e il Miami da quanto tempo dice questa cosa?
2: Da mil años.
0: Siempre ha dicho.
2: Nosotros hemos tratado de tener lo más latino posible.
1: Exacto.
2: Reggaeton dembow es lo, el 80% de nuestra
1: adesso
2: música.
1: Si vergognano di suonare reggaeton, probablemente.
2: No. Bueno,
1: togli quel reggaeton dal nome della pubblicità.
0: No caliente, no caliente.
1: Togli quel reggaeton dal nome della pubblicità.

0: No, era.
1: Sin entrar en polémica.
0: ¡Vale!
2: Flow Latino. Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: Oh, bueno, dale. Bueno, polémica.
3: Calienta, que eso es lo tuyo, es el campo tuyo.
0: Justo. Yo sono col profeta Cubita.
1: Suelta entonces.
0: No, ma perché io vengo volentieri alla tua festa dove scrivi che fai musica urbana, ok?
3: Claro.
0: Però se poi metti due pezzi di musica urbana, hai paura di suonare gli altri perché non li conosci e cominci a mettere David Guetta, hai rotto il cazzo.

0: cosa fondamentale, e lo diciamo per far fare più soldi al gestore, capito?
1: Ovviamente.
0: Claro. Tu devi guardare la faccia delle signorine che amano sto genere, e sono veramente tante, neanche ti immagini quante ragazze e quanti ragazzi ascoltano sto genere dappertutto, ok?
1: È vero.
0: Quindi se proponi sempre le stesse quattro cose mascherandole da una cosa che non è, la gente, cioè, capito, non, e sta con la schiena di, cioè, sta di spalle, se
2: Ne dalle tubico.

0: Secondo me c'è un trenino, poi non lo so.
1: Parte la trenino di Miami.
0: L'altra estate. Oh. Lo ricordi?
1: Qual?
0: Cosa andava l'altra estate?
1: Ah, non mi acuerdo.
0: Ma come no?
1: Aspetta,
0: dammi un

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi, avete studiato?
10: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
12: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
13: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAEG 11.34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
14: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
18: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Forever Fun, Forever Young.

0: vabbè.
1: Beh, non importa.
0: Fa niente, non dimostriamo l'età che abbiamo.
1: È verdad.
0: Allora, noi fondamentalmente siamo una crew che si sposta dal vivo e facciamo anche la radio per farvi sapere che suoniamo dal vivo.
1: Esatto.
0: Okay. Quindi, se ci volete vedere dal vivo, dovete scrivere alla nostra pagina, che è miami.tour. Sì. E vi rispondo io. E se mi chiedete uno sconto di metà del prezzo, no.
2: NCS, non ci siamo.
0: No.

0: Vaya río, chuapata.
1: ¿Te imaginas?
0: Es de color, el hombre.
1: Bueno, tú eres ya de color.
2: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
3: E tu se hai un locale sulla spiaggia, noi non vediamo l'ora di portare questo suono, magari pomeriggio, tramonto, no? Io e Salito Sanchez col Flow Latino DJ set.
1: Esatto.
3: E tutte le signorine in costume che

0: gioco. Okay,
1: come stanno le vostre amiche microwave?
2: che son, dillo, come che le chiama Tore?
0: Un software.
1: Un software. Prova, ridi vicino al microfono software.
0: Software.
2: Oh, buona.

0: lo que hierba, ¿no?
1: No.
0: La hierba. ¿Quién no fumó hierba? Ven.
1: Ok. Ma c'è anche un posto che si chiama DJ Erba. Gerba. Che sembra il nome di un DJ reggae, oltretutto.

0: Cuba, loco.
1: Come butta Cuba in sto periodo? Che si dice?
0: Butta feo, non hai luce.
1: Non c'è luce, vero?
0: No.
2: No, io non calo in Cuba. Sì, per ora, 4 ore sì, 4 ore no.
0: Sì, tanta fea la mano.
2: E la comida?
0: No hay.
1: Niente.
0: Aceite, no hay.
2: Y tienen prohibido pescar, ¿no?
0: No hay. Pescar también no hay. No se puede pescar, no hay.
1: No se puede pescar, pero. No, no.

0: mattino.
1: Dal vivo col Miami, venerdì 15 maggio, Flow Latino DJ Set, Salito Sanchez e Shadai, c'è anche il profeta Cubita, a Roru Cervignano, Closing Party.
2: Yes.
1: Sabato 16 Miami al completo, Palmariva, Venezia, 29, primo Miami sotto le stelle, tricesimo Udine in piazza.
2: Gratis, gratis.
1: Gratis, gratis. Gratis. Okay. Gratis. È il Giro d'Italia oltretutto.
2: Ah.

0: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
3: Sì.
2: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
3: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
4: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
0: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Fun. Forever Fun. Forever Young. Music in the mix.

0: Ciao, sono Matteo Demo e questo era il mio More Music in the Mix. Spero proprio vi sia piaciuto. Vi do appuntamento alla prossima settimana con un'altra mezz'oretta di Figo Sound. Alla prossima, ciao!
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Cuore della Val Brenta. Esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 1-3-9 Veneto, The Land of Venice.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
14: Forever Fun, Forever Young.

0: E con questo disco si chiude la mia mezz'ora di More Music in the Mix. Io sono Karinz e vi do appuntamento alla settimana prossima alla solita ora. Ma adesso mi raccomando, rimanete con noi, perché la musica continua qui su Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.

0: Tra poco
1: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
2: Tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
5: Svendita straordinaria. Ordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Renault.
11: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

dal 1996, Todd Terry, Keep on Jumping. State ascoltando House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni con Fuxi e con Andrea De Luca, che ha selezionato dal lontano 1988 un pezzo storico della musica house, Crazy the Party.

Dal 1996 Boris Duglosh, uno dei DJ più rappresentativi della German House Music Culture con Keep Pushing. Mentre ora torna Todd Terry, oggi doppietta per lui. Prima abbiamo ascoltato Keep On Jumping, mentre ora dal 1997 Something Going On.

Gallery, programma dedicato alla storia della musica house degli ultimi 30 anni con Fuxi e Andrea De Luca. Il prossimo pezzo è del 2001. Giacatta per realizzarlo ha utilizzato un campionamento dei brani musicali Any Other Man e Dead Already di Thomas Newman, brani che sono stati usati come colonna sonora del film American Beauty del 1999. E questo è il risultato, Giacatta.

0: Bocca
1: a Radio Peter Pan.
2: Era Feel My Body di Franco Moiraghi dal 1995. Ma adesso su House Gallery è il momento del primo remix of the week. Ricordate Mojo con Lady? Ecco, questa è la versione 2023 realizzata da Richard Gray.

0: House Gallery, solo su Radio Peter Pan. House Gallery.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advance a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
11: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
12: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
11: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
12: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
13: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
14: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delix.it.
13: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
14: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
13: Delix.it.
14: Delix, il tuo partner al lavoro.
15: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
16: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e

seconda parte di House Gallery. E a proposito di Robin S, ho avuto una ventina d'anni fa la fortuna di fare una serata in un locale in Veneto con lei. Vi posso assicurare che dal vivo è ancora più strepitosa. Una voce, una grinta fantastica. Robin S è una delle regine dell'House

Park negli anni 80 andava di moda l'aerobica e uscivano quindi dei dischi con la registrazione di una lezione di aerobica come la si fa adesso ad un corso in palestra. Ecco, adesso magari la lezione la trovi su YouTube, al tempo invece c'erano i dischi con le immagini degli esercizi da fare. Swell Gallery, Bob Sinclair, Jim Tonic.

musicalmente una delle regine della musica house, ovvero Robin S. Adesso ne ospitiamo un'altra. Sto parlando di Barbara Tucker, voce storica del progetto Master at Work, che in questo caso però collabora con il duo Blaze. E questo è il loro successo del 2004, Most Precious Love.

0: grazie ad Hubet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. What?
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Squat.
3: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina. 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: On Radio Peter Pan.
5: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
6: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
5: Peter Pan. Forever Fun, Forever Young. La notte su

0: Sport. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.

La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.